0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

Alpha Minute, i Mad Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Ora Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, bentrovata.
1: Ciao a tutti, bentrovato. Grazie per avermi invitato in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è
0: questo
1: digitale.
0: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dicevo,
1: ecco, io...
0: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh,
1: una...
0: questa cosa va, sì. La musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum,
0: certo. Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y.
1: Con la
0: prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto,
0: di te.
1: Esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica.

che ti ricordi? Cosa ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca,

0: Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo.
1: Cielo,

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a fare uscire a avvicinare la cameriera, ma

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

Buongiorno, buongiorno, detto con sorpresa e gioia stamattina, fra poco capirete perché. Benvenuti a Calle degli Orti Grandi, ben svegliati. Allora, avete caricato la moca, avete già acceso i fornelli, secondo me c'è già qualcuno che sta cucinando, no, anche no. Ah, però non c'è niente, niente di più meraviglioso che venire svegliati dal profumo di soffritto. Ma dai, ma è meraviglioso, non sto scherzando, io adoro essere svegliata dal preludio di un buon sugo, mamma mia che buono. Buongiorno da Rosanna Bubola, con voi anche stamattina senza aver messo su il sugo, e adesso capirete perché. Gioia, sorpresa, sorpresa e gioia. Buongiorno da Drago Crovatino, Strucarbotoni qui in regia, nello studio 1 di Radio Capodistria. Drago, dov'eri? Ma dov'eri? Ma non ci si crocia più ormai, vabbè, dai, che oggi ci diamo di scorlamorti, ti mancava, sei contenta come una Pasqua, come un uovo di Pasqua, ci si scioglie questi giorni, vabbè. Allora, anche oggi saremo insieme fino alle 10.30 e vi dico subito che non avremo ospiti stamattina, eh no, perché è una di quelle mattinate in cui mi piace viaggiare da sola, e succede anche questo. Ogni fine puntata io vi raccomando sempre di circondarvi di bellezza. Bellezza, giusto? E allora perché non circondarci di bellezza tutta la mattinata? No, Drago, non vedevi l'ora? Allora, dopo aver visto delle mostre incredibili ed essere stato un po' in giro per siti meravigliosi, palazzi e musei, mi è venuta voglia di

anno. Certo, non potrò farvi vedere le opere d'arte di cui parlerò, ma per quello c'è sempre Google, no? Che ci aiuta, quindi magari potrete andare a cercarle se vi incuriosiranno magari le storie che racconterò, perché l'arte non è solo bellezza, non è solo quadro, non è solo arte visiva che si guarda, ma arte che si vive, è vita di pittori, di artisti. L'arte è fatta anche di opere poi che scompaiono, appaiono, e anche di mistero, arte che sa essere anche politicamente scomoda, come piace a me. Insomma, stamattina ci immergeremo nei colori, nei capolavori senza tempo, in un viaggio che ci regalerà tante curiosità e spero tanta bellezza. Così, da subito, come uno schiaffo di arcobaleni, mamma mia, così, l'ho detta così, e va bene. Musica.

Chapel Roan, giovane cantante statunitense di soli 27 anni. Io a 27 anni non sapevo manco chi ero, e lei sta invece già conquistando il mondo, tranquillamente, no? Con il suo talento. Drago, che cos'è il talento? Le domande tra bocchetto. Allora, domandone da milioni di dollari, che cos'è il talento? Il talento è una predisposizione, certo, lo sappiamo, è un qualcosa di innato che abbiamo in noi, però è anche qualcosa che va coltivato, ci si deve allenare al talento, non basta mica da solo. Vi ho detto che parleremo di arte, allora iniziamo a scoprire gli artisti bambini. Bambini, Drago, a che età secondo te hanno creato le loro prime grandi opere d'arte? No, grandi, le prime opere d'arte, sti piccoli artisti. Non ti interessa.

da quest'ora del mattino, ti capisco benissimo. Allora, altro che opere d'arte, un caffè, vero? Un secchio di caffè, dopo lo prendiamo, prenderemo tre scorla morti stamattina. L'opera d'arte della nostra macchinetta, arte a modico prezzo. Allora, ho trovato un articolo su Hermes Magazine che parla delle opere prime dei maestri dell'arte, ovvero quelle opere che segnano in un certo senso uno spartiacque, a partire dalle quali insomma non c'era più alcun dubbio sull'entità del talento di questi artisti, le opere che li decretavano a genio indiscusso dell'arte con la A maiuscola e non solo bimbetti che scarabocchiavano su un foglio o sui muri di casa. Il più giovane che troviamo in questa lista di talenti è Paul Klee, proprio lui, l'esponente dell'astrattismo, lui che considerava l'arte un discorso sulla realtà e non una sua semplice riproduzione. E di Klee abbiamo un disegno realizzato tra i 4 e i 6 anni in cui si vede già il suo talento. Io facevo le braccia a mo' di cactus a quell'età, anche più tardi, è il mio talento. In questa lista, beh, non può mancare Salvador Dalí, il genio del surrealismo. Lui aveva solo 6 anni quando dipinse a olio a 6 anni, il paesaggio circostante la sua città natale, Figueres, utilizzando come supporto il retro di una cartolina postale. Pensate, io quasi a 50 anni non riesco a dipingere ad olio la tovaglia. La tovaglia. Quella la dipingo con le patatine fritte. Dalí era Dalí. Io no, sono io. Ah, una curiosità sul Dalí bambino: già da piccolo mostrava senza modestia le sue manie di grandezza, lo sapevate? Dichiarava a 7 anni di voler diventare Napoleone. E beh. Un altro talento precoce, sempre in pittura, di cui c'è giunta un'opera di quando aveva solo 9 anni, è Pablo Picasso, che dipinse un ritratto di Picador. Il Picador è il cavaliere che nelle corride ha il compito di indebolire il toro colpendolo più volte con una picca. Io spero non ci siano più le corride. Insomma, uno di quei soggetti che Picasso poi continuò a ritrarre durante tutta la sua lunghissima vita artistica. E questi sono artisti recenti, vissuti tra 800 e 900. Ma sapete che ci sono giunte opere infantili, chiamiamole infantili, giovanili, dai, di artisti vissuti molti anni prima? E tra queste c'è Il Tormento di Sant'Antonio, un'opera che un giovane Michelangelo Buonarroti dipinse, pensate, a soli 12 anni, copiando il soggetto da un'incisione tedesca del XV secolo. Però che cosa fece? Lui aggiunse dei particolari personali, come la valle del fiume Arno sullo sfondo o le squame scintillanti di uno dei demoni, ispirate ad una visita al mercato del pesce. Grande Buonarroti. E tra gli artisti del talento precoce giunti fino a noi troviamo anche Albrecht Dürer, e di lui c'è pervenuto un autoritratto fatto all'età di 13 anni nel 1484, quando ancora lavorava, pensate, come apprendista nella bottega Orafa familiare a Norimberga. E adesso voglio chiudere questa carrellata di artisti dal talento precoce con un artista per me speciale che amo molto. Si chiama Artemisia Gentileschi, divenuta poi allieva di Michelangelo Merisi, il Caravaggio, ma che all'inizio fu allieva del padre Orazio Gentileschi. E la prima opera di Artemisia che ci giunge si intitola Susanna e i Vecchioni, andate a vederla, è dipinta quando lei aveva solo 17 anni e viene letta forse come un fosco presagio, un grido d'aiuto magari rivolta al padre, visto che nel dipinto ritrae le avance subite dalla bella e giovane Susanna ad opera di 2 uomini adulti. Beh, l'anno successivo al dipinto, alla realizzazione di questo dipinto, l'Artemisia Gentileschi sarà violentata dal pittore Agostino Tassi, di 15 anni più grande, da cui l'aveva inviata il padre proprio per perfezionare la sua tecnica pittorica. Suo padre si fidava del Tassi. Insomma, ma talento, violenza e rinascita di questa donna che seppe denunciare all'epoca e affrontare un processo estenuante nel quale fu messa anche sotto tortura per vedere se dicesse la verità, di cosa la minacciavano, di spezzarle le dita. A lei, una pittrice, una figura importante della pittura del XVII secolo, quella di Artemisia, perché era una donna di talento che, in quanto donna, non venne quasi considerata, pensate, fino al 1916, anno in cui fu pubblicata il pioneristico articolo di Roberto Longhi denominato Gentileschi, padre e figlia. E anche queste storie fanno parte dell'arte. E di che arte?

Giorgia, la cura per me, la cura, cura. Sapete quanti artisti sono stati ritenuti folli o magari soffrivano davvero di qualche disturbo durante la loro vita e sono magari stati anche internati in case di cura o simili? Quanti, Drago, quanti? Tanti, troppi, tanti. Però si dice che gli artisti abbiano una marcia in più o forse che vivano in un mondo tutto loro nel quale magari trovano il modo, per non dire la forza, di trasformare il loro disagio in opera d'arte. E allora io ve ne cito solo un paio che hanno trasformato il loro dolore, la loro sofferenza in opere d'arte straordinarie, utilizzando la loro condizione e malattia come fonte di ispirazione e forza creativa. Anche queste storie fanno parte dell'arte. E io parto da un artista che adoro, Vincent Van Gogh. Stamattina no, vi risparmierò la canzone Vincent perché la metto ogni volta. Vincent Van Gogh, lui è forse l'esempio più noto di un artista che ha lottato con gravi problemi di salute mentale, era affetto da depressione, ansia, attacchi psicotici, e Van Gogh ha trovato nella pittura un rifugio, un modo per esprimere i suoi tormenti interiori, e nelle sue opere come La notte stellata oppure I girasoli, caratterizzate da quei colori vivaci, dalle pennellate energiche, in quelle opere noi troviamo il riflesso della sua visione tumultuosa del mondo. E nonostante la sua breve vita in cui riuscì a vendere in realtà un solo quadro, Van Gogh ci ha lasciato un'eredità artistica immensa, dimostrando come la malattia mentale possa essere trasformata in bellezza e anche in genialità. E un altro artista che ha fatto della sua malattia mentale una fonte di ispirazione è Edvard Munch. Munch lo conosciamo soprattutto per il suo urlo, no? Quello che pare uscire dal quadro. E Munch era affetto da una grave forma di ansia e depressione, pensate, che nelle sue pitture si trasformò in un'esplorazione vera e propria dei temi della morte, della malattia, dell'angoscia. E Munch utilizzò quindi l'arte come un mezzo per affrontare e dare forma alle sue paure più profonde, lasciando a noi queste opere cariche di emozione, di intensità, nelle quali rese visibile l'invisibile tormento della mente, e si sente guardando le sue opere. E poi c'è lei, arriva lei, Frida Kahlo. Beh, lei è un'icona, un altro esempio di artista che ha trasformato il suo dolore fisico e mentale in arte. Dopo un grave incidente che le causò dolori cronici per tutta la vita, la Kahlo si avvicinò alla pittura proprio come forma di terapia. L'arte, la pittura è terapia, e le sue opere, spesso autoritratti che conosciamo benissimo, esplorano temi di identità, postcolonialismo, genere, classe, riflettendo la sua lotta personale e anche quella politica. E nell'arte di Frida Kahlo non troviamo solo la sua sofferenza, ma soprattutto la sua resilienza e la sua incredibile forza. Se amate l'arte, insomma, e volete scoprire la vita degli artisti attraverso la loro vita, comprendere magari meglio i disagi che si celano dietro le loro opere, beh, potete anche affidarvi al cinema. So che alcuni di voi magari non hanno tempo, non hanno neanche voglia, è lecito non avere voglia di leggere, di prendere in mano magari un tomone, una biografia di 400 pagine. Allora io vi consiglio, per quanto riguarda sempre la pittura, un film che a me è piaciuto moltissimo, si intitola Volevo nascondermi, è uscito nel 2020 e c'è uno strepitoso Elio Germano, davvero strepitoso, che interpreta il pittore e scultore Antonio Ligabue, un uomo che non visse soltanto una vita, ma una vera e propria odissea. La sua stessa esistenza è considerata quasi come il simbolo di una rivalsa avvenuta grazie all'arte. Guardate questo film, guardate, e questa sì che diventa davvero poesia. Volevo nascondermi, si intitola il film.

Avevo detto poesia, questa è poesia. Gianni Morandi, Lucio Dalla. Gli artisti sono un po' come degli angeli, no? Con le rughe un po' feroci sugli zigomi. Versi di Mogola, per questa canzone del 1988, che all'inizio non diceva vita in te ci credo, diceva cara in te ci credo. E il verso fu cambiato quando Mina, la quale fu proposta per la prima volta, rifiutò di cantarla. Quindi Dalla e Morandi sono la famosa seconda scelta, una seconda scelta più che azzeccata, secondo me. Allora, gli artisti sono angeli, però sono anche i burloni. Non c'è solo la tragedia nella vita degli artisti, dove impera soltanto il dolore, no, ma c'è lo scherzo. E scherzi nella storia dell'arte, fatti non solo dagli artisti ma anche da Buontemponi, ce ne sono stati molti. Io ero bambina nel 1984, però ricordo ancora una beffa ben architettata che riguarda le famose statue di Modigliani. Ve la ricordate? Perché non la conosce, io ve la rinfresco stamattina, perché la burla fu davvero progettata in modo molto molto molto intelligente. Allora, correva il centenario della nascita di Amedeo Modigliani e il Museo Progressivo di Arte Moderna di Livorno decise di che fare, di allestire una mostra in omaggio al suo concittadino più illustre, con l'obiettivo di evidenziare la breve e poco documentata carriera di scultore di Modigliani. Che cosa fecero? Per arricchire la mostra, inizialmente un po' scarna, snobbata anche dalla critica, c'erano solo 4 sculture che arrivarono a Livorno, i 2 conservatori, la conservatrice del museo Vera Durbet e il fratello Dario, sovrintendente alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, incaricati per a curare il progetto, insomma, decisero di utilizzare delle scavatrici, sentite qua, per perlustrare il fosso mediceo, dove nel 1909 si diceva che Modigliani avesse gettato, sconfortato dal giudizio dei suoi concittadini, triste e anche in procinto di partire per Parigi, e che avesse buttato alcune delle sue sculture. Ora, voi immaginatevi l'operazione, no? Folle di curiosi, scavatrici, il comune di Livorno che, sperando di attirare turisti, finanzia l'operazione. Però niente, ti si tira su solo fango dal fosso. Finché l'8° giorno di scavi accade il miracolo. Dalle acque torbide dei fossi di Livorno riemerge una testa di granito scolpita con tratti duri allungati. Tratti duri allungati è lui. Passano poche ore, la ruspa tira fuori dal fosso altri 2 blocchi di pietra serena che si rivelano essere altrettante sculture. E vai! E anche qua sono 2 teste, mamma mia! Per i curatori non ci sono dubbi. Sono sculture di Amedeo Modigliani, sono quelle, e si vede la mano del maestro. Proprio. Livorno viene presa d'assalto dall'America al Giappone, curiosi, giornalisti, critici si precipitano davanti al museo di Villa Maria, impazienti di ammirare gli straordinari e unici ritrovamenti, mentre i grandi maestri della critica italiana, da Argan a Ragghianti, passando per Carli e per Brandi, applaudono l'impresa, insomma, giubilo, festa, un collezionista, il dottor Carlo Pepi, guarda ste opere e dice che sono un falso, e tutti gli danno contro, naturalmente. Viene subito pubblicato poi un catalogo con tanto di commenti e analisi di eminenti esperti, l'entusiasmo dilaga, tanto che il 2 settembre, che cosa accade? Si fissa in pompa magna la presentazione mondiale della scoperta. Ma mentre presso il Museo Progressivo di Arte Moderna di Livorno si preparano tutti sti festeggiamenti e gli ultimi dettagli prima dell'inaugurazione, una piccola notizia ansa, una piccola, piomba su quell'impresa come un fulmine a ciel sereno. 3 studenti di Livorno, Pietro Luridiana, Pier Francesco Ferrucci e Michele Ghelarducci, in un'intervista rilasciata al settimanale Panorama, dichiarano di essere gli autori delle teste pescate dal fosso. Era uno scherzo ben riuscito, riuscitissimo, ottenuto, pensate, non con un poetico, non so, filologicamente corretto colpetto di scalpello, no, con un trapano Black & Decker. E l'hanno scambiate per Modigliani. No, viva gli scherzi, anche nell'arte ce ne fossero di più. Allora, cosa c'è? Le notizie, ci sono già le notizie flash. Allora, niente scherzi, notizie flash, e noi torniamo subito dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlare di arte. Ve l'ho detto, stamattina si parla di arte, di quello parliamo tutto il tempo. A fra pochissimo.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

E rieccoci qua Rosanna a chiacchierare insieme a voi. Drago a seguirmi dalla regia in questa seconda parte di Calle degli Orti Grandi, che inizia con un brano di Brad Paisley dal titolo The Mona Lisa. E quindi di cosa parleremo? Di cosa parleremo? Di Van Gogh? No! Visto che tutta la mattinata parleremo di arte, non possiamo non parlare di lei, Lisa Gherardini. Ma chi è Lisa Gherardini? È la donna, quella che secondo il Vasari è ritratta nella Gioconda di Leonardo da Vinci. Però non parliamo di lei come persona, parliamo del dipinto, no? La Mona Lisa, appunto, che Leonardo portò con sé in Francia nel 1516, quando, caduto in disgrazia presso la casata dei Medici, si mise sotto la protezione di Francesco I. E questo lo sappiamo tutti, ma non tutti, o perlomeno non lo sapevano tutti. Insomma, Mona Lisa ha tutto il diritto di starsene tranquilla dov'è? Al Louvre. Anche se così non la pensava un certo Vincenzo Pietro Perugia. E chi era? Era un italiano nato a Trezzino, in provincia di Varese, che di mestiere faceva il decoratore, il manutentore di quadri, opere d'arte, il muratore anche. E lui decise il 21 agosto del 1911 di riportare a casa l'amata Gioconda. E così si fa, la piglio e la riporto a casa, in Italia deve stare. Insomma, questa è una storia che ha dell'incredibile, è accaduta veramente, naturalmente. Dicono sia andata più o meno così. Perugia al tempo lavorava proprio al Louvre e, sapendo che lunedì era il giorno di chiusura del museo, scelse proprio quel giorno per rubare uno dei quadri più famosi del mondo. Entrò sgattaiolando, senza farsi vedere da nessuno, si nascose per attendere il momento giusto, entrò nella sala dedicata alla Gioconda, la rimosse, perché per fortuna è piccolina, non sono 7 metri per 4, e poi fuggì da una porta secondaria, abbandonando il Louvre tutto liscio come l'olio. Poi tornò verso casa, nascose il quadro e rientrò al lavoro, perché lui stava lavorando comunque quel giorno anche se il museo era chiuso. E al lavoro si giustificò il suo ritardo, creandosi un alibi anche molto ingenuo. Insomma, disse che la sera prima aveva alzato il gomito, aveva bevuto, si era sentito male, aveva fatto tardi. E tutti gli credettero, perché non credergli, tra l'altro? Cioè, una cosa banale però che può succedere. Soltanto il giorno successivo, pensate, i dipendenti del museo si accorsero che la Gioconda era sparita. Puff! È il primo dei puff di stamattina. Inizialmente si pensò che fosse stata rimossa dal fotografo ufficiale del museo, successivamente si ipotizzò che fosse stata trafugata magari da un collezionista americano. Poi nel corso delle indagini vennero fuori delle cose assurde, no? I possibili sospettati furono addirittura Guillaume Apollinaire, poeta, critico d'arte, e anche Picasso, proprio Pablo Picasso, che arriva, stacca la Gioconda e se la porta a casa. La polizia interrogò tutto il personale del museo, Perugia compreso, che disse mi sono imbriagata. E poi i gendarmi fecero anche un sopralluogo a casa sua, ma la Gioconda non venne ritrovata. E pensare che era là, nascosta semplicemente in una cassa di legno, proprio in casa. Fu ritrovata per caso, forse per ingenuità, solo 2 anni dopo, quando un collezionista fiorentino di nome Alfredo Geri pubblicò un annuncio in cui comunicò di star cercando opere di valore per creare un'esposizione privata. E Perugia, nella sua ingenuità, vide l'annuncio e rispose a Geri firmandosi signor Leonard V. Leonardo da Vinci, un tale che affermava di essere in possesso della Gioconda. Così, insomma, era un po' pollo sto Perugia a scrivere così. Tutto il mondo sapeva che era stata rubata, si trattava della Gioconda, e Leonard V disse: ah, guarda che l'ho a casa, sa, in tinello l'ho messa. Mamma mia. Alfredo Geri, che invece non era un pollo, avvisò immediatamente il direttore degli Uffizi, poi diede un appuntamento a Perugia. Perugia è il nome, il cognome del signore, non è che sto pronunciando male il nome della città tutto il tempo. A Perugia diede questo appuntamento, questo Geri, a Firenze, si incontrarono, si finse interessato, no? Prese anche in custodia il quadro, però mobilitò naturalmente i carabinieri. Il giorno dopo Vincenzo Perugia fu arrestato. Perché aveva rubato la Gioconda? Perché? Si trattava di un'azione patriottica. Torniamo all'inizio, a quello che ho detto all'inizio. Era indignato dei furti napoleonici, era convinto che la Gioconda fosse stata rubata da Napoleone, e lui voleva solo che questo capolavoro tornasse a casa, a Firenze, appunto. In realtà non è che Perugia avesse tutti i torti, no?
cioè sulla Gioconda sì, però su Napoleone no, perché non era proprio uno stinco di santo. Si è portato via di tutto, ma di tutto, ma anche i cavalli di Piazza San Marco, ma quelli li avevano già rubati i veneziani. Ne parleremo fra poco.

Amy McDonald, McDonald che non c'entra niente con gli hamburger, però con la Scozia sì, con la Scozia sì. Allora, che cosa ci dice? Lei ci dice this is the life, è così, la vita è così e non che ci possiamo fare niente. Se poi tutto ad un tratto arriva anche Napoleone, mamma mia. Stamattina parliamo di arte, l'abbiamo detto poco fa, Vincenzo Perugia rubò la Gioconda pensando che fosse stata rubata e portata in Francia da Napoleone, e questo suo pensiero non era proprio errato, perché nel corso delle varie campagne, battaglie, conquiste, Napoleone trafugò tantissimissime opere d'arte, molte si trovano ancora all'estero. Adesso facciamo un elenco, ma neanche un elenco, perché no, per un elenco delle opere mi ci vogliono 3 puntate di Calle, ma dette veloce. Allora, parliamo di dipinti, di sculture, altre opere che non scomparirono solo dall'Italia, ma da mezza Europa, da Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, insomma, Sir Bonaparte dove che arrivava, ingrumava. L'esercito francese, pensate, si accaparrò un numero enorme di capolavori, tanto che fu definito come il più grande spostamento di opere d'arte della storia. Così lo definì lo storico Paul Vescher. Però restiamo in Italia, perché se dobbiamo parlare di tutto, 5 puntate anche di questo. Restiamo solo in Italia. 20 anni di spoliazioni continue, dal 1797 fino al 1815, privarono il territorio italiano non di bruscolini, ma di opere grandiose come il Laocoon, la Venere Capitolina, poi opere di Tiziano, Guercino, Guido Reni, Hayez, Barocci, Veronese, Canova, tanti tanti altri artisti. Canova, ricordatevelo. E pensate che delle 506 opere trafugate e registrate, ben 248 sono ancora in territorio francese, mentre 9 sono disperse, purtroppo non si sa che fine abbiano fatto. E durante il terribile saccheggio francese perpetrato ai danni della Repubblica di Venezia, Napoleone e le sue truppe si portarono via quello che ho accennato prima, la quadriga della Basilica di San Marco, per farla poi collocare al di sopra dell'Arco di Trionfo del Carrousel a Parigi. E solo durante il congresso di Vienna del 1815, dopo quindi la sconfitta di Napoleone a Waterloo, fu ordinato alla Francia di restituire tutte le opere sottratte senza negoziati diplomatici, poiché le spoliazioni sistematiche erano contrarie ai principi di giustizia e alle regole della guerra moderna. Le regole, la guerra alle regole. Mamma mia, non fatemi dire cose che non voglio. Una guerra non ha regole. È guerra, e già questa non è una regola. Sorvoliamo. Allora, per fortuna all'epoca, siamo nel 1815, c'erano persone che competenti ad occuparsi di incarichi importanti, e Papa Pio VII incaricò di occuparsi del recupero delle opere saccheggiate a Roma e in tutti gli altri centri culturali dello Stato Pontificio proprio lui, Antonio Canova. Canova, in veste di ambasciatore, andò a Parigi per riportare a casa tutti quei capolavori, varcò le soglie del Louvre nell'agosto del 1815, ma il direttore Vivant Denon non gli fu d'aiuto, anzi lui continuava a mettergli i bastoni fra le ruote, in quanto quelle restituzioni secondo lui erano dei veri e propri furti per la Francia, e certo per la Francia, e tentava di rallentare, ostacolare in tutti i modi il processo. Una personcina simpatichina, il francese, che diceva oh, c'è cugino italiano, no, non chiediamo le opere. Canova era Canova, per fortuna trovò anche un valido alleato nella sua impresa, William Richard Hamilton. Lui era il sottosegretario del ministro degli esteri britannico ed aveva a cuore la causa italiana. Canova catalogò, imballò con cura tutte le opere per riportarle nello Stato Pontificio, ma anche in altre città come Milano, Firenze, Venezia. Pensate che al tempo non c'era nemmeno una lista di ciò che era stato trafugato, e quindi Antonio Canova doveva affidarsi solo alla sua memoria di ferro. E questo era anche uno dei motivi per il quale era stato scelto da Pio VII per questo incarico molto delicato, perché Canova dal 1802 ricopriva l'incarico di ispettore generale delle antichità e delle arti dello Stato della Chiesa, con il compito di tutelare, di valorizzare il patrimonio artistico. E fu proprio grazie alla sua conoscenza, alla sua memoria di ferro, che riuscì a redigere lui stesso un elenco molto dettagliato di tutte le opere fatte arrivare al Louvre da Napoleone. Il 2 ottobre del 1815 finalmente
recente, grazie anche all'aiuto delle forze armate britanniche, ebbe inizio la famosa restituzione delle opere all'Italia. Anche se tutt'oggi abbiamo detto ne mancano parecchie all'appello, però, fra quelle tornate a Bologna e a Roma c'erano il Laoconte, l'Apollo del Belvedere, la strage degli innocenti di Guido Reni, tanti capolavori come lo stesso gesso con Marte e Venere, proprio del Canova. E i cavalli della Basilica di San Marco? Tornarono a svettare sulla Basilica, ma non è la loro basilica originaria. No, perché anche i famosi cavalli di San Marco sono un bottino di guerra. Giunsero infatti a Venezia dopo la caduta di Costantinopoli avvenuta nel corso della Quarta Crociata nel 1204. Ma questa è tutta un'altra storia.

vengono anche recuperate. È peggio se le distruggono, se le bruciano, se le fanno saltare in aria, come è successo troppe volte anche di recente. Per cui bottino di guerra, se salva poi le opere va anche bene, non è giusto, però meglio che bruciarle. Chi fece una vera e propria guerra anche all'arte fu il Terzo Reich. Non so se conoscete un pochino la storia, ve la rinfresco io stamattina. Ne parleremo in tutto il blocco di questa cosa perché è molto interessante. La Germania nazista attuò fin dal principio un programma di indottrinamento del popolo tedesco in merito anche al significato di arte. Ho detto anche perché l'indottrinamento è stato politico, è stato religioso, è stato di tutto, è stato di razza. E la razza c'entra anche con l'arte, secondo loro, perché arte equivaleva a razza, ad appartenenza. Non so se lo sapete, ma nel 1927 Alfred Rosenberg e Heinrich Himmler, che conosciamo tutti, purtroppo fondarono una società nazionalsocialistica per la cultura tedesca, combattendo l'arte contemporanea bollata come arte degenerata, mentre Joseph Goebbels creò nel 1933 la Camera della Cultura del Reich, affidando ad Adolf Ziegler dal 1936 al 1943 il Dipartimento delle Arti Visive. E uno degli obiettivi di questi organi fu la proibizione per gli artisti d'avanguardia di poter esporre le loro opere, pena la deportazione o anche l'uccisione. Le consideravano veramente degenerate, sentirete. In questo modo vennero messi al bando, tra gli altri linguaggi artistici, i cubisti, i Fauve, gli espressionisti tedeschi, insomma tanti artisti. L'arte doveva rispondere, secondo la visione e gli obiettivi di Hitler, ai canoni estetici legati al realismo, al neoclassicismo, insomma quegli stili che proclamavano la purezza del popolo tedesco, della razza, attraverso la magnificenza, la grandiosità delle forme. E i nazisti, nel loro piano di annientamento della cultura ebraica, oltre che di quelle da loro considerate ostili, di tutte quelle che non gli andavano bene, insomma, sottrassero ai paesi occupati, pensate, circa 5 milioni di opere, 5 milioni di opere, una quantità enorme di quadri. Fu anche distrutta poi dai roghi ordinati dagli stessi Himmler e Rosenberg, per quello detto meglio depredare magari che bruciare, mentre tanti manufatti artistici vennero razziati da Hermann Göring, che contava nella sua collezione privata nomi come Tiziano, Tintoretto, Rubens, Rembrandt, Dürer, fino a comprendere 1376 opere, secondo l'inventario redatto tra il 39 e il 44, che curiosamente annoverava anche lavori di artisti degenerati, no? Come gli impressionisti, proibiti. Però lui poteva, lui era Göring, nessuno avrebbe mai contestato nulla a colui che tra le altre cose costituì la polizia segreta, giusto? Certo, Göring poteva. E Göring è stato il maggior responsabile delle spogliazioni di opere d'arte ad opera della Germania nazista, possiamo dirlo così, a cominciare dall'ordine impartito nei confronti del patrimonio esistente nella Polonia occupata, completamente requisito nel 1939. Ma non si fermò qui, assolutamente non gli bastò. Altrettanto devastanti sono state le offensive da lui condotte nel 1940 nei riguardi dei capolavori confiscati al Louvre, un terzo dei quali confluì casualmente, ma proprio casualmente, a casa sua, nella sua collezione privata. Perché l'arte non era solo arte, no? All'epoca era politica, era mezzo di indottrinamento, e i nazisti combatterono in tutti i modi l'arte non gradita al Reich, e pensate che cercarono di discreditarla addirittura organizzando una mostra di arte degenerata, davvero, a Monaco di Baviera, a partire dal 1937, con il proposito di denigrare, di umiliare di fronte al pubblico i lavori di artisti come Klee, Chagall, Kandinsky, Van Gogh e tanti altri. Che cosa fecero? Esposero le loro opere insieme a disegni e schizzi realizzati da malati mentali e dissero: vedete, alla fine questi sono uguali. Mamma mia, drago mio, quanta ignoranza. A me viene da dire: lasciate ogni speranza voi che entrate, ma non lo capirebbero, no. Musica.

Abracadabra, puff, è sparito, puff, sembra incredibile, no? Ma molte opere sparirono nel nulla, proprio in un batter d'occhio, in un abracadabra, puff, puff. Ha detto che di puff ce ne saranno tanti stamattina, puff. Allora, resto ancora un attimo sulle razzie artistiche del Terzo Reich. A me questo tratto di storia mi interessa tantissimo, no? Oggi poi parliamo di arte, lo dico anche per chi si fosse appena messo in ascolto, e continuo con il Reich perché l'impossessarsi di opere d'arte non era solo finalizzato alla distruzione di queste, l'abbiamo sentito, ma anche naturalmente a sviluppare un vero e proprio mercato fuori dalla Germania. Parlo di quei manufatti non destinati immediatamente al rogo. Mamma mia, quanta meraviglia hanno bruciato, ma dai, ma assurdo, assurdo. Se può esserci qualcosa di ancora più assurdo in questa storia fu il fatto che i nazisti trovarono degli alleati in questa loro follia, in questa loro razzia. E indovinate chi giocò un ruolo importante per quanto riguarda l'Italia? È lui, è proprio lui, Benito Mussolini. Mussolini non si oppose per niente alla razzia sistematica nazista, anzi fu proprio grazie alla sua accondiscendenza, no, concessa per procurarsi il favore della Germania, che incoraggiò Hitler. Hitler, che aveva il chiaro obiettivo di creare un Führermuseum, si dice così, c'era un museo a Linz, città da lui frequentata negli anni della gioventù, all'interno del quale esporre arte antica ariana, ovviamente secondo una propria concezione estetica, da lui stesso definita eterna, eterna. E ancora oggi dipinti, sculture, arazzi e statue saccheggiati dalla Wehrmacht alla fine della Seconda Guerra Mondiale, portati poi magari a Berlino, alla corte del Terzo Reich, vengono cercati dagli investigatori italiani grazie ad un catalogo delle opere trafugate. Pensate, più di 11.000 portate via solo dall'Italia, parliamo solo di Italia adesso, che trovano oggi collocazione anche nei musei, in collezioni private, oppure passano per le case d'asta. Pensate che ad oggi sono solo 547 le opere recuperate, pochissime, anche perché le procedure di restituzione sono difficili, le opere sono ormai sparse in tutto il mondo, insomma è difficilissimo questo recupero. Ma non sono solo le opere d'arte italiane ad essere scomparse. Uno dei casi più eclatanti di cui vi voglio parlare adesso è quello di un'opera, ed era davvero un'opera meravigliosa, delle dimensioni esagerate, non un quadro quindi che si può imballare in una cassa, nascondere facilmente, ma un'opera immensa, la Camera d'Ambra. L'avete sentita? Dico solo due parole sulla Camera d'Ambra per farvi capire la sua bellezza, è questa, sì, googlatela, perché l'hanno ricostruita davvero. Allora, la Camera d'Ambra ha una storia particolare, fu fatta costruire nel 1701, quando Federico I di Prussia ordinò di realizzare una lussuosa stanza nel Palazzo Reale di Berlino. Berlino, mi raccomando, ricordatevelo, con le pareti e i mobili rivestiti appunto d'ambra, un materiale che all'epoca valeva più dell'oro, il doppio quasi dell'oro. E pensate che per la sua costruzione, che durò 8 anni, furono usati 100.000 pezzi d'ambra di vari colori che ricoprirono una superficie di 36 metri quadri. Un gioiello, unica al mondo, tutti la ammiravano, la desideravano. E richiamano naturalmente anche l'attenzione dello zar Pietro il Grande, che ne fu ammaliato durante una visita a Berlino volta a stringere con la Prussia un'alleanza militare contro la Svezia. E questo accordo fu sigillato proprio con la Camera d'Ambra, nel senso che nel 1717 Federico Guglielmo I di Prussia sigillò questo accordo regalando la lussuosa Camera d'Ambra al nuovo alleato. E come ha fatto a regalarla? Si trovava a Berlino e qua avviene il primo smontaggio completo della sala, che fu poi imballata e preparata per il trasferimento, prima per mare, poi per terra, su 18 slitte trainate dai cavalli fino a San Pietroburgo, nel palazzo di Caterina, nella vicina Zarskoe Selo, dimora estiva degli zar, dove venne ricostruita, arricchita con 46 metri quadri di pannelli d'ambra e nuovi mosaici. E fu proprio lì, a San Pietroburgo, che durante la Seconda Guerra Mondiale andarono i nazisti. Naturalmente i sovietici fiutarono il pericolo, sapevano che la stanza d'ambra, la camera d'ambra era in pericolo, e allora ricoprirono le pareti della camera d'ambra con carta da parati, su cui fu posta poi una copertura di cotone, tavole di legno, oltre a tappeti, coperte, per camuffarla in tutti i modi. Ma i tedeschi ci misero pochissimo a individuarla e ci misero solo 36 ore per smontarla e reimpacchettarla in un'operazione supervisionata dall'esperto d'arte d'ambra
opera Alfred Roth, perché Hitler aveva ordinato di riportarla nella sua vera patria, il Reich tedesco, a Berlino. Insomma, la Camera d'Ambra venne trasferita a Königsberg, dove nel 1944 se ne persero completamente le tracce. Tra le molte ipotesi c'è quella di chi vuole collocare tutti i suoi pezzi su una nave che poco dopo essere salpata da Königsberg sarebbe stata affondata dagli alleati. Non si sa realmente la storia, ma forse oggi c'è qualcuno che dice che i ricercatori l'hanno individuata sul fondo del mare.

La voce calda di Etta James, una voce d'altri tempi che ci parla di un mondo maschile, maschile, maschile, creato dall'uomo. Molti uomini, abbiamo visto, saccheggiarono, molti uomini distrussero le opere d'arte durante la Seconda Guerra Mondiale, ma alcuni le salvarono anche. Parlo dei Monuments Men, che erano anche Monuments Women, però, perché c'erano anche delle donne, un gruppo di esperti d'arte comprendenti circa 345 uomini e donne provenienti da 14 nazioni diverse, arruolati appunto nella sezione Monuments, Fine Arts and Archives, per recuperare le opere d'arte trafugate dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale. È una sezione che nacque in seguito alla decisione presa dal presidente americano Franklin Delano Roosevelt, che nel 1943 decise di formare la Commissione americana per la protezione e il salvataggio dei monumenti artistici e storici nelle aree di guerra, nota come Commissione Roberts, dal nome del suo presidente. I Monuments Men furono dunque direttori di musei, curatori, storici dell'arte, artisti, architetti, bibliotecari, educatori, tante persone qualificate in servizio presso gli eserciti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, e presero parte al progetto tra il 1943 e il 1951, riuscendo a recuperare e restituire ai paesi di origine milioni di beni confiscati. Davvero, loro non erano soldati professionisti, ma esperti del settore culturale, che si arruolarono poi volontariamente nell'esercito anglo-americano, spinti appunto dal desiderio di dare un contributo alla protezione del patrimonio culturale europeo. Furono spesso protagonisti di grandi imprese poco conosciute che permisero di proteggere i capolavori che ancora oggi possiamo ammirare di persona, ma soprattutto operano ancora. Noi magari non lo sappiamo, ma loro ci sono, operano grazie alla Monuments Men, Fondazione per la Preservazione dell'Arte, creata nel 2007 con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di questi eroi, e che oggi ha esteso la sua missione attiva alla promozione di attività educative per pubblici di tutte le fasce d'età, per persone. La fondazione non smette di cercare le centinaia di opere d'arte ancora mancanti dalla fine della guerra per restituirle ai legittimi proprietari, o meglio agli eredi dei proprietari che purtroppo dopo tanti anni sono scomparsi. Se siete curiosi e volete sapere di più sui Monuments Men e non avete tempo e voglia di leggere un tomone enorme, io vi ricordo il film uscito nel 2014 dal titolo appunto Monuments Men, Monumentous Men, detta così, che è la libera trasposizione cinematografica del libro di Robert Etzel, questo per chi ha voglia di leggere. E questo film è interpretato tra l'altro diretto anche da George Clooney, assieme a Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Kate Blanchett, Hugh Bonneville, insomma un cast fantastico per un bellissimo film che narra di come si sia formato il gruppo dei Monuments Men e del suo arrivo in Inghilterra, dove dopo l'addestramento apprende della prima missione. Quale? Quella in Normandia. Allora, io non vi dico altro. Preparate i popcorn, accomodatevi sul divano, gustatevi questa chicca che parla di arte, ma anche di astuzia, scoperte, umanità, di quella piccola, piccola cosa che in fondo neanche la guerra può distruggere, davvero, la bellezza. Ora, notizie flash e dopo, dopo Drago, dopo aver parlato di bellezza, di cosa parleremo? Di bruttezza. È ovvio, ci sta anche la bruttezza nell'arte. Ma fra pochissimo.

Creep, il Radiohead ad aprire questa quarta parte di Calle degli Orti Grandi, puntata dedicata all'arte stamattina, arte che è solitamente sinonimo di bellezza, giusto Drago? Però qualcuno si è chiesto, è la bruttezza? E la bruttezza non può essere arte. Ma ci sono opere talmente brutte da meritare un posto in un museo? E ci sono. Una, ad esempio, sta nel mio sottoscala. Davvero, io ho fatto un quadro di una bruttezza quasi commovente, davvero. Cioè, giuro, un magnifico esempio di crosta. No, io disegno e dipingo, anche se non lo so fare. Ma perché per disegnare devo essere Michelangelo? Non ho capito. No, disegnare è un piacere, mica una gara di ritratti e paesaggi, per favore. Disegnare rilassa, fa parte dell'arte terapia. No, non devo essere brava. E adesso vi parlo appunto di un museo adatto a me. Si chiama il Museo della Bruttezza. Ah, si chiama MOBA. MOBA, che richiama il MoMA, ma è il MOBA. Museum of Bad Art, si trova a Brooklyn, nel Massachusetts. Mi piace Massachusetts, come diceva Margiolio a Sanremo, Massachusetts. Ed espone questo museo centinaia di opere fra le più brutte del mondo. Oh, ritratti deformi, paesaggi inesistenti, animali bizzarri. Questi sono solo alcuni dei pezzi forti conservati dal museo, che ogni anno si arricchisce di nuovi capolavori. Ho una speranza. Come nasce l'idea di creare un museo della bruttezza? È semplice, da un episodio casuale, come tante cose geniali. E l'idea arriva quasi per caso negli anni 90, quando l'antiquario Scott Wilson trova nell'immondizia quello che diventerà successivamente il dipinto simbolo della collezione, dal titolo Lucy in the Field with Flowers, Lucy nel campo coi fiori. Un amico di Wilson, forse consapevole che al peggio non c'è mai fine, gli suggerisce di mettere insieme una collezione, e in poco meno di un anno Wilson colleziona talmente tanti dipinti brutti da doverli trasferire nel Dedham Theater di Boston per permettere alle migliaia di visitatori che lo richiedono di ammirare questa bruttezza, no? Queste opere d'arte brutte, ma brutte forte. E gli dà tantissimo successo, tanto che dal 1995 il MOBA, il cui nome l'abbiamo detto, no? Si ispira al MoMA, però non è il MoMA, è il MOBA, apre altre due sedi, il MOBA, una a Somerville e l'altra a Brooklyn, sempre nel Massachusetts. La collezione del museo è ormai vastissima, conta centinaia di opere, per la maggior parte anonime, chissà come mai, o donate dagli ma io mi firmerei, ma io metto la firma, ma sa, col piombo la metto, che resti, sta cosa brutta l'ho fatta io, vabbè. Insomma, questi autori che cosa hanno in comune? È un solo particolare, hanno una qualità speciale che è l'incompetenza. Ma non è solo incompetenza. Io chiamo questi del MOBA adesso, gli propongo il mio paesaggio bianco su sfondo bianco con crepe d'errore. Ah, che titolone che ho trovato! Dai, secondo me lo prendono. Forse no, perché hanno dei criteri di selezione. Hanno degli standard, scrive qua, e pare siano anche molto severi. Tanto che 9 opere su 10 non vengono accettate perché non sono abbastanza brutte. La mia sì, però, dai, la mia sì. Allora, per entrare a far parte dell'ambita collezione si deve trattare prima di tutto un'opera realizzata da qualcuno che abbia alle spalle una formazione artistica. Io non ce l'ho, mi iscriverò a un corso d'arte. Poi dice che la mancanza di talento non basta, Eva, ma perché? Il MOBA ricerca opere che stupiscano i visitatori per la loro inusuale bruttezza e rifiuta qualsiasi oggetto sia semplicemente kitsch. E qua mi si apre una possibilità, mi si apre. E il tutto per portare avanti l'ideale di un'arte che, pur essendo brutta, resta comunque arte. E beh, l'arte è arte. Poi ci dicono come fa un quadro deve essere davvero brutto. I curatori del museo spiegano come elemento comune degli artisti che popolano la galleria del MOBA sia quello di non saper dipingere mani e piedi, e qua vado a nozze, che risultano sempre deformati o riconoscibili. Io sono bravissima a deformare piedi e mani, mamma mia, le mani poi, deve essere una reminiscenza di quello che dicevo prima da bambina, che lo facevo tipo cactus tondi, no? Con tante spine, le mie mani avevano 20 dita, vabbè.
Poi la prospettiva deve essere quasi inesistente, e qua ci sono, così come inesistente deve essere la coerenza nei materiali usati. Qua vinco, in quanto molte opere usano contemporaneamente pittura, glitter, piume, talvolta anche capelli veri incollati sulla tela. Beh, capelli no, ma tutto il resto della cozzaglia io ce l'ho in repertorio. La colazione, perché c'ho una fame nera, io già la colazione. La collezione permanente del MOBA conta circa 500 opere suddivise in varie sezioni che vanno dalla tradizionale ritrattistica ai paesaggi. Ma a queste però si affiancano tele particolari come quelle che ritraggono paesaggi improbabili, personaggi inesistenti, nudi d'autore, oltre a una sezione dedicata alle opere sugli animali. E anche là mi fate disegnare un cavallo, sembra una mucca. Basta dire che è una mucca e l'ho fatta bene. Sai cosa, Drago? Io ho sempre sognato di esporre in una galleria d'arte. Adesso finalmente ho trovato il museo che fa per me, il MOBA. E poi, guarda, se mi dicono che i miei disegni sono troppo belli, mi rivolgo al MOMA. Ecco, se non me li prende uno, li prende l'altro. Ma sicuro, guarda, aspettano me, aspettano me.

Happy come me quando esporrò al MOBA, il Museo dell'Arte brutta. Oh, chi invece non è per niente felice, o forse lo è, va tu a capire le persone, che non so, sono gli acquirenti d'arte che si sono trovati nelle mani i quadri maledetti. Non poteva mancare, dai, nel mio elenco. Io ne cito solo uno fra tanti, ma fra tanti, no? No, è perché le disgrazie non vengono mai da sole, ce ne sono tanti in giro. Ve ne cito uno, perché quando l'ho visto è un po' inquietante, in effetti. È intitolato The Hands Resist Him, di Bill Stoneham. È conosciuto anche come il quadro maledetto di eBay. E questo quadro è stato realizzato a Oakland, in California, nel 1972 e ritrae semplicemente un bambino in piedi e una bambola davanti a una porta a vetri in cui si intravedono delle mani emergere da un fondale scuro che bastavano bimbo e bambola, no, per renderlo inquietante. Cioè, il bimbo poi, quando andate a vedere, pare non avere le pupille, cioè è il bimbo satanico, poi le bambole, figurati. Insomma, a detta del suo artefice, insomma, il piccolo, il bambino, rievocherebbe le sue stesse sembianze in una foto in cui aveva 5 anni, mentre la superficie vetrata, secondo l'autore, rappresenta il confine tra realtà fisica, mondo dei sogni, dell'altrove, in cui la bambola accompagna il piccolo, inquietante da morire, mentre le mani che compaiono, secondo l'autore, sono le infinite possibilità di questo mondo onirico o ultraterreno. Ma possibilità di cosa? Vabbè, The Hands Resist Him fu inizialmente esposto in una galleria a Los Angeles nei primi anni 70 e recensito da un critico del Los Angeles Times, e poi fu acquistato da John Marley, attore comparso nel Padrino, in cui interpretava Jack Waltz, e dopo la morte di quest'ultimo passò questo quadro a una coppia di californiani nel 1984. Se lo tennero tanto in casa sto quadro perché nel 2000 lo misero in vendita su eBay, per quello lo chiamano così, sostenendo che fosse un quadro stregato, e ci ha messo 20 anni, 16 anni a capirlo. Allora, secondo la descrizione messa sulla piattaforma digitale, perché uno mette una roba del genere e lo scrive anche, no? Poi chi lo compra? Masochista, vabbè. Durante la notte i personaggi del dipinto si animerebbero e, usciti dalla tela, si aggirerebbero per la stanza. Ma non solo, non solo. La bambola, stando ai racconti, pare abbia minacciato una volta addirittura il bambino con una pistola. L'oggetto che tiene in mano nel dipinto in realtà sono le sue batterie, non è una pistola. E insomma, la bambola ha minacciato il bambino con una pistola perché lui la seguisse nella nostra dimensione. Cioè, se io trovo un annuncio così, lo compro? Secondo voi è un quadro che le bambole sono inquietanti già di loro, cioè già di per sé? Forse perché da piccola ho visto troppi film horror. A me fanno ansia ste bambole nei quadri, nelle cose. Comunque, questa inquietudine deve essere piaciuta molto, perché la pagina di eBay è stata visitata da oltre 30.000 utenti. Cioè, tanti hanno sostenuto di essersi sentiti male alla sola visione dell'immagine in video. Ma immagine, ma per favore. Ma la cosa fortunata sono state le quotazioni, perché ovviamente, no, il quadro maledetto è partito da una base d'asta di $199, poi grazie a tutta questa storiona è arrivato a $1,025 offerti dalla Perception Gallery di Grand Rapids nel Michigan, che ha contattato Bill Stoneham per raccontargli della vicenda, ha contattato quindi l'autore del quadro, l'artista, e il pittore ne è rimasto stupito. Adesso capirete perché rido. Perché in precedenza, attorno al suo dipinto, si erano già verificati fatti allarmanti, ma lui lo sapeva. Infatti ha rivelato che a un solo anno da quando vennero in contatto con lui, morirono sia il critico del New York Times che il gallerista che espose il quadro per primo. Di cosa si è stupito? Cioè, è come se mi faccio mordere da un mamba nero, che è uno dei serpenti più velenosi al mondo, e in quei 5 secondi che mi restano penso: no, ma dai, guarda, sto morendo per un mamba nero, ma io non me l'aspettavo. Musica.

Elodie Black Nirvana. Io sto ridendo da minuti. Ero convinta che la canzone si chiamasse Black Mamba, per quello l'ho messa in scaletta, per il Mamba nero. Invece no. Vabbè, però dai, il Black Mamba ci sta un attimo a spedirci nel Black Nirvana, no? Non fa una piega. Puff. Oh mamma mia, se dovessi parlare adesso di cose serie. No, per fortuna no, le lascio per dopo. Allora abbiamo parlato di una per tutte e tutte per una opera d'arte che porta male ed è maledetta, e allora parliamo di fortuna, dai. Immaginate se in cantina vostra, no, al mercatino, o che ne so, attaccato sopra la vostra testa in camera da letto, immaginate se aveste un quadro di immenso valore e non lo sapeste. Ah, è successo anche questo tante volte. Quelli che magari sembravano delle riproduzioni, delle copie, erano degli originali. Ad esempio, nel 2012, mi viene ancora il Mamba nero, vabbè, nel 2012 un'anziana signora, pensate, che fece valutare il quadro che teneva tra salone e cucina, in corridoio gli era sto quadro, della sua casa di Compiègne in Francia, e finì sulle prime pagine dei giornali perché quella piccola tavola di 20 x 28 cm era stata dipinta dal maestro toscano Cimabue, no? E fu in seguito acquistata per 24 milioni di euro in tinello, ma mamma mia. Oppure, altro colpo di fortuna, nella soffitta di un collezionista norvegese c'è invece stato per anni un quadretto dal titolo Tramonto a Montmajour. E beh, l'aveva dipinto Vincent van Gogh, solo che era stato ritenuto un falso, non l'avevano capito, fino a quando nel 2013 è stato finalmente riconosciuto come autentico e oggi si trova appunto al Van Gogh Museum di Amsterdam. Oppure vi può capitare di imbattervi per caso in un'opera d'arte, no? Che ne so, andate a trovare l'anziana zia e vi dice: dai, porta via le cose, guarda, porta via quel brutto vaso cinese, no? Anche piccoletto là sulla mensola. Ora, in queste occasioni, mi raccomando, prima di buttare il piccolo brutto vaso cinese, fatelo valutare. Perché mentre sistemavano la casa dei genitori nei pressi di Londra, due fratelli hanno notato un vaso alto appena 40 cm, bruttino, però hanno deciso di farlo valutare alla casa d'aste Bainbridge Auction. E che cosa si è scoperto? Che era appartenuta alla famiglia dell'imperatore cinese Qianlong, e nel 2010 fu venduto per 85 milioni di dollari. Cioè, a me non succedono mai queste cose. Io quando trovo un vaso, anche in cantina, brutto anche, se lo metto sul mercatino e scrivo gratis, non lo vuole nessuno, mi tocca tenermelo. Sono piena di vasetti brutti. E mi secca buttarli, avranno un'anima anche i vasetti brutti. Vabbè, io mi emoziono anche per i vasetti brutti. E poi, oltre allo sgombero di cantine, di case, state attenti anche quando restaurate casa. E anche qua, ma come fanno? Ma perché a me non succede mai? Vabbè, è successo nel 2014 nei pressi di Toulouse, Francia, che i proprietari di una casa, nel far riparare una falla del soffitto, che cosa hanno trovato? Un dipinto, non un dipinto qualsiasi, no, te pareva, era un dipinto del 600, solo che alcuni l'hanno ritenuto un Caravaggio. Un Caravaggio? Dicono sia un Caravaggio o una copia realizzata da Louis Finson, pittore fiammingo lui vicino, quindi un pochino di soldi, no, un po' di soldi vale, quanto? 120 milioni di euro. Cioè, ma voi vi immaginate un Caravaggio in un intercapedine? Ma è assurdo, impensabile. Adesso vi porto New Orleans e immaginatevi questa. Un mercante d'arte di New Orleans vede un dipinto olio su tavola di noce, gli piace, lo compra, comprendendo che forse ha un valore, investe 10.000 dollari e scopre poi che ha acquistato il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci. No, dai, questa è incredibile, a New Orleans. Che ci faceva da Vinci a New Orleans? Non lo so. Ma come c'è finito? Allora, l'attribuzione dell'opera è tutt'oggi controversa, ma anche se è controversa, il quadro è stato venduto per, adesso non devo sbagliare, ho messo i puntini, 450.312.500 dollari, ma io riesco a comprarmi anche una Panda di seconda mano. Ma dai, ma per favore. Ah,
ancora un paio, dai, ancora un paio. Questi mi divertono, dai, prima ero seria. Finisco questa carrellata di ritrovamenti casuali con un pittore che ho iniziato ad apprezzare da adulta, però, perché io da ragazzina non lo amavo troppo, metteva troppo oro nei suoi dipinti, non sono un amante dell'oro, o non lo capivo, dai, non lo capivo nella mia ignoranza. E un suo dipinto, ritratto di signora, sto parlando di Gustav Klimt, datato 1916-17, misteriosamente scomparso nel 1997 dalla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, pensate che fu ritrovato casualmente nel 2019 dai giardinieri che stavano pulendo una parete esterna dello stesso museo. Cioè, questa sembra una barzelletta, dai. Cioè, è successo qualcosa del tipo: vabbè, aspetta, scusa, appoggio un attimo il Klimt al muro, vado a prendere un caffè e torno. E invece lo dimentico per 20 anni là. Ma no, ma non è possibile, dai, dai. Ma vabbè, non dico niente. Noi cosa appoggiamo ora? Le cuffie? No, sì, dai, appoggiamo le cuffie per un attimo, però non le dimentichiamo per 20 anni sul tavolo avvolte dall'edra, no. Appoggiamo un attimo le cuffie, ascoltiamo insieme le info di Viaggiando e poi torniamo sempre qui a Calle degli Orti Grandi per parlare di arte, dipinti e ma anche di statue profumate, lo sapevi? Ah, non lo sapevi? Ah, e ci sono invece. Ah, fra pochissimo. Sempre qua, mi raccomando, su Radio Capodistria. Non andate che vi vengo a prendere a casa.

0: La settimana.
1: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

Daniele Silvestri qui su Radio Capodistria ad aprire questa ultima, già ultima parte di Calle degli Ortigrandi, puntata dedicata interamente all'arte, al Mamba Nero, all'arte in ogni sua forma, agli artisti naturalmente, perché se non ci sono gli artisti, chi la crea l'arte? Drago, ma chi la crea? La natura. La natura crea vere e proprie opere d'arte. Ci sono anche degli animali che sono degli scultori bravissimi, che fanno dei nidi incredibili, anche dei tessitori bravissimi. Beh, ci sono anche animali che costruiscono degli strumenti in natura, come gli oranghi del Borneo, ma sai che fanno dei fischietti, davvero, costruiscono dei fischietti per tenere lontani i predatori. E beh, anche la musica è arte, è come il piffero che ci facevano suonare da scuola. A scuola, quando eravamo piccoli, che dovevo chiudermi in bagno perché i miei avevano i traumi di quel piffero, vabbè. E poi ci sono animali che interagiscono con l'uomo, e poi che cosa fanno? Ne adottano le tecniche artistiche e diventano loro stessi dei pittori quotati. Esistono, ce ne sono tanti. Pensate che oggi, ad esempio, a più di 60 anni dalla sua scomparsa, lo scimpanzé pittore, che di nome faceva Congo, espone ancora, ma davvero. Sono tante, tante le mostre che si realizzano nel mondo con le sue opere, circa 400 le opere che produsse nell'arco di 3 anni, opere ancora di proprietà di Desmond Morris, zoologo e pittore che nel 1956 mise un pennello in mano a Congo, a questo scimpanzé, per studiarne i comportamenti creativi. E la storia comincia proprio così. E la prima mostra di Congo venne inaugurata nel 1957 in sua presenza, e fu un evento tutt'altro che sottovalutato. Erano gli anni della ricerca sui limiti dell'astrattismo, dell'espressionismo, e la mostra attirò non solo il grande pubblico ma anche grandi artisti come

Dalí, Picasso e Miró, che videro le opere di Congo e ne diventarono anche collezionisti. Pensate un po', è il 20 giugno del 2005, quadri di Congo sono stati battuti all'asta insieme a opere di Renoir, Ledger e Warhol, e un magnate americano se le ha giudicate sborsando oltre 21.000 euro, capito? Capito, altro che la bubola. Congo. E sono anche quadri molto belli, tra l'altro, cercateli in rete perché vi stupirete. E ok, magari pensate, tipo, facile per gli simpanzé dipingere un quadro, giusto? Riescono a tenere il pennello in mano? Eh beh, certo, però ci sono anche altri animali che hanno trovato il gusto di dipingere, pur essendo dotati di zoccoli, davvero, davvero. E uno di questi che conquistò la scena internazionale si chiamava Colla. Colla era un cavallo americano che nel 2004 scoprì per caso il suo genio artistico. Pensate un po'. Arrivava da una storia triste. Aveva subito in giovane età dei trattamenti tremendi per essere domato e delle vere e proprie mutilazioni agli arti. E da quel momento, naturalmente, il suo rapporto con gli esseri umani non era sereno, assolutamente. Assolutamente. Esseri umani, essere disumani quelli che fanno questo per me. Per fortuna però Colla, questo cavallo, all'età di 5 anni venne acquistato da René Chambers, che con tanto amore, con tanta pazienza riuscì non solo a domarlo ma anche a cavalcarlo, ad andarci d'accordo. E poi un giorno successe l'incredibile, no? La Chambers stava dipingendo la staccionata del suo ranch quando ad un tratto Colla afferrò il suo pennello con i denti e cominciò a imitarla. René allora incoraggiò questa passione del suo amico cavallo e acquistò per il cavallo un cavalletto, cioè detta così, però sì, un cavalletto, pennelli, carta, colori, e così iniziò la carriera di Colla. Su di lui sono stati scritti trattati di etologia e gli specialisti hanno scoperto che non si trattava semplicemente di un gesto meccanico, ma di un gesto voluto. Lui era un artista che negli anni ha realizzato anche delle mostre. E pensate che nel 2008 uno dei suoi acquerelli dal titolo The Big Red Buck partecipò anche ad un concorso di pittura per umani che si svolgeva qua vicino in Veneto, dove ricevette la menzione speciale della presidente della giuria. E proprio a Venezia, nella Galleria di Arte Contemporanea Giudecca 795, fu organizzata una mostra con le opere di Colla, una personale che rimase a disposizione di tutti per ben 5 mesi tra l'aprile e il settembre del 2009. Questo può sembrare strano a qualcuno, però ci sono molti molti animali che per gioco o senza essere costretti, soprattutto perché questa è la cosa più importante, diventano artisti, diventano pittori. Andate a cercarli perché tra loro troverete elefanti, maialini come Picasso, no? Salvato dal macello, ora apprezzato artista, però anche roditori, leoni marini, gatti, i gatti, anche i miei gatti, sai, mamma mia, drago, i miei gatti sono dei veri e propri artisti. Davvero, mi lasciano dei Kandinsky sulle gambe. Oh, con questa musica. Beh, dai, il gatto Kandinsky ci sta. Ma ci sta.

James Blunt, sulla canzone che mi piacciono stamattina qui su Radio Capodistria. Allora, Drago, ma il vantaggio di farmi la scaletta e poter accompagnare le parole alla musica che mi piace, guarda che è un lusso, ma è un lusso! A proposito di lusso, lei è pronta la canzone per il finalone? Ah boh, ma... E se non è arte quella? Beh... Allora, mentre chiacchiero, facciamo così, provate ad indovinare quale canzone ho messo in chiusura, cioè metterò in chiusura, dai provate, non indovinerà nessuno, ma nessuno penso, zero proprio. Arte, continuiamo con l'arte, arte, arte, quanto ne sappiamo di arte? Molto, poco, niente, vabbè. Continuiamo in realtà a scoprire sempre cose nuove, grazie agli studi, grazie ai ricercatori. Ho parlato tanto di arte moderna, comunque contemporanea di questo secolo. Andiamo un po' indietro, andiamo un po' indietro, perché i ricercatori stanno cambiando la nostra idea di un mondo antico in bianco e nero. Oggi sappiamo che molte delle statue antiche che vediamo erano colorate, no? Oltre ad essere policrome, però sappiamo anche un'altra cosa sulle statue, scusatemi, classiche greche e romane. Sappiamo che erano profumate. Hai capito? Erano davvero profumate, quindi non solo canoni di proporzioni ideali, raffinati simbolismi, ma anche l'olfatto giocava un ruolo importante nell'arte scultorea. E un recente studio di Cecil Bruns, ricercatrice presso la Lipotech di Copenaghen, potrebbe aver aggiunto davvero questo nuovo importantissimo tassello alla nostra conoscenza dell'arte antica, dei suoi modi di intenderla, realizzarla, fruirla, perché non era solo ornamentale e statica l'arte una volta, tutt'altro. Insomma, pubblicata sull'Oxford Journal of Archaeology, l'indagine di Bruns si basa su fonti letterarie, iscrizioni provenienti dall'isola di Delo e prove archeologiche che suggeriscono un'esperienza multisensoriale nei luoghi sacri dell'antichità. La sua ricerca, inizialmente incentrata sulla policromia, l'ha portata da tutt'altra parte a scoprire riferimenti a oli profumati applicati sulle statue. E a differenza delle fragranze moderne, no? Lo sappiamo che sono a base alcolica, i profumi dell'epoca erano realizzati con oli vegetali, anche con grassi animali, ed erano più densi, no? Quelli con grassi animali erano quasi come dei balsami odierni, delle creme, possiamo dire. E sappiamo anche che gli atleti dell'epoca, greco e romano, no? Usavano cospargersi il corpo di sostanze oleose per detergersi e poi le rimuovevano con uno strumento specifico chiamato strigile. Mi pare che ne abbiamo già parlato una volta, mi pare di sì, parlando dell'apoxiomenos di Lisippo, probabile sì, perché si vede in questa scultura, si vede proprio lo strigile che usava questo atleta. E così, insomma, anche le sculture venivano trattate come corpi vivi, adornate con tessuti, gioielli, oli profumati. E tra le migliaia di iscrizioni di Delo, Bruns ha rinvenuto riferimenti specifici agli ingredienti utilizzati per la cosmesis, cioè per la preparazione delle statue di Era e Artemide. Un elenco che includeva spugne, olio, carbonato di sodio, lino, cera e immancabilmente profumo di rosa. Profumo di rosa che in particolare godeva di una lunghissima tradizione risalente addirittura all'epoca omerica. Anche Plinio il Vecchio, nella sua Naturale Sistoria, attesta la fama dei profumieri di Delo, no? E scavi archeologici hanno anche rivelato la presenza di presse decorate, probabilmente utilizzate nella produzione di oli aromatici. Insomma, Bruns cita persino una ricetta di Oscurite Pedanio, farmacologo greco del primo secolo d.C., per la creazione di un'essenza alla rosa, un processo meticolosissimo in cui i petali essiccati venivano aggiunti a un olio vegetale con un'estrazione eseguita a mani cosparse di miele, pensate un po', quindi era anche antibatterico, era anche cicatrizzante, tutto che aveva. E insomma, le statue, le raffigurazioni venivano anche addobbate, l'abbiamo detto, con corone, con ghirlande di fiori fragranti, e questo lo testimoniano anche i reperti in piombo, terracotta e oro rinvenuti nei siti funerari. Un esempio significativo è la festa romana dei Floralia, celebrata dal 1000, ma perché ce l'ho col 1000? Perché
tutto il tempo sto dicendo 1900, celebrata dal 173 avanti Cristo, durante la quale venivano deposti fiori nel santuario di Flora, dea della primavera. Insomma, sebbene l'aspetto olfattivo della ricerca di bronze sia relativamente inesplorato, gli studiosi sanno da tempo che le statue erano adornate con vernici, smalti e cere, trattamenti che servivano anche a proteggere le opere e conferivano una lucentezza seducente alle statue di divinità e occasionalmente anche a individui di alto rango, come ad esempio la regina tolemaica del III secolo, Berenice II. Oh mamma mia, che mondo attento alla bellezza, no? A noi oggi al massimo, se ci chiedono di ornare e profumare una sala banchetto con qualcosa, con una statua qualcosa, ci mettiamo degli enormi arbre magique. Mamma mia, che brutto mondo, Drago, che brutto mondo. No dai, è bellissimo, dobbiamo dire che è bellissimo. È bellissimo anche quello che arriva adesso, è bellissimo, dai.

L'ho detto che era bellissimo. Damiano David, che potrebbe benissimo essere raffigurato come una statua greca. Bello come Apollo lui, no? Anche noi però stamattina. Anche noi, Drago, belli come il sole, splendidi splendenti, no? Come statue antiche. E splendidi splendenti, speriamo di aver illuminato un po' la vostra mattinata, avervi fatto passeggiare tra bellezza, colori, profumi, arte, artisti, opere trafugate, opere ritrovate, opere puff, sbucate, capolavori, brutture, tante brutture, talenti animali anche, che dipingono sicuramente meglio di me, che però ho scoperto stamattina di avere una speranza. La mia speranza si chiama MOBA, il Museo dell'Arte brutta. E allora, in attesa di esporre i miei primi capolavori da brivido oggi, non posso che ringraziare proprio te, Drago, per essere stato con me qui nello studio 1 a curare la parte tecnica di questa puntata di Calle. Quindi grazie. Ti sei divertito un po'? Non tanto. E queste sono le risposte che mi incoraggiano, quelle che mi confortano nella vita, no? Ma neanche un poco, zero, non ti è piaciuto niente? Ma no, zero. Ma perché dici che si sono annoiati anche a casa? Può darsi. Guarda, dopo lo chiedo al mio gatto quando rientro, tanto lui, il mio Kandinsky, so che mi ascoltava, almeno lui. Vabbè, è così, la puntata finisce così oggi. Oggi cosa posso dirvi? Ancora niente, vi saluto voi a casa, però anche chi ci sta ascoltando alle 3 del mattino, no? E si gode la replica, la famosa replica del 3 del mattino di Calle, magari facendo che cosa stamattina? Dipingendo, o impastando focacce. C'entrano le focacce stamattina, c'entrano perché la cucina è un'arte, ecco, vedi che c'entra. Allora, finisce così, delirio, grazie ancora a tutti, rimanete sempre sulle frequenze di Radio Capodistria, mi raccomando, e come sempre io vi dico, circondatevi di bellezza. Ah, ed ora la canzone che nessuno di voi avrà indovinato. Musica! È una canzone brutta, secondo me, ma me l'ha suggerita Tilly. Ci sentiamo prestissimo. Buon fine settimana, ciao!

Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare

era scuro, l'erba già verde, li venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite mia madre che non tornerò.

andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa, sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa, sparì in un momento. Dite a mia madre che non tornerò.

vicino alla città, trovai Pilar del Mare con due gocce di eroina. Si addormentava il cuore vicino alle roulotte. Trovai Pilar dei Meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito di tal pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato di te mia madre, che non tornerò.

seduto sotto un ponte, si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano a copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto di tela quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé, molto, molto più di quanto apparisse.

da inseguire. Da inseguire sempre. Da inseguire ancora. Fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione informativa. Diamo lettura del notiziario delle 6:15 oggi, mercoledì 24 giugno. In studio Corrado Cimador. In vista della giornata della statualità di domani, la Slovenia celebra il suo 35esimo anniversario di indipendenza con una serie di solenni cerimonie istituzionali. Le celebrazioni hanno preso il via ieri sera nella cattedrale di Lubiana con la tradizionale messa per la patria officiata dal vescovo di Novo Mesto e presidente della conferenza episcopale slovena Andrej Sajé, alla presenza dei vertici dello Stato e del panorama socio-politico, durante la quale è stata ribadita l'importanza della pace, della giustizia e della cooperazione. Il momento culminante delle celebrazioni si terrà questa sera alle ore 21:15 in Piazza della Repubblica a Lubiana, dove avrà luogo la cerimonia ufficiale di Stato, caratterizzata dai discorsi della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e dal Primo Ministro Janez Janša. Si è svolta ieri pomeriggio la seduta di insediamento del nuovo Consiglio della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria, durante la quale Mario Steffè è stato riconfermato alla presidenza con 9 voti, mentre Maria Luisa Maier Sponza è stata eletta vicepresidente con 8 preferenze. Nel corso dell'incontro l'organo direttivo ha avviato l'iter per la nomina del Comitato dei Garanti, rallentato da alcune incongruenze statuarie, e ha espresso forti perplessità sulla proposta della Commissione elettorale dell'Unione Italiana di escludere i dipendenti della CAN dalle candidature istituzionali. L'assegnazione formale degli incarichi interni completerà la fase di transizione in vista dell'avvio effettivo delle attività programmato per settembre. Ultimo giorno di scuola oggi per circa 256.000 alunni che, ricevute le pagelle, inizieranno le vacanze estive fino al 1° settembre. Per il periodo estivo numerose organizzazioni, comuni e associazioni hanno predisposto un ricco programma di attività ricreative, campi sportivi, laboratori e soggiorni estivi. Dal punto di vista dei dati scolastici, l'anno si chiude con circa 190.000 alunni delle primarie e 88.000 delle superiori. Per le iscrizioni alle superiori del prossimo anno scolastico sono disponibili oltre 26.000 posti per circa 23.600 candidati, con limitazione d'accesso in 65 istituti. Infine, mentre i maturandi hanno già terminato gli esami orali, sono in fase di avvio le sessioni degli esami di riparazione, che si svolgeranno tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Le autorità turche hanno riferito che sono state arrestate 209 persone nel corso di operazioni antiterrorismo il giorno dopo che sono state imposte restrizioni sui raggruppamenti pubblici in vista del vertice NATO del prossimo mese. I gruppi di opposizione hanno affermato che le operazioni fanno parte di quello che viene chiamato un ampio restringimento della democrazia e della libertà civili. La procura ha dichiarato che sono stati spiccati 241 mandati di cattura su militanti di diverse organizzazioni, incluso lo Stato Islamico e altri gruppi inseriti nella lista nera del terrorismo. Le autorità belghe hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti dell'ex commissario europeo alla migrazione Dimitris Avramopoulos nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. L'attuale deputato del Parlamento greco è sospettato di aver preso parte a un'organizzazione criminale. Spetterà ora alle autorità elleniche valutare un eventuale ritiro dell'immunità parlamentare che gli garantisce protezione giudiziaria. Avramopoulos respinge tutte le accuse. Lo scandalo Qatargate era esploso nel dicembre 2022. Secondo gli inquirenti, alcuni esponenti politici e funzionari europei avrebbero ricevuto denaro in cambio di attività di lobbying ed iniziative favorevoli a Qatar e Marocco. Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato la NATO di prepararsi a un conflitto diretto con la Russia, sostenendo che l'alleanza stia aumentando le proprie capacità militari e i bilanci della difesa con questo obiettivo. Intervenendo al Cremlino davanti ai diplomatici delle accademie militari e di sicurezza russe, Putin ha affermato che i paesi membri della NATO e dell'Unione Europea giustificano l'incremento delle spese militari e quella che ha definito una radicale militarizzazione, facendo leva su presunte minacce provenienti da Mosca. Secondo il leader russo, tali accuse sarebbero infondate. Putin ha inoltre avvertito che qualsiasi attacco contro la Russia provocherebbe una risposta immediata da parte di Mosca. Il premier francese Le Cornu ha disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e per gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà sorpresa, riguarderà prefetti, rettori, vertici della pubblica amministrazione e ambasciatori. Gli interessati sono coloro che gestiscono informazioni riservate, sensibili oltre ai detentori del nulla osta di sicurezza. Il fine è di evitare vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie straniere e gruppi di pressione. Chiudiamo con la pagina sportiva. Giornata ricca di emozioni ai Mondiali 2026. Nelle gare del secondo turno della fase gironi, il Portogallo ha travolto l'Uzbekistan per 5-0, l'Inghilterra ha pareggiato 0-0 con il Ghana, la Croazia ha superato di misura per 1-0 Panama e in questo istante è finita anche la partita Colombia-Congo con il successo dei colombiani per 1-0. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7:15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.

lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est nelle prime ore della giornata. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'entrata di Mirauriago in direzione Trieste, entrata alternativa Mirano Dolo. Inoltre dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domani resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Questo ovviamente a causa di lavori. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7.15. Riconferma per Mario Steffea la comunità degli italiani di Capodistria, sul tavolo il nodo delle candidature dei dipendenti CAN. Slovenia al via le celebrazioni per la giornata della statualità. Parlamento di Lubiana adotta il sistema Eurodac, il nuovo patto UE per le migrazioni, si accende lo scontro politico tra sicurezza e diritti. Ultimo giorno di scuola per 256.000 alunni delle elementari, ora vacanze sino a settembre. Vergarolla, 80 anni dopo, resta la strage senza colpevoli al centro del dibattito a Trieste. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione su gran parte dell'Europa, staziona un campo di alta pressione, venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni, oggi cielo sereno, nella parte occidentale della Slovenia locali precipitazioni, temperature da 29 a 34 gradi centigradi. Domani giovedì sempre soleggiato, possibili rovesci sull'arco alpino, temperature minime da 17 a 22 gradi, massime da 30 a 35. Venerdì e sabato bel tempo con temperature in aumento. Avviso, nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Viabilità, traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata mercoledì 24 giugno. I titoli: riconferma per Mario Steffè alla Comunità degli Italiani di Capodistria, sul tavolo il noto delle candidature dei deputati CAN. Slovenia al via alle celebrazioni per la giornata della statualità. Parlamento di Lubiana adotta il sistema Eurodac, il nuovo patto UE per le migrazioni, si accende lo scontro politico tra sicurezza e diritti. Ultimo giorno di scuola per 256.000 alunni delle elementari, ora vacanze sino a settembre. Vergarolla, 80 anni dopo, resta la strage senza colpevoli al centro del dibattito a Trieste. Buongiorno da Corrado Cimador. Mario Steffè è stato rieletto alla guida della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria, coadiuvato dalla vicepresidente da un'altra riconferma, Maria Luisa Maier Sponza. Il Consiglio ha nominato preliminarmente il Comitato dei Garanti e ha discusso la proposta della Commissione Elettorale di Unione Italiana, che nella relazione finale ha invitato a vietare la candidatura agli impiegati della CAN. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Si è insediato il nuovo Consiglio della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria. Mario Steffè è stato rieletto presidente con 9 voti, mentre Maria Luisa Maier Sponza è stata eletta vicepresidente con 8 preferenze. La seduta non è stata priva di dibattito. La lista vincitrice, Insieme per la Comunità, aveva inizialmente indicato la Sponza per la presidenza in quanto candidata più votata, ma lei ha declinato l'incarico, aprendo la strada alla candidatura di Steffè. Dall'opposizione Sandro Vincoletto ha proposto Clio Diabatea alla vicepresidenza nel tentativo di avviare un dialogo tra le due anime del Consiglio. Steffè ha per ora respinto la proposta, rivendicando le due cariche principali per la lista di maggioranza, pur dichiarandosi aperto alla collaborazione per gli altri ruoli. Il Consiglio ha poi affrontato la nomina del Comitato dei Garanti, resa complicata da alcune disposizioni dello Statuto che si contraddicono tra loro. Si è deciso di individuare i nominativi in una fase preliminare per poi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea. Ha fatto discutere anche la proposta della Commissione Elettorale Centrale dell'Unione Italiana di vietare ai dipendenti delle CAN di candidarsi alle elezioni delle istituzioni della minoranza. Clio Diabatè, eletta anche come rappresentante capodistriana all'Assemblea della UI, l'ha definita discriminatoria e mirata a persone specifiche. Il Consiglio ha condiviso la perplessità, rinviando però la discussione a una prossima riunione. Prossimo passo, la distribuzione degli incarichi interni. Le attività del nuovo mandato partiranno a settembre.
1: In vista della giornata della statualità di domani, la Slovenia celebra il suo 35esimo anniversario di dipendenza con una serie di solenni cerimonie istituzionali. Le celebrazioni hanno preso il via ieri sera nella cattedrale di Lubiana con la tradizionale messa per la patria, officiata dal vescovo di Novo Mesto e presidente della Conferenza Episcopale Slovena Andrej Saie, che nell'omelia ha sottolineato come la pace non sia scontata, ma il frutto di giustizia, dialogo e di una pazienza paziente costruzione della fiducia tra popoli e nazioni. Sentiamo i particolari da Valerio Fabbri.
3: In una chiesa di San Nicola, piena in ogni ordine di posto, Sayé ha celebrato una messa in occasione della giornata della statualità. Di fronte a rappresentanti e delegati delle principali comunità religiose, Sayé ha invitato i fedeli a impegnarsi per una pace giusta, per una sicurezza fondata sul rispetto della dignità umana e per decisioni che siano utili alle generazioni future. Ma soprattutto ha ribadito di amare la patria con responsabilità e gratitudine per costruire il bene comune con onestà, giustizia e rispetto reciproco. Il futuro di una nazione, ha detto ancora il vescovo di Novo Mesto, non si costruisce solo nei parlamenti, nelle istituzioni e nell'economia, ma inizia nelle famiglie, nelle parrocchie, nelle scuole, negli ambienti di lavoro e nei cuori delle persone. Una messa che commemora il giorno dello Stato indipendente e che ha permesso a Sayé di ricordare con gratitudine tutti coloro che hanno dato la vita per la patria e che sono stati portatori di una voce di coscienza nella storia della Slovenia. Alla messa erano presenti anche la Presidente della Repubblica, Natasha Pirsmuser, il Premier Janez Janša, il Presidente del Consiglio di Stato, Marko Lotrič, diversi ministri, deputati, rappresentanti dell'opposizione e della vita sociopolitica, per quello che è di fatto il primo appuntamento di una serie di cerimonie in onore della giornata della Stato che commemora l'adozione di documenti chiave dell'indipendenza. In programma, oltre alla principale celebrazione statale che si terrà questa sera in Piazza della Repubblica, ci sono anche sessioni cerimoniali di Camera e Consiglio di Stato.
1: Il governo ha espresso preoccupazione per i ritardi registrati nell'attuazione di alcuni progetti finanziari attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Esaminando il rapporto sullo stato di avanzamento del programma, l'esecutivo ha incaricato le amministrazioni e gli enti coinvolti di accelerare i lavori e recuperare il tempo perso per rispettare le scadenze previste. Tra gli interventi che presentano maggiori ritardi figurano il potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli a zero emissioni e la costruzione della nuova clinica per le malattie infettive di Lubiana. Con 46 voti favorevoli e 5 contrari, il Parlamento sloveno ha approvato la legge per l'attuazione del sistema Eurodac, parte del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, misura al centro del dibattito politico tra sicurezza, diritti e gestione dei flussi. Sentiamo Dionisi Botter.
4: La Camera di Stato ha approvato in seduta straordinaria la legge che introduce l'applicazione del sistema Eurodac, il database europeo per il confronto dei dati biometrici dei migranti. Il provvedimento rappresenta uno degli elementi chiave del nuovo sistema europeo per la gestione dell'asilo e delle migrazioni. Eurodac è una banca dati centralizzata dell'Unione Europea che raccoglie impronte digitali, immagini del volto e altri dati identificativi. L'obiettivo è facilitare l'esame delle domande di protezione internazionale e migliorare il controllo delle migrazioni irregolari. Secondo il governo, il sistema permetterà anche di individuare più facilmente le persone vulnerabili come minori non accompagnati e di ridurre il rischio di tratta di esseri umani. La legge stabilisce inoltre che la polizia sarà responsabile della raccolta dei dati biometrici dei cittadini stranieri intercettati durante attraversamenti illegali, soggiorni irregolari o richieste di asilo. I dati verranno poi trasmessi al sistema centrale europeo. Il dibattito parlamentare ha evidenziato posizioni diverse. L'SDS ha criticato l'operato del precedente governo Golò per non aver trasmesso il disegno di legge al Parlamento in tempo utile affinché venisse approvato entro il termine previsto per l'attuazione del regolamento europeo. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal deputato dell'SDS Aleš Hojs, la normativa consentirà comunque di regolare adeguatamente la politica migratoria. Le forze di opposizione hanno criticato i ritardi del governo nell'attuazione della normativa europea, mentre la maggioranza ha sottolineato la necessità di dotarsi di strumenti efficaci per la gestione dei flussi migratori, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali. Il Movimento Libertà ha sottolineato che lo Stato deve disporre di un sistema adeguato a monitorare le migrazioni, ma ciò non deve diventare un pretesto per interventi sproporzionati sui diritti umani. Critiche più dure sono arrivate dal partito Sinistra e Vesna, dove si teme un approccio eccessivamente securitario alla questione migratoria, con possibili rischi per la tutela dei diritti umani, soprattutto per quanto riguarda la raccolta di dati biometrici anche sui minori.
1: Il ministro degli interni sloveno Franz Matos, ieri in visita dall'omologo croato Davor Božinović. L'incontro è servito a fare il punto sulle attività comunali nei settori della sicurezza, della gestione delle migrazioni e della tutela dello spazio Schengen. Božinović ha salutato la decisione del nuovo governo sloveno di eliminare i controlli interni alle frontiere con la Croazia e l'Ungheria. Il servizio di Lara Dercic.
5: Matos e Božinović hanno confermato i buoni rapporti bilaterali tra i due paesi, tra i ministeri e le rispettive forze di polizia, affrontando tutta una serie di questioni che riguardano la sicurezza. I ministri hanno concordato le modalità di attuazione del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, patto che secondo il ministro croato potrà funzionare solo se verrà applicato con coerenza da tutti gli stati. Secondo Božinović, il patto è entrato in vigore il 12 giugno, introduce un approccio completamente nuovo alla gestione delle migrazioni ed è in linea con quanto Slovenia e Croazia sostengono da anni. Secondo il ministro croato, il patto impedirà anche l'abuso delle procedure d'asilo, ad esempio quando i migranti presentano richieste in più paesi. In base alle nuove norme, gli stati dovranno accertare entro 7 giorni da dove proviene il migrante. Se questi ha già presentato una domanda d'asilo in un altro paese, la nuova richiesta verrà automaticamente respinta e la persona inserita nel programma di rimpatrio. Per Matos è particolarmente importante l'obbligo previsto dal patto di registrare con dati biometrici tutti i migranti che attraversano illegalmente la frontiera esterna ed inserire tali informazioni nel sistema Eurodac. Questo dovrebbe impedire il cambio di identità e consentire di verificare con precisione da quale paese il migrante è effettivamente entrato. La Slovenia ha registrato quest'anno un aumento del 40% degli attraversamenti illegali della frontiera rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La Croazia segnala invece una diminuzione di circa il 30%. Nel corso dell'incontro, Božinović ha ringraziato la Slovenia per aver abolito i controlli interni alla frontiera con la Croazia e per aver scelto di contrastare gli attraversamenti legali con altri strumenti. I due ministri, ricordato ancora Matos, hanno discusso anche della stagione turistica, settore nel quale Slovenia e Croazia collaborano strettamente e si scambiano esperienze. I ministri hanno concordato di proseguire il controllo della frontiera esterna di Schengen attraverso pattuglie miste sloveno-croate.
1: La Confederazione dei Sindacati Liberi ha lanciato un appello ai datori di lavoro affinché adottino tutte le misure necessarie a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'ondata di caldo che sta interessando il paese. Secondo il sindacato, le temperature elevate rappresentano un serio rischio per la salute dei dipendenti, in particolare per coloro che operano all'aperto o in ambienti particolarmente esposti al calore, come i settori dell'industria, della logistica, dei trasporti, dei servizi comunali e dell'agricoltura. L'adattamento dell'organizzazione del lavoro alle condizioni climatiche estreme dovrebbe diventare una componente strutturale delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza, sottolinea la Confederazione. Ultimo giorno di scuola oggi per circa 256.000 alunni che, ricevute le pagelle, inizieranno le vacanze estive fino al 1 settembre. Per il periodo estivo numerose organizzazioni, comuni e associazioni hanno predisposto un ricco programma di attività ricreative, campi sportivi, laboratori e soggiorni estivi. Dal punto di vista dei dati scolastici, l'anno si chiude con circa 190.000 alunni delle primarie e 88.000 delle superiori. Per le iscrizioni alle superiori del prossimo anno scolastico sono disponibili oltre 26.000 posti per circa 23.600 candidati, con limitazioni d'accesso in 65 istituti. Infine, mentre i maturandi hanno già terminato gli esami orali, sono in fase di avvio le sessioni degli esami di riparazione che si svolgeranno tra la fine di giugno e l'inizio di luglio.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La strage di Vergarolla, avvenuta quasi 80 anni fa, il 18 agosto 1946, è stata anche al centro della tavola rotonda organizzata a Trieste dal Circolo Istria. L'evento, che ha riunito studiosi ed esperti, ha analizzato i fatti della cosiddetta strage dimenticata, che a 80 anni di distanza non ha ancora dei responsabili accertati. Alessandro Martegani ha intervistato Ezio Giuricin, giornalista e presidente del Circolo Istria. Sentiamo.
6: Sono passati 80 anni, quella di Vergarolla però è una strage su cui bisogna fare ancora chiarezza, ma soprattutto poco conosciuta, no, dal grande pubblico. Forse serve anche a questo genere di eventi.
7: Sì, una strage in cui perirono 65 persone accertate, ma si parla di oltre un centinaio di vittime e oltre un centinaio di feriti. una delle più grandi stragi avvenute in territorio italiano, anche se allora era Pola era amministrata dal governo alleato anglo-americano, ed è una strage poco conosciuta, anzi praticamente dimenticata, perché è avvenuta in un periodo in cui non c'era più la sovranità italiana, c'era comando militare alleato, non era ancora subentrata la Jugoslavia, per cui è una strage di nessuno, in qualche modo, dimenticata, non sono stati fatti dei processi, non è stata accertata la responsabilità di nessuno, ci sono indizi, ci sono testimonianze, ma tutto è stato sepolto nel dimenticatoio, ed è proprio per questo che noi vogliamo, non solo noi, ma in particolare noi del Circolo Istria, vogliamo approfondire la conoscenza di questa pagina strappata della nostra storia, della storia della Venezia Giulia, del confine orientale, dell'Istria, perché è una strage che segnò profondamente il destino della città di Pola. Pochi mesi dopo se ne andarono da Pola il 90% degli abitanti, la popolazione italiana di Pola. E dunque è importante che la memoria di questo evento, di questo tragico evento, venga trasmessa alle giovani generazioni, fatta conoscere, studiata. E per questo la tavola rotonda odierna si pone appunto questo obiettivo di avviare questa discussione, questa riflessione su questa pagina di storia.
1: In un nuovo commento sullo scontro politico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la premier italiana Giorgia Meloni, intervenuta all'evento il giorno della verità, ha espresso il desiderio di normalizzare i rapporti bilaterali, escludendo il rischio di contraccolpi per l'Italia. Pur ammettendo di essere rimasta colpita dagli attacchi diretti dal tycoon, Meloni ha sottolineato la necessità di non alimentare ulteriori tensioni. Ha poi ribadito la linea storica della politica estera italiana, incentrata sulla solidità dell'asse USA-UE. Come segnale di distensione, dopo l'annullamento della missione del ministro Tajani, Meloni ha confermato che il governo presenzierà il 2 luglio alle celebrazioni per la festa dell'indipendenza presso l'ambasciata statunitense. Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato la NATO di prepararsi a un conflitto diretto con la Russia, sostenendo che l'alleanza stia aumentando le proprie capacità militari e i bilanci della difesa con questo obiettivo. Intervenendo al Cremlino davanti ai diplomati delle accademie militari e di sicurezza russe, Putin ha affermato che i paesi membri della NATO e dell'Unione Europea giustificano l'incremento delle spese militari e quella che ha definito una radicale militarizzazione, facendo leva su presunte minacce provenienti da Mosca. Secondo il leader russo, tali accuse sarebbero infondate. Putin ha inoltre avvertito che qualsiasi attacco contro la Russia provocherebbe una risposta immediata da parte di Mosca. Le autorità turche hanno riferito che sono state arrestate 209 persone nel corso di operazioni antiterrorismo il giorno dopo che sono state imposte restrizioni sui raggruppamenti pubblici in vista del vertice NATO del prossimo mese. I gruppi di opposizione hanno affermato che le operazioni fanno parte di quello che viene chiamato un ampio restringimento della democrazia e della libertà civili. La procura ha dichiarato che sono stati spiccati 241 mandati di cattura su militanti di diverse organizzazioni, incluso lo Stato Islamico e altri gruppi inseriti nella lista nera del terrorismo. Le autorità belghe hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti dell'ex commissario europeo alla migrazione Dimitris Avramopoulos nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. L'attuale deputato del Parlamento greco è sospettato di aver preso parte a un'organizzazione criminale. Spetterà ora alle autorità elleniche valutare un eventuale ritiro dell'immunità parlamentare che gli garantisce protezione giudiziaria. Avramopoulos respinge tutte le accuse. Lo scandalo Qatargate era esploso nel dicembre 2022. Secondo gli inquirenti, alcuni esponenti politici e funzionari europei avrebbero ricevuto denaro in cambio di attività di lobbying e di iniziative favorevoli a Qatar e Marocco. Cambiamo decisamente tema. Ieri è stata celebrata la giornata olimpica, ricorrenza che ha ricordato la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, avvenuta il 23 giugno 1896 a Parigi. L'iniziativa ha ribadito l'importanza della pratica sportiva a ogni livello. Nell'occasione il Comitato Olimpico Sloveno ha aperto il percorso di preparazione ai giochi di Los Angeles 2028, sottolineando anche l'importanza dell'attività di base. Antonio Saccone.
8: In occasione della giornata olimpica, la Slovenia apre ufficialmente il percorso di preparazione a Los Angeles 2028. La cerimonia principale si è svolta a Lubiana presso la sede del Comitato Olimpico, che ha colto l'occasione per assegnare ad alcuni giovani talenti emergenti delle borse volte a supportarne la carriera sportiva. Sono stati sottolineati anche una serie di appuntamenti importanti intermedi, come i Giochi del Mediterraneo, in programma questa estate a Taranto, e i Giochi giovanili di Dakar, che si svolgeranno per la prima volta in Africa in autunno. Nel 2027 spiccano invece i Giochi europei di Istanbul. Durante l'evento c'è stato spazio anche per ribadire l'importanza dell'attività fisica e sportiva di base, citata espressamente anche nel discorso del presidente Bobinac. In questo contesto sono stati sottolineati due appuntamenti significativi, come la Settimana Europea dello Sport e la Giornata dello Sport Sloveno, che come da tradizione avranno luogo nella seconda metà di settembre. In mattinata invece alcuni campioni sloveni sono tornati nelle scuole che hanno frequentato da ragazzi. Ha partecipato anche Ancarano, con gli studenti che hanno incontrato Anja Osterman, atleta di punta della nazionale slovena di kayak sprint.
1: Passiamo alla cultura. La 36esima edizione del prestigioso premio letterario Kresnik ha visto il trionfo di Ajda Bracić con il suo romanzo d'esordio Kresničevje. Il tempo delle lucciole, opera già insignita del premio della critica Critico Sito e candidata al premio Zankar. All'autrice è stato assegnato un riconoscimento di 7.000 euro lordi, mentre agli altri quattro finalisti è dato un premio di 500 euro ciascuno. La giuria di esperti, presieduta da Igor Bratos, ha premiato il volume per la sua narrazione complessa e poetica, una storia incentrata sulla ricerca di una sorella scomparsa nei boschi della Carinzia, capace di intrecciare traumi familiari, misticismo, sfide ecologiche e riflessioni profonde sul senso di colpa e sulla sopravvivenza in un mondo incerto.
0: Lo sport.
1: Giornata ricca di emozioni, Mondiale 2026. Nelle gare del secondo turno della fase a gironi, il Portogallo ha travolto l'Uzbekistan per 5-0, l'Inghilterra ha pareggiato con 0-0 contro il Ghana, la Croazia ha superato di misura Panama 1-0, con l'identico punteggio la Colombia ha battuto la Repubblica Democratica del Congo. Nel gruppo K il Portogallo ha dominato l'Uzbekistan imponendosi con un netto 5-0. Protagonista assoluto del primo successo dei lusitani nella rassegna nordamericana è stato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta con queste reti. Il fuoriclasse portoghese è diventato il primo calciatore a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo e a 41 anni e 138 giorni il secondo marcatore più anziano nella storia del torneo, alle spalle soltanto del camerunense Roger Mila. Nell'altra partita del girone, la Colombia, con la vittoria per 1-0 sulla Repubblica Democratica del Congo, ha staccato il pass per i sedicesimi di finale. Decisivo il gol partita nella ripresa di Daniel Muñoz. La Colombia si trova ora a punteggio pieno, 6 punti in vetta al gruppo K, seguono Portogallo con 4, il Congo resta un quota, un punto, chiude l'Uzbekistan al palo. Nel gruppo L, Inghilterra e Ghana hanno dato vita a una partita equilibrata e molto tattica, conclusasi senza reti. Entrambe le formazioni hanno faticato a creare occasioni nitide, con gli inglesi che sono andati vicini al gol soltanto nel finale colpendo una traversa. Con questo pareggio le due nazionali restano in testa al girone con 4 punti. Primi 3 punti invece per la Croazia, che ha conquistato una vittoria sofferta ma preziosa battendo Panama per 1-0. A decidere l'incontro è stato Ante Budimir, entrato in gara e ha segnato al 54esimo, un successo che rilancia le ambizioni di qualificazione dei croati e sancisce l'eliminazione aritmetica di Panama dalla competizione. Dalla regione ancora, le trattative per la gestione del Pala Rubini, il Palazzo dello Sport di Trieste, proseguono nonostante le incertezze sul futuro della Pallacanestro Trieste. Dopo che la gara per la gestione è andata deserta a inizio giugno, il comune ha avviato un confronto con le
9: con la proprietà della società, proponendo un canone ponte per una o due stagioni sportive per consentire la definizione di un piano di partenariato pubblico-privato. L'amministrazione ha inoltre annunciato un nuovo investimento sull'impianto che potrebbe raggiungere i 3,5 milioni di euro, ribadendo la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione nell'interesse del basket triestino. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitar. Realizzazione tecnica curata da Mitia Marsic. Sono le 7:38 minuti primi. Il prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria è fissato per le 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code per un incidente tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia. Rallentamenti poi per il traffico intenso sul tratto Padova-Venezia della A4 tra Innesto A13 e Tangenziale di Mestre verso Trieste. E sulla Tangenziale di Mestre incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
5: Eccoci qua nell'appuntamento di mercoledì di questo 24 del mese di giugno, ed è l'ultimo mercoledì di questo mese, di questo sesto mese. Sono ormai anche questa mensilità se ne sta andando, si sta così sciogliendo al sole, praticamente al caldo che stiamo patendo purtroppo in questi giorni. Bene, spero stiate bene comunque sia, magari in un bel ambiente condizionato, lo spero, o ventilato con un ventilatore, oppure siete magari in una zona dove non sentite tanto il caldo, perché che ne so. C'è la brezza? Se c'è la brezza, esiste in questi giorni la brezza, l'hanno mantenuta o ce l'hanno tolta pure quella? Vabbè, comunque, staremo insieme fino alle 10.30 in questa mattinata, appunto, qui a Radio Capodistria. Sono Sergio Rebelli, come di consueto al mercoledì. Iniziamo con la nostra musica, ma parleremo anche ovviamente di come ci comportiamo quando incrociamo un ostacolo sul nostro cammino. Ma parleremo anche di, perché hanno fatto gli studi pure su questo, parleremo anche di turismo, parleremo di musica, parleremo di regole sulla spiaggia, perché alcune cose sono cambiate rispetto a quanto si diceva qualche tempo fa, e parleremo anche di telefonia, di smartphone e cose del genere, ecco. Ma intanto c'è Lana Del Rey e questa sua canzone che si intitola First Light. Buona mattinata su Radio Capodistria.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e non mi ricordo mai, Delia, ecco, la terza del terzetto, insomma, no? Allora, facciamo un po' di scienza, facciamo un po' di, che ne so, di... Quark, super quark. Perché? Hanno fatto uno studio, ecco, ogni tanto si inventano ste cose. Ma perché? Allora, intanto vi faccio la domanda. Quando, immaginatevi più che altro la situazione, no? Quando siete in uno spazio aperto e davanti a voi avete un ostacolo che potete aggirare da entrambi i lati, no? Che ne so, un palo. Se non avete la faccia sul telefonino e vedete questo palo per tempo, o una persona che si avvicina, cioè per quanto viene nel senso contrario, no? Quando potete evitarlo appunto da entrambi i lati, quale direzione sceglierete? Beh, pare che ne sia, cioè che siamo consapevoli o meno, questa è una cosa che però bisogna controllare da adesso in poi, ci ho pensato ma non mi viene in mente. La risposta più probabile è che la stragrande maggioranza delle persone aggirerà l'ostacolo di preferenza a sinistra. Quindi praticamente questo avviene sia per i singoli, praticamente sia per le folle, no? Anche le folle tutte quante insieme, c'è un ostacolo, boom, vanno a sinistra, in senso antiorario praticamente, ogni volta che questo è possibile. Si tratta di un'inclinazione naturale che, secondo questi studi, non dipende da convenzioni sociali, come ad esempio altre cose, o culturali, né da caratteristiche fisiche, come dell'essere destrimani o mancini. Neanche nel fatto magari che uno abituato perché c'è la patente, che ne so, certi paesi si guida a sinistra o a destra, no, pare che nulla di tutto ciò sia coinvolto. La scoperta è il risultato di uno studio internazionale che è stato coordinato dall'Università di Navarra, Spagna, e quella di Tokyo, e già pubblicato su Natural Communications. Un'indagine che, bisogna dire, è nata quasi per caso, come spesso accade, durante una serie di esperimenti che erano però volte a studiare la dinamica dei flussi pedonali, anche per riorganizzare città, spazi aperti, eccetera, e quindi vedere un po' come la folla si organizza autonomamente e istintivamente, diciamo.

diciamo così, nello spazio. Quindi, analizzando le registrazioni video dei test fatti sul campo, i ricercatori spagnoli hanno notato una costante inattesa. In 32 sessioni sperimentali su 33, quindi quasi tutte, i partecipanti tendevano sistematicamente a deviare verso sinistra in caso di ostacolo. Ecco, una preferenza inconscia per queste svolte a sinistra, che appunto, anche come già accennavo, si manifesta a prescindere da varie altre cose che uno potrebbe considerare, intanto anche dal genere e dal paese di origine. L'unico fattore demografico, diciamo così, che ha mostrato di influenzare leggermente questa preferenza è stata l'età, perché bambini e soggetti più giovani pare esibiscano una preferenza per le svolte a sinistra nettamente più marcata rispetto ad adulti anziani. Quindi diciamo che forse questo potrebbe suggerire che l'effetto svolta a sinistra si possa un po' attenuare o modificare nel corso della crescita di un essere umano. Però per adesso sono soltanto delle supposizioni. Diciamo che sulla genesi di queste preferenze inconsce che appunto noi abbiamo, sembrerebbe, quando incontriamo un ostacolo, tutte le possibilità per ora restano aperte e saranno oggetto probabilmente di altri studi. Ma intanto, quando camminate, che ne so, andate in una strada affollata, provate a pensare, cioè fatelo dopo però, non fatelo prima, perché sennò viene così un po' sviata la concentrazione, e quindi magari si fanno le cose perché si pensa di farle, quindi no. Istintivamente guardate poi da che parte avete evitato l'ostacolo, se a sinistra o a destra, e scoprirete, secondo questi studi, che nella stragrande maggioranza dei casi avete svoltato, diciamo, a sinistra per evitare l'ostacolo. Beh, sono solo quelle piccole cose su cui vi posso far pensare questa mattina mentre, che ne so, siete sotto l'ombrellone. Ecco, a prendere tranquillamente un po' d'ombra e un po' di fresco vicino al mare. Buona mattinata, c'è anche Ci sono, Dua Lipa, Elton John, e questa è Cold Heart su Radio Capodistria alle 8:12, quasi 13 in questo mercoledì.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, 8 e 20 minuti in questo istante. Una bella copiata musicale dal punto di vista della musica italiana in questo album di duetti, nuovo, più recente almeno per Tiziano Ferro, con alcune cover ma anche alcune originali come questa insieme a Giorgia, e questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tim. Tiziano Ferro e Giorgia insieme con questa superstar. Noi fra poco daremo lo sguardo all'informazione, le notizie, quelle flash delle 8.30 come di consueto. Ma visto che siamo romantici anche stamattina, anche se il caldo toglie tutto il romanticismo, come sono così, vabbè, freddino a questo punto, ma magari effettivamente, però siamo col caldo, non è che siano tutte queste cose, no? Così si sta un po' a distanza, salvo ambienti climatizzati, ma noi ci proviamo lo stesso. Ascoltiamo George Michael e la sua Jesus to a Child.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 8.30. Janez Ziegler-Kralj, al suo debutto al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea a Lussemburgo, ha chiesto flessibilità per gli Stati nell'applicazione della politica agricola comune 2028-2034, garantendo comunque gli obiettivi comunitari. Nel corso dei colloqui sulle riforme e sulle crisi geopolitiche ha appoggiato i sussidi europei contro il caro fertilizzanti e ha presentato al commissario competente la richiesta di fondi di emergenza a favore degli agricoltori sloveni colpiti dal recente devastante maltempo. In materia di pesca, infine, sollecitato tutele per la piccola flotta costiera e per le attività nell'Adriatico settentrionale, richiamando la necessità di bilanciare ecologia ed economia. Domenico Centrone e Leonarda Albertizia, i due attivisti della flottiglia di terra arrestati in Libia, sono stati rilasciati. L'annuncio è stato dato dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha precisato come i due faranno rientro in Italia nel corso della giornata odierna. Centrone e Albertizia facevano parte di un convoglio umanitario diretto a Gaza, fermato circa un mese fa dalle autorità della Libia orientale. Nelle ultime settimane la delegazione italiana della Global Summit Flottiglia aveva promosso una mobilitazione per sollecitare il loro rilascio. Le proteste che da oltre un mese interessano l'Albania si sono trasformate da mobilitazione contro il progetto di un resort di lusso nell'area protetta di Vjosa Narta in una contestazione dell'intera classe politica. I manifestanti criticano sia il primo ministro Edi Rama sia il leader dell'opposizione Sali Berisha, accusato di incoerenza per aver inizialmente sostenuto il progetto prima di appoggiare la protesta, mentre la partecipazione alle manifestazioni continua a crescere. La rivoluzione dei fenicotteri chiede le dimissioni del governo, la formazione di un esecutivo tecnico di transizione, riforme costituzionali ed elettorali, la tutela delle aree protette e l'adozione di una nuova costituzione tramite referendum popolare. Il Senato USA, maggioranza repubblicana, ha sfidato Donald Trump approvando con 50 voti contro 48 una risoluzione simbolica che vincola le azioni militari in Iran all'autorizzazione del Congresso. Il voto ha registrato una spaccatura politica con 4 repubblicani a favore e un democratico contrario. In risposta a questa tensione e in vista delle elezioni di metà mandato, la Casa Bianca, secondo diverse testate, mira a modificare la propria strategia comunicativa. L'obiettivo è distogliere l'attenzione dalle complesse vicende medio orientali per focalizzarsi sui temi economici e di politica interna. Attraverso una serie di imminenti comizi, Trump intende rassicurare l'opinione pubblica sul fronte dell'inflazione, rivendicando i successi legati ai tagli fiscali e alla crescita dei mercati finanziari. Le 8:34 minuti, tra pochi secondi, erano le notizie di Radio Capodistria.
0: Prima pagina.
1: Apriamo come di consueto con la voce del popolo, che titola: il caldo che avanza in Croazia, le temperature continueranno a salire nei prossimi giorni e l'ondata di calore che sta investendo gran parte dell'Europa potrebbe accompagnarci fino alla fine di giugno. Fiume figura tra le città maggiormente esposte alla morsa dell'afa insieme a Spalato e Ragusa. Sempre in prima, migranti, linea più dura di Zagabria e Lubiana. Il ministro degli interni sloveno Franci Matos ha scelto la Croazia per la sua prima visita internazionale ufficiale dall'insediamento del nuovo governo. A Maria Gorica ha incontrato il suo omologo Davor Božinović. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo: festeggiato il romanzo Kresničevi e il mondo delle lucciole, il prestigioso premio Kresnik, il più importante riconoscimento per la narrativa in Slovenia, destinato al miglior romanzo, è stato assegnato dalla giuria a un'autrice per la terza volta consecutiva. La vincitrice è Aida Bracic. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina apre con l'esclamazione «Viva l'unità dei vivi e dei morti» in occasione delle celebrazioni per la giornata della statualità che quest'anno segna il traguardo dei 35 anni di una Slovenia indipendente. Il quotidiano Primorske Novice apre l'edizione odierna segnalando la forte esasperazione dei residenti di via Zankara, Nova Gorica, i cittadini stanchi dei costanti disagi legati alla carenza di posti auto, sollecitano l'amministrazione comunale a interrompere le analisi preliminari e a procedere immediatamente con la realizzazione concreta di nuovi parcheggi. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, in prima pagina titola «Giulio Regeni ha perso lo status di essere umano». Nell'articolo si fa riferimento al processo in corso in Italia contro i presunti assassini del ricercatore, durante il quale l'Egitto è stato accusato di aver protetto i colpevoli. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con la regione partecipi al raddoppio di Krško, agrusti di Confindustria al Friuli, serve energia, la Slovenia punta comunque sul nucleare, tanto va accordarsi. Passiamo ai quotidiani italiani, Meloni e gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, il titolo sulla prima del Corriere, la premier colpita da Trump, poi la spinta sulla legge elettorale, l'affondo, noi scarsi, opposizione scarsissima. E ancora il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, il clima, l'allarme, in Italia bollino rosso in 16 città. Infine, la Repubblica apre con colpita da Trump, ma per Hormuz ci siamo. Meloni, non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island. Sempre in prima mozione statunitense sulla guerra, il Senato sfida il presidente che crolla nei sondaggi. E ancora 4 maxi condanne chieste dai pubblici ministeri romani per la morte di Giulio Regeni. Le 8:37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Ripensare la città a misura dei bambini, restituendo loro spazi sicuri dove incontrarsi, giocare, ritrovare la socialità e crescere in autonomia. È questo l'obiettivo di Il Gioco Scende in Strada, il nuovo progetto del Comune di Udine. L'intervento è stato finanziato con un bando nazionale dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Udine è uno degli 8 comuni del Nord Italia risultati vincitori dell'avviso pubblico destinato complessivamente a 200 città italiane. Le attività sono iniziate in questi giorni e proseguiranno con un percorso di ben 24 mesi. L'attività prenderà luogo in quelle che vengono definite aree soglia, settori di strada pubblica tra la scuola e la città, tra il tempo educativo e quello familiare, che spesso restano privi di una funzione vera e propria e vengono attraversati senza essere vissuti.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

candele, cellulari accesi, no, candele no perché è pericoloso, cellulari accesi con il flash, no, per fare questa canzone insieme a Malika Ayane. Parliamo di viaggi, parliamo di mete, perché c'è un nuovo sondaggio della Confturismo Confcommercio, che l'ha fatto insieme all'SVG Polling Europe, dove si conferma l'Italia la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Oh, ecco, il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, queste praticamente, davanti a Spagna, che ha il 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34%, Regno Unito 30%. Diciamo che a preferire di molto l'Italia come meta turistica nella media europea sono solo gli spagnoli praticamente, che esprimono un gradimento del 61%. Poi ci sono i polacchi con un 60%, cittadini dell'Europa meridionale in generale con il 62%, Europa centro-orientale per un 60%. All'interno di questa ristretta lista di paesi, praticamente l'Italia è considerato il posto più interessante da visitare. La Spagna, quello con il posto, cioè il posto con il miglior clima. La Grecia invece è quello più autentico, ed è considerata l'Italia anche il secondo, dopo la Spagna, miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio. Ah, questa è un po' la cosa. Ad attrarre gli europei in Italia sono soprattutto le grandi città storiche per un 46%. Musei e siti archeologici per il 31%, vanno legate secondo me queste cose, ma quindi non solo storia, comunque cultura al centro degli interessi degli europei, perché più di uno su quattro vorrebbe avere un'esperienza enogastronomica in Italia, in particolare, che ne so, in un territorio tipico, e anche visitare i piccoli borghi di cui l'Italia è piena, no? Più contenuto invece risulta l'interesse per attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, cioè il 9% la vita notturna, appena 6% l'attività sportiva, cioè praticamente in Italia si viene per mangiare, cioè questa è un po' la cosa, e per visitare appunto queste località storiche. Shopping se ne frega nessuno, vita notturna tanto meno, cioè se magna e se va a dormire e poi si fa il giro per la città praticamente, questa è un po' la cosa. Quindi fa piacere ovviamente questa nuova classifica appunto elaborata con Confturismo Confcommercio. Bene, buona mattinata ancora alle 8:45 minuti. C'è Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

Lady Gaga e Doe Ci con Runway, ovviamente dal film Il Diavolo Veste Prada numero 2, che tanti hanno visto, tanti no. E vabbè, come sempre succede, come anche tanti hanno visto Michael, cioè la storia di Michael Jackson, anche quello con tutta una serie di discussioni attorno, però in effetti uno, anzi questi due sono i film che hanno incassato di più nel corso degli ultimi mesi, adesso un po' scemando la cosa in attesa che passino in versioni da streaming o che ne so, su qualche altro canale televisivo. Va bene, insomma, però il piacere del cinema è sempre un'altra cosa. Fra poco l'informazione sul traffico, ciò che succede sulle autostrade nel nord-est italiano, e adesso c'è anche la musica dei One Republic.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia. E per un altro incidente, rallentamenti verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Segnalate ancora code per traffico intenso sul tratto Padova-Venezia della 4, tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste e tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e innesto A27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Fetnesti Festival Istrovenesco Gnariacia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.

vigore a Punta Molentis, siamo in Sardegna, comune di Villa Simius, dove il sindaco aveva messo un'ordinanza che prevedeva l'accesso a questa, che è una delle perle del sud-est della Sardegna, con dei divieti particolari, ad esempio il divieto dell'ombrellone, ad eccezione di famiglie con bambini sino a 10 anni e o con over 65. Beh, insomma, la notizia di queste limitazioni aveva fatto il giro del mondo, aveva sollevato diverse polemiche sui social. Beh, dopo una settimana c'è stata la nuova ordinanza, l'hanno cambiata, l'hanno tolta in effetti. L'ordinanza del 5 giugno è stata revocata parzialmente. Adesso è cambiato anche, perché era stato posto un limite massimo per gli accessi via terra, che passa da 150 a 190 persone complessivamente contemporaneamente presenti sulla spiaggia, comunque entro il limite massimo di 90 auto al giorno. Prima erano previste soltanto 70. Resta il limite dell'accesso via mare, 100 persone al giorno contemporaneamente, solo se trasbordati da operatori autorizzati a operare nell'area. Ed è stato tolto anche quel limite agli ombrelloni, via infatti libera per gli ombrelloni, ma solo uno per ciascun nucleo familiare o gruppo di utenti, indipendentemente dalla modalità di accesso, indipendentemente anche dall'età, appunto, visto che prima c'era questo limite, purché la relativa posa avvenga con modalità controllata da personale appositamente incaricato. Perché molti in effetti dicevano che uno può avere l'ombrellone soltanto se ha bambini sino a 10 anni o over 65, tutti quelli nel mezzo praticamente si ustionano. Beh, diciamo che di fondo era la volontà di non avere tutta quella cozzaglia di ombrelloni e troppa gente, una sorta di selezione naturale. Vabbè, il motivo? Beh, preservare l'equilibrio geomorfologico dell'arenile, in limitare l'impatto antropico su questo sistema costiero, anche perché l'anno scorso c'è stato un incendio, insomma, che aveva fatto un bel po' di danni. Vietato poi transitare o sostare pure sulle dune di sabbia, questo è stato mantenuto. E invece, da notizia di pochi giorni fa, c'è stata questa polemica, che sicuramente avete letto, riguardo il bagno Lanterna di Trieste, no? Il bagno che è conosciuto come Pedocin, alla fine Lanterna non lo conosce nessuno, cioè si chiama Pedocin, dove si sta divisi tra uomini e donne, retaggio di un secolo fa. Beh, c'è stata una polemica perché una coppia di turisti a un certo punto si è fatta vedere là, uomo e donna si sono messi sulla stessa parte della spiaggia, cosa che non è permessa, cioè nel senso che il regolamento prevede che siano divisi uomini e donne, a parte che non ci siano bambini. Ecco, quindi la cosa è stata innescata tutta una polemica, perché una delle degli ospiti abituali ha fatto notare la differenza ed è stata subito redarguita, è stato definito medievale, è stato definito addirittura discriminante, no? Ecco, cioè questo blocco divisorio ha scatenato questa reazione, addirittura è stato detto non siete italiani, poi vabbè, contro la protesta contro questa regola, insomma roba da medioevo, gridando la discriminazione. Beh, i due turisti sono stati allontanati, si sono allontanati, hanno chiesto il rimborso del biglietto, tra l'altro è un biglietto, insomma, veramente simbolico da quelle parti. Insomma, voglio dire, probabilmente non hanno saputo di quelle che sono le regole, loro volevano cambiarle, insomma c'è questa regola, esiste, lo si sa, se ne parla veramente da tantissimo tempo, perché è aperto dal 1903 con questa caratteristica, tanto che ci hanno fatto film, insomma, è stato preso in considerazione anche in certe situazioni giornalistiche internazionali, cioè la CNN ne ha parlato, insomma lo sa il mondo. Ma evidentemente quei due no, e quindi hanno fatto un po' di polemica nei giorni scorsi da quelle parti. Vabbè, c'è Richard Ashcroft in questo momento con noi, anzi fra qualche istante con noi, con la sua Loving You.

Madonna con Take A Bow ultimamente si è rifatta vedere, anche perché il 3 di luglio uscirà Confessions 2, un sequel praticamente del suo album Confessions on a Dance Floor del 2005. Ha fatto anche un concerto così per presentare la cosa, qualcuno l'ha anche un po' criticata perché dicono beh, c'ha 67 anni. Tienene conto. E poi vabbè, parte questo, hanno considerato il fatto anche che ha cantato, cioè che non ha cantato, era tutto in playback, ma anche del suo biopic che si sta parlando, lei sta chiedendo molti soldi perché dicono è stata una vita straordinaria per cui ha bisogno di tanti fondi, e pare ci siano un po' di problemi con la produzione, no? Ecco, ci sono problemi di finanziamento, ma vabbè, vedremo come andrà a finire. Intanto con noi c'è Laura Pausini e la sua E ritorno da te.

Laura Pausini, ritorno da te qui su Radio Capodistria. Fra poco arrivano le notizie, quelle flash delle 9.30 e la nostra mattinata ovviamente continua fino alle 10.30 insieme anche in questo mercoledì, in questo 24 del mese di giugno. Adesso Charlie Puth e Coco Jones, una canzone che si intitola Sideways.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notiziario delle 9.30. Con la chiusura dell'anno scolastico nelle scuole elementari e l'avvio delle vacanze estive che precedono la ripresa delle lezioni il 1 settembre, cresce l'opportunità per i più giovani di avvicinarsi al mondo della montagna. Gli esperti e la Federazione Alpina Slovena raccomandano di pianificare con attenzione le escursioni con i bambini, scegliendo itinerari sicuri e adeguati alle loro capacità, e di adattare sempre il percorso al loro benessere, evitando eccessive ambizioni. Il presidente Martin Scholar sottolinea inoltre il valore educativo dell'escursionismo familiare, che favorisce il contatto con la natura e la responsabilità ambientale, invitando a privilegiare esperienze realistiche e non competitive, come indicato nel manuale Piccoli passi, grandi vette. In seguito alla mozione con cui il Senato statunitense ha approvato una risoluzione che lo impegna a ritirare le forze militari dal conflitto in Iran, il presidente Donald Trump ha espresso su Truth una dura condanna, definendo il voto inopportuno e insensato. L'inquilino della Casa Bianca ha affermato che il provvedimento indebolisce la posizione degli Stati Uniti proprio mentre l'Iran si trova in grave difficoltà economica e diplomatica, finendo così per favorire indirettamente il principale sponsor globale del terrorismo. Ha inoltre criticato i 4 senatori repubblicani che hanno votato insieme ai democratici, sottolineando come tale decisione ostacoli il suo operato, pur ribadendo la determinazione nel portare avanti la propria politica estera. 3 candidati sostenuti dal sindaco di New York Zoran Mamdani hanno vinto le primarie, un risultato che viene interpretato come un segnale del forte desiderio di cambiamento espresso dagli elettori. Tra i vincitori figurano Brad Lander, Daria Lisa Avila Chevalier e Claire Valdez, che si sono imposti rafforzando la posizione politica del sindaco e dell'area progressista legata al Movimento Socialista Democratico. Nel commentare l'esito del voto, Lander ha affermato che la vittoria appartiene ai sostenitori e ha sottolineato la necessità, a suo avviso, che il Partito Democratico si allontani dall'influenza del denaro oscuro del PAC, finanziati dalle criptovalute di Wall Street, dell'intelligenza artificiale e dell'AIPAC, sostenendo che questi temi sono sempre più percepiti criticamente dagli elettori. Il traffico ferroviario in Germania è stato completamente ripristinato dopo la sospensione a causa di un grave guasto tecnico al sistema di comunicazione che ha bloccato per 90 minuti l'intera rete nazionale. Al momento i tecnici sono ancora impegnati nell'individuazione delle cause del malfunzionamento. L'azienda avverte tuttavia che potrebbero persistere ritardi e disagi per i passeggeri. L'episodio si inserisce nel contesto della difficoltà infrastrutturale della rete ferroviaria tedesca, oggetto di un ampio programma di modernizzazione, sostenuto da consistenti investimenti pubblici. In Svizzera, secondo le Ferrovie Federali Svizzere, le ripercussioni sono state pressoché nulle. Le 9.34 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.

Harry Styles con American Girls qui su Radio Capodistria questa mattina, 9:37 minuti in questo preciso istante. Ogni tanto si parla di anniversari, in effetti, e ce n'è un altro da festeggiare perché sono passati 50 anni dall'uscita di un album veramente incredibile che era Hotel California, cioè uno degli album più iconici della storia del rock. Adesso arriva un libro che praticamente ne ripercorre genesi, contesto ed impatto culturale. L'8 settembre in particolare sarà pubblicato Eagles and Hotel California 50 Years. C'è niente di più semplice. Un libro però scritto dal giornalista Sean Egan e celebra il disco degli Eagles, appunto, uscito all'epoca era l'8 dicembre del 1976, quindi diciamo anticipa un pochino. Un libro che propone praticamente una ricostruzione visiva e narrativa dell'opera, considerata simbolo del passaggio dall'idealismo degli anni 60 fino alla disillusione degli anni 70, formazione composta all'epoca ovviamente da Don Henley, Glenn Frey, Randy Meisner, Joe Walsh, Don Felder, produzione all'epoca di Bill Schitzmischik, una cosa così. Vabbè, il volume comunque raccoglie oltre 200 fotografie fatte tra studio, palco e tour, organizzando quindi racconto in 6 capitoli che seguono la nascita, la registrazione, la struttura del disco, la promozione e le conseguenze successive. Quindi vengono approfondite anche le sessioni di registrazione tra Los Angeles e Miami, segnate dal contrasto tra precisione musicale e eccessi dell'epoca, ma si analizzano anche temi centrali del lavoro e di successo di brani come New Kid in Town, Life in a Fast Lane e ovviamente anche la canzone title track che era appunto questa Hotel California. Allo stesso modo emerge poi anche l'eredità dell'album, ritratto della cultura americana tra ambizione e disillusione, ruolo centrale anche per nuove generazioni di ascoltatori, e noi l'ascoltiamo.

Don't Make Me Love You da parte di Lizzo, un appuntamento da non perdere effettivamente per chi ama questo cantante, il 4 di luglio in quel di Arena di Pola. Stiamo parlando di John Legend, l'avete sicuramente ricordato in qualche canzone, avete, che ne so, avuto dei momenti romantici con All of Me, oppure ballato con Tacones Rojos, oppure ascoltato altre canzoni come PDA ad esempio. Beh, ci sarà la possibilità di ascoltarlo dal vivo appunto in quel del 4 di luglio all'Arena di Pola, ma noi, visto che siamo vostri amici, vi diamo la possibilità anche di andarci gratuitamente, perché abbiamo la possibilità di regalarvi dei biglietti per vedere appunto questo concerto di John Legend a Pola. In particolare, non adesso con me, ma oggi pomeriggio, nell'ambito di Estate Freschi con Tilly, avrete la possibilità di vincere appunto due biglietti, quindi orecchie tese. Ma se non ce la fate oggi pomeriggio, avete tempo ancora domani mattina a Cale degli Ortigrandi assieme a Miriam. Sempre due biglietti, sempre per il concerto di Pola del 4 di luglio con John Legend, quindi mi raccomando, restate con noi perché ne vale la pena. Intanto per noi ci sarà lo spazio dedicato alla viabilità tra poco, uno sguardo alla situazione sulle autostrade del nord-est dell'Italia, ma intanto c'è Benson Boone e la sua Mr. Electric Blue.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova permangono code per incidente tra Brescia Est ed Esenzano in direzione Venezia. Per un altro incidente rallentamenti tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre ancora code per il traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Apriamo una finestra sui cantieri notturni a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina. Sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mira Auriago in direzione Trieste. Entrata alternativa Milano-Dolo. Inoltre dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani resterà chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste, sarà possibile utilizzare lo svincolo autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si rovina tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: della settimana.
1: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

Non so se ce l'avete sul vostro cellulare, molti in effetti utilizzano la geolocalizzazione per sapere dove sono i figli o eventualmente anche i compagni o compagne, ecco, per sapere, per questione di sicurezza, certo. Comunque sia, la geolocalizzazione tramite smartphone pare non si fermi dopo i 18 anni. Sapere sempre dove si trova un figlio è diventato in effetti semplice, basta aprire questa app sullo smartphone, basta che sia condiviso ovviamente anche dall'altra parte. Possibilità che molti genitori considerano rassicurante, ma che allo stesso tempo si trasforma in una forma di controllo permanente che nemmeno va tanto bene, no? Ecco, il paradosso è che la tecnologia nata per aumentare la sicurezza spesso produce l'effetto opposto, perché più si controlla, più crescono preoccupazioni e timori. Beh, insomma, evidenziarlo è una indagine recente condotta dall'Università del Michigan, che secondo cui oltre la metà dei genitori continua a monitorare la posizione dei figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Una pratica sempre più diffusa che apre anche degli interrogativi sul delicato equilibrio tra protezione, ok, fiducia e indipendenza, no? Ecco, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, avere accesso continuo alla posizione dei figli, appunto già come accennavo prima, non sempre aiuta a stare sereni. Per quasi un genitore su quattro, infatti, il controllo costante finisce per aumentare ulteriormente l'ansia. Gli esperti spiegano che osservare un singolo dato, ad esempio una posizione geografica, senza conoscere il contesto, può portare a delle interpretazioni errate. Quindi, sapere dove si trova una persona non significa sapere come sta, che cosa stia facendo, se ha realmente bisogno di aiuto e tutte queste cose qua. Secondo gli studiosi che hanno analizzato questo fenomeno, il problema emerge quando il monitoraggio diventa una presenza costante nella vita dei figli. La sorveglianza continua può infatti interferire con il naturale percorso verso l'autonomia e la responsabilità personale. Diciamo che il rischio è quello di creare un rapporto basato sul controllo anziché sulla fiducia. Dall'indagine emerge che quasi tutti i figli sono consapevoli di essere geolocalizzati dai genitori. Tuttavia, soltanto una parte di loro ha la possibilità di scegliere liberamente se mantenere attiva o meno questa funzione. E per questo motivo gli specialisti invitano le famiglie ad affrontare apertamente il tema. Affrontatelo, parlatene, no? Evitiamo, no, di avere questo controllo costante, soprattutto raggiunta la maggiore età. Gli esperti infatti suggeriscono di recuperare delle forme di comunicazione più semplici, meno invasive. Un messaggio, una telefonata, un accordo semplicemente per aggiornarsi periodicamente in certe situazioni possono offrire la stessa tranquillità, oppure offrirne anche di una maggiore di quella che ti dà la geolocalizzazione costante. Pensateci se ce l'avete. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

Termina la nostra mattinata in questo mercoledì 24 del mese di giugno. Io vi auguro una buona mattinata e un buon proseguimento e ci risentiamo sabato mattina per stare insieme ancora una volta qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Un buon weekend, temo sarà un po' movimentato sulle strade e autostrade, quindi insomma prendetevela comoda effettivamente e affrontate il caldo nel miglior modo possibile. Va bene? Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e a presto. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie flash delle 10.30. Il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremula ha espresso gratitudine al premier italiana Giorgia Meloni, al ministro degli esteri Antonio Tajani e al senatore Maurizio Gasparri per aver inserito nella legge di bilancio 2025 finanziamenti triennali a tutela della comunità nazionale italiana e degli esuli, estendendone la previsione fino al 2037 con circa 5 milioni di euro annui per la CNI e 2 milioni per gli esuli. Sottolineando il valore politico e strategico di questo stanziamento, Tremula contestualmente richiesto di confermare tali tutele anche per il triennio 2028-2030. Gli investimenti sono ritenuti necessari per coprire le crescenti attività sul territorio, rafforzare la cooperazione e sostenere progetti culturali innovativi come il nuovo centro multimediale Gravisi di Capodistria. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franzi Matos, nel suo messaggio in occasione della giornata della statualità che ricorre domani e della giornata della polizia che si celebra sabato, ha ricordato come la nascita della Slovenia sovrana avvenuta 35 anni fa sia il frutto del coraggio dei cittadini e delle forze di sicurezza che nel 1991 si opposero all'esercito jugoslavo. Pur sottolineando che oggi la polizia slovena è un'organizzazione moderna a livello europeo, Matos ha evidenziato la necessità di affrontare con urgenza la carenza di organico per rendere la professione nuovamente attrattiva per i giovani. Ha proposto l'introduzione di borse di studio e soprattutto l'uscita della polizia dal sistema retributivo unico statale, così da garantire stipendi più equi e specifici. L'obiettivo è snellire la burocrazia per ridare prestigio e tutele ai poliziotti. Il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un pacchetto di misure che aggiorna le norme sul distacco dei lavoratori nell'Unione e rafforza la tutela contro l'esposizione a sostanze chimiche pericolose, introducendo nuovi valori limite per diversi agenti nocivi. Le disposizioni prevedono la digitalizzazione completa delle notifiche di distacco e l'eventuale utilizzo di un'interfaccia multilingue europea, con l'obiettivo di semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare il controllo della conformità. In materia di sicurezza sul lavoro sono fissati limiti di esposizione per sostanze come cobalto, idrocarburi policiclici aromatici e 1,4 diossano, con l'intento di prevenire malattie e ridurre i costi sanitari nei prossimi decenni in attesa dell'adozione formale dell'intesa. Il portavoce della Task Force congiunta delle forze armate ucraine, Viktor Tregubov, citato da Ukrinform, afferma che in tutti i settori sotto il controllo ucraino si è registrato un forte aumento degli scontri dovuto a una maggiore aggressività da parte delle truppe russe, configurando una vera e propria offensiva su vasta scala che comporta per Mosca una media di 300 perdite al giorno. Per il militare, nonostante l'intensificarsi della pressione nemica, in particolare a Vovchansk, i russi non stanno ottenendo successi rilevanti. Le forze ucraine continuano infatti a respingere i tentativi di avanzata, distruggendo sistematicamente, tramite l'uso di droni, i ponti mobili che l'esercito russo cerca di posizionare sul fiume Volcha. Le 10:34 minuti è tutto per le notizie di Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sempre verso Venezia permangono rallentamenti per incidente tra Brescia Est ed Desenzano e in direzione Milano per un nuovo incidente code tra Soave e Verona Est. Vi informiamo che a partire dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mirauriago in direzione Trieste. Inoltre dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domani resterà chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.
4: Ben ritrovati da Lara Dercic per una nuova puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana. Oggi incontriamo il capodistriano Emanuel Richter, per tutti Ricci, classe 86, ex giocatore professionista di pallacanestro che oggi vive e allena in Germania. Il basket non è solo un gioco, è passione, sacrificio e crescita. Emanuel lo sa bene perché lo ha vissuto da protagonista in campo con la maglia addosso e la voglia di fare la differenza. Oggi porta la stessa energia e visione in panchina nel ruolo di coach, guidando i suoi ragazzi con passione e carattere. In questa puntata scopriremo il suo percorso, le sfide affrontate e come si costruisce un legame autentico con la pallacanestro dentro e fuori il parquet. Quindi palla al centro e inizia la partita. Come nasce la tua passione per il basket, per lo sport?
5: Diciamo che in famiglia, perché mio fratello giocava per il Koper, per i Mladinci del Koper ancora, quindi negli juniores, a basket. E lui aveva 17-18 anni, quindi io ero 9-10. E mio papà ha montato il canestro davanti al muro di casa e lì sono incominciate le prime battaglie tra fratelli e poi dopo aver provato vari sport, calcio, pallamano e così via, come è di solito anche qui in questa regione, ho provato con il basket e mi è piaciuto e sono rimasto lì. Ho iniziato con il club un po' tardi, diciamo 13-14 anni, era una pippa diciamo all'inizio, però con il duro lavoro mi sono guadagnato diciamo un posto in squadra, poi negli under 16 e poi negli under 18, a 16 anni ho già incominciato ad allenarmi con la prima squadra che giocava in Serie A in Slovenia. E a 17-18 anni ho già avuto la mia prima presenza ancora con Dušan Hauptmann, leggenda del basket sloveno, era allenatore a Capodistria. Lì ho fatto il mio esordio e poi da lì in poi ho tentato di guadagnarmi sempre più minuti e un ruolo da titolare, fino ad essere capitano del Luka Koper con Aleksandar Sekulić, attuale allenatore della nazionale slovena.
4: Quando parliamo di Emanuel Richter, un po' tra colleghi eccetera, tutti ricordano, ecco, l'ultimo capitano del Koper, quello vero. Quindi sei rimasto nei cuori non solo dei tifosi ma anche dei giornalisti questo ricordo tuo, ecco, legato a quel bel periodo del basket a Capodistria.
5: Sì, bel periodo, però tempi passati.

0: Emanuel, quando hai capito che la pallacanestro sarebbe stata la tua strada, la tua scelta di vita professionale? Ricordiamo che mentre giocavi, anche studiavi, hai completato gli studi a Trieste, quindi ti sei ritrovato davanti ad un bivio. Com'è andata?
1: Sì, esatto. Mi sono laureato a Trieste in economia e commercio e nel frattempo giocavo a basket. Quando ho capito che il basket poteva diventare una cosa seria, penso agli esordi quando Hauptmann mi buttò nella mischia in una semifinale di Coppa di Slovenia contro l'Olimpia di Sasha Osbolt. Lì, ho visto che forse qualcosa la posso fare.
0: Non solo a Capodistria, perché la tua carriera ti ha portato anche fuori.
1: Sì, esatto. Ho avuto anche un'esperienza al Portoroz in prima lega, corta, però lì ho incontrato poi Sasha Osbolt, ho giocato con lui al Portoroz. Ho avuto anche una piccola parentesi al Cremona con un tryout di un mese con Tomo Mahoric, e poi

0: che poi c'era nelle palestre, perché qui a Capodistria, diciamo, non c'era un interesse così alto. Soprattutto in Germania le palestre sono piene, anche in leghe un po' più basse, diciamo, Regionalliga, che sarebbe la quarta lega, avevamo 1200, 1300, 1400 persone partite. Non, è un'altra storia, un'altra storia.
1: A Capodistria manca il pubblico, mancano soprattutto gli sponsor, i finanziamenti, è quello l'ostacolo maggiore per anche sviluppare lo sport.
0: Beh, dipende, dipende. Ma in queste acque non vorrei tuffarmi in questo momento. Dipende da cosa si fa poi quando gli sponsor ci sono. Alla fine della mia carriera, quando non è che potessi guadagnare dal basket soltanto facendo basket, ho intrapreso anche un'altra carriera che è durata 5 anni ed è finita l'anno scorso, e adesso sono nuovamente solamente nel basket.
1: Ci racconti un po' i passaggi in Germania, quali sono stati e questo percorso?
0: Sì, beh, intanto forse indietro anche all'altra carriera che ho avuto, ho iniziato in un'azienda del solare, avevo iniziato nel 2019, facendo avanti e indietro da Augsburg a Monaco, iniziando come, diciamo, sales manager, e arrivando fino ad essere il direttore del product management in questa azienda che fatturava miliardi. Poi però, quando è arrivata la possibilità di diventare allenatore professionista, ho deciso di lasciare questo lavoro e diventare allenatore professionista. Tornando indietro, fino al Covid sono stato un giocatore, poi mi sono ritirato. Dopo il Covid mi è stato offerto il posto da capo allenatore della squadra nella Regional Liga, che è la quarta divisione tedesca. Primo anno abbiamo vinto la Lega, siamo saliti di categoria nella prima Lega professionistica, che è la Pro B tedesca. Qui, col budget che avevamo, ci siamo salvati due volte. Dall'anno scorso, nuovo proprietario, Sigmund, che è lo sponsor ufficiale del Bayern Monaco in Eurolega, ha comprato il club, ha grandi ambizioni e quindi è stato anche un grande investimento da parte sua. Sono diventato allenatore professionista e l'anno scorso regular season primo posto in Pro B, poi però nei playoff perso al primo turno, purtroppo.
1: C'è stato un periodo, se non sbaglio, che hai fatto sia da giocatore che da allenatore per un breve
0: Per due
1: periodo.
0: partite. Poi ho visto che è impossibile farlo e ho detto no, no, no.
1: Per diventare coach.
0: Serve la licenza come l'ABC, la licenza D in Germania, diciamo, è quella iniziale, fino ad arrivare alla A, dove si può allenare in prima lega in Europa. 3 anni fa, no, 2 anni fa ho concluso la licenza A, quindi posso allenare a tutti i livelli in Europa.
1: Ecco, qualcuno ha detto magari tornerà, farà il coach della nazionale. Quindi in prospettiva che obiettivi hai?
0: Come si dice qua da noi, devo mangiare ancora tanta polenta. Vabbè, obiettivi, vado step by step. Intanto il nostro obiettivo è di salire di categoria, arrivare alla Pro A, e questo è il primo obiettivo, e poi vedremo da lì. Ora ho un contratto di 3 anni, ho tempo fino al 2028 di fare ciò, e poi vedremo avanti.

0: Che coach è Emanuele Richter? Come ti descriveresti? Quali sono i tuoi punti di forza?
1: Intanto ogni allenatore penso sia una storia a sé. Ognuno porta le proprie forze, i punti di forza e le proprie debolezze. I miei punti di forza penso siano

0: che sono stato giocatore professionista e quindi posso capire molto meglio, secondo me, le esigenze dei giocatori. E come dicono i miei giocatori, sono un player's coach, quindi ascolto e non proprio uno della vecchia scuola balcanica, come sono stato maltrattato e abituato quando ero io giocatore. Tento di fare un buon mix, soprattutto dei tre stili che ho imparato: quello balcanico, italiano e tedesco. Quello balcanico è duro, dove l'allenatore è il dittatore sul campo da basket. Quello italiano molto tattico. Lì c'è molta molta molta tattica, e quello tedesco invece democrazia sociale, e quindi un buon mix penso sia una buona formula.
1: Ti ispiri a qualcuno?
0: Non è che mi ispiri a qualcuno in particolare, ma ho tentato nella mia carriera di prendere pezzettini di puzzle da più allenatori. Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori come Tomo Mahoric, Matteo Bonicioli, Aleksandar Sekulić e così via. Ho anche avuto l'opportunità di seguire grandi allenatori come Andrea Trinchieri direttamente in allenamento, visto che era a Monaco. Ho avuto la possibilità anche di andare in allenamento del Bayern Monaco con Gordon Herbert, quindi tento di imparare ogni giorno da questi grandi allenatori.
1: Abbiamo parlato di allenatori, ma per quanto riguarda gli idoli da ragazzo, giocatori ai quali ti sei ispirato, che seguivi, che ti piacevano?
0: Il mio idolo da ragazzino era sempre Kobe Bryant. Per la sua mentalità e per la sua etica del lavoro e anche per quello che mostrava in campo. Per quanto riguarda l'NBA, in Europa ne avevo di più, per esempio Spanoulis o Diamantidis, non so perché tutti i greci. Papa Lucas, tutti i greci, se no c'erano tanti che mi piacevano, di quegli italiani mi piaceva un sacco Pozzecco mi piaceva tanto per quello che mostrava in campo, la sua fantasia, i suoi passaggi e anche il personaggio fuori dal campo.
1: Hai ricordato i giocatori greci che abbiamo potuto ammirare qui a Capodistria nel 2013 durante gli europei, tra l'altro allenate anche da Trinchieri, quindi è stata una Grecia dei sogni qui che abbiamo visto a Capodistria. Sì. Hai avuto modo di vederla, di seguirla anche tu?
0: Sì, c'ero anch'io, mi sono guardato tutte le partite praticamente.
1: E c'era la Turchia, c'era Tanjevic.
0: Adesso anche la Svezia.
1: Finlandia.
0: Beh, l'Italia. L'Italia. Con Piangiani, penso.
1: Sì.
0: Io ero guardia tiratrice, quindi si tira molto da tre, ma è un semplice logaritmo. È un semplice logaritmo perché c'è stata una statistica proprio fatta dall'Eurolega che ha analizzato ogni tiro negli ultimi 10 anni ed è venuto fuori che ci sono tiri che portano alla lunga più punti per tiro e per possessi e tiri che portano meno. Il tiro da tre è uno di quelli che porta più punti per possesso, anche se magari si sbaglia di più. Ci sono tiri come il floater o il mid-range che portano meno punti. E quindi se si riesce tatticamente a controllare questo aspetto, alla lunga nella stagione potrebbe portare i suoi frutti.
1: Un allenatore di basket, ecco, riesce anche a coltivare altre passioni oltre alla pallacanestro?
0: Beh, cioè vorrei fare una partita di padel, ma qua a Capodistria non c'è nessun
1: campo
0: di padel. Ti quanti che giocano a padel, volevo provare.
1: La musica, Emanuel, ascolti qualcosa?
0: Io sono un grande appassionato di musica, ascolto ogni giorno musica, cioè l'abbonamento a Spotify, quindi sì, ho le mie playlist. più che per motivarmi, li ascolto anche per rilassarmi. E quindi sì, grande appassionato di musica. Beh, sono un grande appassionato di hip hop, quindi Drake mi piace molto. Potrei consigliarvi Drake, Jimmy Cooks.

0: Sì, ormai sono ad Augusta già da quasi 10 anni. Lì ho incontrato mia moglie, ci siamo sposati l'anno scorso. E quindi sì, mi sono ambientato benissimo.
1: Direi. Quindi però torni ogni tanto anche a Capodistria. Tornare a casa, che effetto fa?
0: Capodistria è bellissima. Capodistria è bellissima. La vedo più vivace Capodistria negli ultimi tempi. Cioè i bar sono pieni, c'è molta vivacità, quindi mi piace, anche pulita. In un futuro forse verremo qua, anche con mia moglie, forse in pensione, perché mi sembra più un resort qua a Capodistria, è molto tranquillo, molto pulito e così via.
1: Rispetto a dove abiti, diciamo che
0: esatto.
1: Non c'è il mare, per esempio, no?
0: Non c'è il mare, caos, grande città, altri ritmi. Già quando si guida si sente quest'altro ritmo. Cioè il verde non dura 0,2 secondi che già qualcuno suona dietro che c'ha fretta. Da noi c'è il tutto esaurito praticamente ogni partita. Abbiamo un'arena di circa 1.200 fino a 1.500 tifosi. È bellissimo, abbiamo una tradizione dove dopo ogni partita, vinta o persa, si va a dare la mano alle prime file. I giocatori e tutti noi facciamo foto con i bambini, con i fans, e diamo autografi, e quindi è un'altra mentalità. Lì si va con le famiglie agli eventi ci si diverte, si va a fare una bella serata con la famiglia, bere una birretta, mangiare un hot dog e guardare basket. E negli ultimi anni, soprattutto in Germania, dopo che la Germania è diventata campione del mondo, il basket è diventato un hit in Germania, e le arene sono piene. Se vado a guardare il Bayern Monaco nell'SAP Garden, 13.000 persone, è pieno. Ogni singola partita in Eurolega era sold out. Ogni singola, 13.000.
1: Quindi è cresciuta la passione per il basket, sì, anche grazie a questi successi?
0: Sicuramente. Ma non solo la basket maschile, anche quella femminile. Tante giocatrici sono nella WNBA tedesche. E quindi tutto il movimento cestistico in Germania è cresciuto di dismisura negli ultimi 5 anni.
1: Quello che forse parlo soprattutto dal punto di vista del pubblico, come dicevamo prima, quello che manca un po' qui a Capodistria, ma venite anche contestati?
0: Eh sì, sì. Soprattutto gli allenatori.
1: Che sono un po' il capro espiatorio per le partite che poi vanno male.
0: Sempre, sempre colpa dell'allenatore. Beh, quando ero giocatore era sempre, quando sbagliavo il tiro era colpa dell'allenatore, quindi
1: chiaro, se ti fai male colpa dell'allenatore.
0: Certo.
1: Insomma, sì, tutto sulle spalle dell'allenatore. Come comunicate in campo? Inglese, tedesco?
0: Inglese,
1: come fai?
0: Inglese.
1: Tenendo conto che hai giocatori che provengono da varie parti del mondo, come siete messi?
0: Beh, dipende. Quando mi fanno arrabbiare mi viene fuori il balcanico. Però in inglese, perché abbiamo giocatori americani comunque che parlano esclusivamente in inglese, quindi è impossibile parlare tedesco o in altre lingue. Però, come dico, hanno imparato qualche parola in serbo,
1: quelle giuste,
0: anche in italiano, quelle giuste negli ultimi anni. Io sono un allenatore a cui piace giocare le partite, molte partite di preparazione, quindi tento di entrare in forma col ritmo partita. Più che altro non mi piace andare al track and field e far correre i miei giocatori, li faccio correre sul campo, che corrono ancora di più e manco se ne accorgono.
1: Una grande dote, quindi.
0: Sì, dai.
1: Capitato che hai portato anche la squadra qualche anno fa qui in ritiro al mare a Porto Rose,
0: l'ho
1: ma
0: fatto.
1: Poi hai detto non ripetiamo più l'esperienza.
0: L'ho fatto, ma poi quando ho visto i miei giocatori di notte in alaia sul tavolo, ho detto lasciamo perdere.
1: Quindi rimaniamo in casa in Germania a fare la preparazione.
0: Ecco, sì.

0: Torniamo all'immagine di apertura di te con tuo fratello sui campetti da basket o intenti a tirare a canestro davanti a casa nel rione di Giusterna. Ma chi vince? Giocate ancora? Avete ancora
1: ovviamente
0: così?
1: Io c'è una, non c'è storia,
0: non c'è partita.
1: Da quando spero lui ascolti, perché da quando ho 16 anni praticamente non ho mai più perso,
0: sempre battuto.
1: Questa è la mia versione, magari puoi chiedere a lui se è vero.
0: Il canestro di papà Fulvio c'è ancora?
1: Non più perché a parte che i vicini ci bestemmiavano visto che giocavo giorno e notte e bom bom bom con sto pallone, ormai se non sono io chi vuoi che giochi?
0: Bei ricordi,
1: bellissimi ricordi, bellissimi ricordi, col senno di poi però avrei fatto molto di più, molto di più. Avrei investito molto più tempo nel basket, però quando si è giovani si hanno anche altri interessi.
0: Consigliamo ragazzini sicuramente di fare sport, di praticare qualsiasi sport, puoi scegliere il basket, comunque di fare attività sportiva. Cosa possiamo dire?
1: Il mio consiglio è di quando sono piccolo di fare più sport possibili, perché anche come evoluzione motoria è la cosa migliore da fare. Provare calcio, pallacanestro, nuoto, atletica, tutto quello che è possibile, e poi far decidere al bambino o alla bambina cosa voler fare. E lì poi, se si vuole diventare professionisti, ci sono tanti sacrifici da fare, e quindi non è per tutti.
0: Alla fine l'impegno, la volontà e il sacrificio pagano sempre. Grazie a Emanuele Richter, il nostro ospite di questa puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana. Grazie per averci seguito. Dalla Radercic al prossimo appuntamento.
2: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Per il programma di approfondimento culturale Alphaville, in onda sulla Rete 2 della RSI, in occasione di un dossier tematico dedicato a Bertolt Brecht, la collega Cristiana Coletti ha intervistato l'interprete tedesca Ute Lemper. L'occasione era data da un importante anniversario che riguarda il drammaturgo e poeta tedesco scomparso a Berlino Est nel 1956. 70 anni dalla morte, che la Rete 2 ha celebrato con una settimana di interviste. Tra i temi toccati, la storica collaborazione tra le più proficue in ambito di teatro musicale di tutto il Novecento tra Brecht e Kurt Weill. Ute Lemper è stata ed è una delle più autorevoli interpreti del repertorio Brecht-Weill, un interprete capace di fondere il rigore storico con l'intensità drammatica. Una preziosissima eredità, dunque, come ha raccontato ai nostri microfoni.
1: Als ich meinen ersten Kurt-Weill-Abend geschrieben habe, das war 1984 in Berlin, mit einem Pianisten, der übrigens der Komponist ist, zu dem Film von Wim Wenders Himmel über Berlin, der Jürgen Knieper.
2: Quando ho scritto la mia prima serata dedicata a Kurt Weill, era il 1984 a Berlino, con un pianista che tra l'altro è il compositore della colonna sonora del film di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino, Jürgen Knieper. Era un fanatico di Weill e lavoravamo insieme al Theater des Westens e mi disse: andiamo giù nelle sale prove, voglio insegnarti tutto su Weill, quello tedesco, quello francese, quello americano, i sette peccati capitali e tutte le sue meravigliose opere. E così abbiamo studiato, naturalmente ho ascoltato molti dischi, Gisela Mai, Lotte Lenia, studiai tutta la biografia di Weill. Con i testi di Brecht si univano forza, anarchia e umorismo. Su Baraya Johnny, Bilbao Song, Song von Mandela e tante altre. Le avrei cantate per tanti anni e portate nel mondo grazie a parecchie incisioni su disco. Il Berliner Requiem è una delle composizioni più significative del sodalizio artistico con Brecht. Nel Berliner Requiem viene descritta la morte di Rosa Luxemburg. La socialista e attivista polacca naturalizzata tedesca era stata assassinata insieme a Karl Liebknecht dai Freikorps. Dopo aver studiato la biografia di Weill, ho scritto la mia prima serata dedicata a Weill e Brecht.
1: Ich habe dann ein Jahr später 1985-86 in Stuttgart am Staatstheater diesen Weill-Abend aufgeführt.
2: Un anno dopo, nel 1985-86, ho presentato questa serata allo Staatstheater di Stoccarda, senza microfono, in jeans, con una maglietta e un pianoforte scordato. Poi la serata è stata registrata da un'etichetta indipendente di Stoccarda e in qualche modo il disco è arrivato fino a Londra. Per questa coincidenza sono diventata la protagonista di questa serie di dischi dedicati alla musica che era stata soppressa dai nazisti, la musica degenerata. Le mie registrazioni discografiche alla Decca di Londra sono diventate molto importanti e hanno risvegliato l'attenzione per la cultura del periodo di Weimar. Allora era un'epoca in cui la lingua tedesca era ancora stigmatizzata, c'era ancora la guerra fredda. La Germania era occupata dagli alleati e non era facile per i giovani tedeschi viaggiare per il mondo e cantare. Ovunque c'erano pregiudizi, che erano però giustificati. Anch'io provavo rabbia per i crimini tedeschi.
1: Auch ich war unglaublich wütend über die Vergangenheit, über die deutschen Verbrechen.
3: E come ha reagito il pubblico tedesco alla pubblicazione di questi dischi?
2: Io vivevo già all'estero, a Parigi e poi a Londra. In realtà ho vissuto poco in Germania in quel periodo. I tedeschi non volevano sapere nulla di questi dischi, che invece andavano a ruba in tutti gli altri paesi. I tedeschi ne hanno comprato solo 4.000 copie, mentre nel resto del mondo sono state vendute moltissimi milioni di copie. La gente era interessata a quel periodo storico che era stato rimosso. I nazisti avevano distrutto la cultura di Weimar dopo il 1933.
3: Lei racconta che nel 1990 ha tenuto una serata dedicata a Kurt Weill a Berlino.
2: Subito dopo la caduta del muro, al Berliner Ensemble Theater.
3: A teatro a seguire lo spettacolo c'erano centinaia di persone e dopo il concerto avete discusso tutta la notte.
1: Das Berliner Ensemble Theater ist ja das ehemalige Theater am Schiffbauer Damm, wo die Dreigroschenoper uraufgeführt wurde 1928.
2: Sì, il Berliner Ensemble Theater è l'ex Theater am Schiffbauer Damm, dove fu rappresentata per la prima volta l'opera da tre soldi nel 1928. Il teatro fu ricostruito da Brecht ed Eisler. Quando sono rientrati a Berlino, nella Germania dell'Est, vollero ricostruire questo teatro all'interno della società socialista. Era stata una decisione ideologica. Loro erano sicuramente antifascisti e non sapevano come si sarebbe sviluppata la nuova Germania Ovest. Nella Germania Est si sentivano nel posto giusto, almeno dal punto di vista ideologico. È naturale. Brecht aveva trovato ispirazione in Marx e nella meravigliosa idea umanistica che tutti gli esseri umani sono uguali e tutto appartiene a tutti. Non esistono classi sociali perché tutti condividono tutto. Brecht morì prematuramente e quindi non poté confrontarsi con gli sviluppi della DDR. La dittatura non era affatto ciò che avrebbe voluto. Suo malgrado fu comunque trasformato in figura simbolica della Germania dell'Est e il Berliner Ensemble Theater divenne un fiore all'occhiello del SED, il Partito Socialista Unificato di Germania. Ciò significa che solo i membri del partito potevano effettivamente andarci, ricevevano biglietti gratuiti. Era diventato una sorta di status symbol per la DDR. I primi 10 anni sono andati bene, ma poi i crimini della DDR sono diventati terribili e disumani. Nessun teatro, nessun artista, nessun poeta avrebbe mai voluto prestare il proprio nome per questo teatro. 2 mesi dopo la caduta del muro sono stata invitata a cantare al Berliner Ensemble. E io portai la mia serata su Weil, la DDR era crollata. Ero davvero emozionata di andarci con il mio pianista americano Jeffrey Cohen. Lui la sera doveva tornare indietro passando per Checkpoint Charlie, che era ancora in piedi per gli americani che andavano a est. Era un periodo delicato. L'idea prevalente era che la DDR non volesse unirsi alla Germania Ovest, ma volesse creare un governo alternativo. Volevano uno Stato alternativo e libero, in grado di autogovernarsi. Questa era l'idea che è stata discussa quella sera, dopo lo spettacolo di Kurt Weill. Il tema principale della discussione non fu la musica, ma la politica e la speranza che si percepiva in quel periodo.
1: Aber das große Thema war nicht die Musik, es war die Politik dieser Zeit, ja, und die Hoffnung dieser Zeit.
0: La voce di Ute Lemper, interprete del repertorio di Kurt Weill, al microfono di Cristiana Coletti per il programma Alphaville sulla Rete 2 della Radio Televisione della Svizzera Italiana.
4: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, molti i disagi in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova, interessata da tre diversi incidenti. Per il primo si registrano code per 10 km tra Desenzano e Somma Campagna in direzione Venezia, con chiusura temporanea delle entrate di Sirmione e Peschiera. Sempre verso Venezia, code per un altro incidente si verificano tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. E ancora per incidente, per chi viaggia verso Milano, segnaliamo incolonnamenti per 9 km tra Montebello e Veronese. Inoltre, per traffico intenso si verificano rallentamenti sulla Venezia-Padova tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la A13 in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Riconferma per Mario Steffea la comunità delle italiane di Capodistria, sul tavolo il nodo delle candidature dei dipendenti CAN. Slovenia al via le celebrazioni per la giornata della statualità. Ultimo giorno di scuola per 256.000 alunni e studenti, ora vacanze sino a settembre. Stati Uniti, Trump attacca il Senato sulla risoluzione contro la guerra in Iran. Vergarola, 80 anni dopo, resta la strage senza colpevoli al centro del dibattito a Trieste. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, i fatti del giorno. Tra poco, restate con noi.

0: maledetto me.
1: Stanchi della solita musica?
2: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
1: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
2: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione, venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida, previsioni. Nel pomeriggio cielo sereno, nella parte occidentale della Slovenia locali precipitazioni, temperature da 29 a 34 gradi. Domani giovedì sempre soleggiato, nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali, temperature minime da 17 a 22 gradi, massime da 30 a 35. Venerdì e sabato bel tempo con temperature in aumento. C'è un avviso, nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale, nelle grandi città. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia a causa di un incidente sull'autostrada A1 chiusa la corsia di marcia tra le località di Vrhnika e Logatec in direzione della costa, segnalati rallentamenti. Code sulla regionale Monte di Capodistria e Capodistria. Le 12:30.
2: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli di questo giornale. Riconferma per Mario Steffè alla CI di Capodistria. Sul tavolo il nodo delle candidature dei dipendenti CAN. Slovenia al via le celebrazioni per la giornata della statualità. Ultimo giorno di scuola per 256.000 alunni e studenti, ora vacanze sino a settembre. Stati Uniti, Trump attacca il Senato sulla risoluzione contro la guerra in Iran. Vergarolla, 80 anni dopo resta la strage senza colpevoli al centro del dibattito a Trieste. Mario Steffè è stato rieletto alla guida della comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, coadiuvato alla vicepresidente da un'altra riconferma, Maria Luisa Maier Sponza. Il Consiglio ha nominato preliminarmente il Comitato dei Garanti ed ha discusso la proposta della Commissione elettorale della UI, che nella relazione finale ha invitato a vietare la candidatura agli impiegati delle CAN. Barbara Costamagna.
3: Si è insediato il nuovo Consiglio della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria. Mario Steffè è stato rieletto presidente con 9 voti, mentre Maria Luisa Maier Sponza è stata eletta vicepresidente con 8 preferenze. La seduta non è stata priva di dibattito. La lista vincitrice, insieme per la comunità, aveva inizialmente indicato la Sponza per la presidenza in quanto candidata più votata, ma lei ha declinato l'incarico, aprendo la strada alla candidatura di Steffè. Dall'opposizione Sandro Vincoletto ha proposto Clio Diabate alla vicepresidenza nel tentativo di avviare un dialogo tra le due anime del Consiglio. Steffè ha però respinto la proposta, rivendicando le due cariche principali per la lista di maggioranza, pur dichiarandosi aperto alla collaborazione per gli altri ruoli. Il Consiglio ha poi affrontato la nomina del Comitato dei Garanti, resa complicata da alcune disposizioni dello Statuto che si contraddicono tra loro. Si è deciso di individuare i nominativi in una fase preliminare per poi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea. Ha fatto discutere anche la proposta della Commissione elettorale centrale dell'Unione Italiana di vietare ai dipendenti delle CAN di candidarsi alle elezioni delle istituzioni della minoranza. Clio Diabate, eletta anche come rappresentante capodistriana all'Assemblea della UI, l'ha definita discriminatoria e mirata a persone specifiche. Il Consiglio ha condiviso la perplessità, rinviando però la discussione a una prossima riunione. Prossimo passo, la distribuzione degli incarichi interni. Le attività del nuovo mandato partiranno a settembre.
1: Il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremula ha espresso gratitudine alla premier italiana Giorgia Meloni, al ministro degli esteri Antonio Tajani e al senatore Maurizio Gasparri per aver inserito nella legge di bilancio 2025 i finanziamenti triennali a tutela della comunità nazionale italiana e degli esuli, estendendone la previsione fino al 2037. con circa 5 milioni di euro annui per la CNI e 2 milioni per gli esuli. Sottolineando il valore politico e strategico di questo stanziamento, Tremula ha contestualmente richiesto di confermare tali tutele anche per il triennio 2028-2030. Gli investimenti sono ritenuti necessari per coprire le crescenti attività sul territorio, rafforzare la cooperazione e sostenere progetti culturali innovativi come il nuovo centro multimediale Gravisi di Capodistria. In vista della giornata della statualità di domani, la Slovenia celebra il suo 35esimo anniversario di indipendenza con una serie di solenni cerimonie istituzionali. Le celebrazioni hanno preso il via ieri sera nella cattedrale di Lubiana con la tradizionale messa per la patria officiata dal vescovo di Novo Mesto e presidente della conferenza episcopale slovena Andrej Sajé, che nell'omelia ha sottolineato come la pace non sia scontata, ma il frutto di giustizia, dialogo e di una paziente costruzione della fiducia tra popoli e nazioni. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: In una chiesa di San Nicola, piena in ogni ordine di posto, Sajé ha celebrato una messa in occasione della giornata della statualità. Di fronte a rappresentanti e delegati delle principali comunità religiose, Sajé ha invitato i fedeli a impegnarsi per una pace giusta, per una sicurezza fondata sul rispetto della dignità umana e per decisioni che siano utili alle generazioni future. Ma soprattutto ha ribadito di amare la patria con responsabilità e gratitudine per costruire il bene comune con onestà, giustizia e rispetto a reciproco. Il futuro di una nazione, ha detto ancora il vescovo di Novo Mesto, non si costruisce solo nei parlamenti, nelle istituzioni e nell'economia, ma inizia nelle famiglie, nelle parrocchie, nelle scuole, negli ambienti di lavoro e nei cuori delle persone. Una messa che commemora il giorno dello Stato indipendente e che ha permesso a Sajé di ricordare con gratitudine tutti coloro che hanno dato la vita per la patria e che sono stati portatori di una voce di coscienza nella storia della Slovenia. Alla messa erano presenti anche la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, il Premier Janez Janša, il Presidente del Consiglio di Stato, Marko Lotrič, diversi ministri, deputati, rappresentanti dell'opposizione e della vita sociopolitica, per quello che è di fatto il primo appuntamento di una serie di cerimonie in onore della giornata della Stato che commemora l'adozione di documenti chiave dell'indipendenza. In programma, oltre alla principale celebrazione statale che si terrà questa sera in Piazza della Repubblica, ci sono anche sessioni cerimoniali di Camera e Consiglio di Stato.
1: Nel suo messaggio istituzionale per la giornata della statualità e la giornata della polizia che ricorrerà sabato, il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, Franci Matos, ha evidenziato il legame indissolubile tra le due celebrazioni. Il ministro ha infatti ricordato il ruolo cruciale svolto dalle forze dell'ordine slovene, all'epoca denominate milizia, sia nelle fasi che hanno preceduto l'indipendenza, sia durante il conflitto bellico per la sovranità della Slovenia. Alessia Mitar.
5: 35 anni fa nasceva il nostro paese, fondato sul diritto democratico e inalienabile del popolo sloveno all'autodeterminazione. Con queste parole il capo di Castero ha aperto il suo intervento, attribuendo il merito dell'indipendenza nazionale alle forze di sicurezza di allora, tra cui gli organi degli affari interni, gli agenti e la difesa territoriale, e al profondo patriottismo dei cittadini. Matos ha rievocato la ferma opposizione della polizia slovena contro l'esercito jugoslavo a tutela del neonato Stato, ricordando che proprio in memoria degli scontri del 27 giugno 1991 al valico di Holmez si celebra la giornata della polizia. Pur riconoscendo che in questi 3 decenni e mezzo il corpo sia cresciuto fino a diventare un'organizzazione moderna e di livello internazionale, Matos ha evidenziato la necessità di affrontare con urgenza alcune criticità, in primis la forte carenza di organico causato dai pensionamenti e dal calo di interesse dei giovani verso questa professione. Per rendere nuovamente stimolante la carriera sul campo, il ministro ha proposto come misura centrale il passaggio della polizia dal sistema retributivo statale unico a un regime economico indipendente, mirato e più equo, da estendere potenzialmente anche ad altri settori chiave come sanità e istruzione. Il programma include inoltre borse di studio per le nuove reclute, piani per mantenere in servizio il personale qualificato favorendo il passaggio generazionale delle competenze e un percorso di crescita professionale sostenibile volto a ridare prestigio sociale alla figura del poliziotto. Che l'obiettivo rimane la salvaguardia dei cittadini e dei loro beni, Matos ha garantito una semplificazione burocratica per ottimizzare l'efficienza operativa.
1: Secondo il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, la contemporanea apertura di troppi cantieri sulla rete autostradale slovena rischia di causare un grave caos viabilistico in vista dell'imminente picco della stagione turistica e dei giorni festivi, attribuendo la responsabilità di questi disagi all'inefficienza della precedente gestione della società autostradale DARS. Il ministro ha avvertito che eventuali paralisi strutturali comporteranno precise responsabilità civili e penali. Ha quindi annunciato un cambio di strategia per i futuri appalti, basato non solo sul prezzo, ma anche sulla riduzione dei tempi d'opera e sulla tutela della fluidità stradale, confermando una contrazione dei tempi di lavoro sul tratto di Postumia. Dopo la decisione del socialdemocratico di non aderire al partenariato per una Slovenia di successo proposto dal premier Janša, il presidente del partito Matjaž Han sottolinea che il dialogo è per loro uno dei valori fondamentali, ma che una partnership non nasce semplicemente con la firma di un documento. I socialdemocratici comprendono bene cosa significhi essere all'opposizione e quale sia la loro responsabilità. Le parole di Han, che promette collaborazione sui provvedimenti legislativi che contribuiscono a migliorare il paese e guarda già alle amministrative di novembre. Intanto non si placano le polemiche dopo il rinnovo dei vertici della sezione capodistriana del partito. Il servizio di Lara Drčić.
6: Nella sezione locale dei socialdemocratici di Capodistria è scoppiata una polemica dopo l'elezione la scorsa settimana della nuova dirigenza. Il nuovo presidente è diventato Stojan Princić, che ha sconfitto Matej Tašner Vatovec, candidato sostenuto da diversi membri storici del partito. Alcuni iscritti hanno accusato la leadership di aver favorito l'afflusso di nuovi membri per influenzare il voto, parlando di una sorta di tesseramento di massa pilotato. Contestata anche l'elezione di Vejsil Hot, zio della deputata piranese Meira Hot, a vicepresidente. In segno di protesta, l'ex eurodeputata Mojca Kleva Kekuš, uno degli esponenti di spicco degli SD a livello locale, ha lasciato il partito, dichiarando di non riconoscersi più nella direzione presa dalla forza politica e criticando la mancanza di una chiara identità socialdemocratica. La dirigenza locale ha respinto le accuse, sostenendo che le elezioni si sono svolte regolarmente e che il rinnovamento porterà nuova energia al partito a Capodistria. La vicenda evidenzia però profonde divisioni interne tra la vecchia guardia e il nuovo gruppo dirigente. Interpellato sulla vicenda, il presidente Han ha commentato che l'SD è uno dei pochi partiti capaci di autocritica, pur riconoscendo che mantenere una presenza efficace sul territorio è difficile. Ammesso che per un certo periodo non sono semplicemente riusciti a trovare la soluzione giusta per Capodistria e che negli ultimi anni sono state date opportunità ad alcune persone che però non hanno portato avanti i processi necessari. Ora il lavoro passa alla nuova dirigenza. Alla domanda se fosse soddisfatto della scelta, Han ha risposto di avere una propria opinione sui singoli candidati, ma di sostenere le decisioni prese dagli iscritti. Si è detto convinto che la nuova leadership riuscirà a rilanciare i socialdemocratici a Capodistria e ha espresso rammarico per l'uscita dal partito di Mojca Kleva Kekuš.
1: Suona oggi l'ultima campanella dell'anno scolastico. In occasione della fine delle lezioni, il ministro dell'istruzione Borut Rončević ha rivolto un messaggio di ringraziamento a studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie, sottolineando il lavoro svolto durante l'anno e ricordando ai giovani che l'estate è un'occasione non solo di riposo, ma anche di scoperta e crescita personale. Per oltre 256.000 alunni e studenti iniziano ora le vacanze estive, accompagnate da una ricca offerta di attività ricreative ed educative. Sentiamo Beatrice Zizza.
7: Con la consegna delle pagelle si conclude oggi l'anno scolastico, mentre il ritorno tra i banchi è fissato per il 1 settembre. Le scuole primarie sono state frequentate da circa 190.000 alunni e quelle secondarie da circa 88.000 studenti. I ragazzi delle nonne classi delle scuole elementari hanno terminato le lezioni il 15 giugno, mentre gli studenti di quarta delle scuole superiori hanno concluso il percorso scolastico il 22 maggio scorso per dedicarsi agli esami di maturità. Con l'inizio delle vacanze prende il via anche il programma delle attività estive organizzate da associazioni, enti e comunità locali. Per quanto riguarda la comunità nazionale italiana, si partirà da Isola, dove dal 29 giugno al 24 luglio Palazzo Manzioli ospiterà il campus estivo promosso dalla CAN locale e rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Nel mese di luglio spazio poi alla musica con Cantare l'estate, iniziativa organizzata dalla CAN di Capodistria in collaborazione con la scuola elementare Pierpaolo Vergere il Vecchio. Seguirà il campeggio estivo promosso dall'Unione Italiana e dall'Associazione dei Giovani della CNI, che si svolgerà dal 19 al 25 luglio presso il Valamar Camping Lanterna, nei pressi di Torre. Le iniziative dedicate ai più giovani proseguiranno anche ad agosto con il campus sportivo Attivamente, organizzato dalla CAN di Capodistria dal 17 al 21 del mese. Il programma sarà incentrato sul movimento e sul benessere, con attività sportive, giochi di squadra e momenti ricreativi pensati per favorire la collaborazione e la partecipazione dei ragazzi.
1: Con la chiusura dell'anno scolastico nelle scuole elementari e l'avvio delle vacanze estive che precedono la ripresa delle lezioni il 1 settembre, cresce l'opportunità per i più giovani di avvicinarsi al mondo della montagna. Gli esperti e la Federazione Alpina Slovena raccomandano di pianificare con attenzione le escursioni con i bambini, scegliendo itinerari sicuri e adeguati alle loro capacità e di adattare sempre il percorso al loro benessere evitando eccessive ambizioni. Il presidente Martin Scholar sottolinea inoltre il valore educativo dell'escursionismo familiare, che favorisce il contatto con la natura e la responsabilità ambientale, invitando a privilegiare esperienze realistiche e non competitive, come indicato nel manuale Piccoli passi, grandi vette.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione volta a limitare i poteri di guerra della Casa Bianca. La misura stabilisce che il presidente debba sospendere eventuali operazioni militari contro l'Iran senza previa autorizzazione del Congresso. In un messaggio pubblicato su X, Trump ha sostenuto che Teheran è sottoposta a forte pressione e pronta a concessioni, definendo la decisione del Senato priva di significato. Servizio di Corrado Cimador.
9: Secondo il presidente, tale iniziativa invierebbe un segnale di debolezza al governo iraniano, considerato il principale sponsor del terrorismo globale, finendo per fornire aiuto e conforto al nemico. Trump ha criticato i 4 senatori repubblicani dissidenti che hanno votato insieme ai democratici, accusandoli di indebolire la sua posizione politica. Trump sostiene che questa scelta renderà più complessa la sua azione politica, pur ribadendo la volontà di raggiungere comunque i propri obiettivi in un modo o nell'altro. Il Senato ha approvato la risoluzione che invita il presidente a porre fine alle operazioni militari in Iran oppure a ottenere un'esplicita autorizzazione del Congresso per proseguirle, con 50 voti favorevoli e 48 contrari, evidenziando una significativa spaccatura politica. Tra i repubblicani hanno votato a favore Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins e Bill Cassidy, insieme alla maggioranza democratica. In area democratica il senatore John Fetterman è stato l'unico a esprimere voto contrario. La risoluzione del Senato, pur non essendo giuridicamente vincolante, rappresenta un segnale politico significativo nei rapporti tra Congresso e Presidenza in materia di politica estera. Essa giunge in un momento in cui diversi legislatori repubblicani hanno espresso dubbi sulla gestione del conflitto e sull'accordo di cessate il fuoco raggiunto dall'amministrazione Trump in una fase caratterizzata da negoziati ancora fragili. Secondo il senatore democratico Tim Kaine, il provvedimento riafferma il principio costituzionale secondo cui il potere di dichiarare guerra appartiene al Congresso.
1: Tre candidati sostenuti dal sindaco di New York Zoran Mamdani hanno vinto le primarie, un risultato che viene interpretato come un segnale del forte desiderio di cambiamento espresso dagli elettori. Tra i vincitori figurano Brad Lander, Daria Liza Avila Chevalier e Claire Valdez, che si sono imposti rafforzando la posizione politica del sindaco e dell'area progressista legata al Movimento Socialista Democratico. Nel commentare l'esito del voto, Lander ha affermato che la vittoria appartiene ai sostenitori e ha sottolineato la necessità, a suo avviso, che il Partito Democratico si allontani dall'influenza del denaro scuro dei PAC finanziati dalle criptovalute, di Wall Street, dell'intelligenza artificiale e dell'AIPAC, sostenendo che questi temi sono sempre più percepiti criticamente dagli elettori. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti della flottiglia di terra arrestati in Libia, sono stati rilasciati. L'annuncio è stato dato dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha precisato come i due faranno rientro in Italia nel corso della giornata odierna. Centrone e Alberizia facevano parte di un convoglio umanitario diretto a Gaza, fermato circa un mese fa dalle autorità della Libia orientale. Nelle ultime settimane la delegazione italiana della Global Summit Flottiglia aveva promosso una mobilitazione per sollecitare il loro rilascio. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato una pena di 1 anno e 5 mesi per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio, contestati nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Subito dopo la scarcerazione, Alemanno si è proclamato innocente e ha duramente criticato il governo Meloni per l'immobilità sul fronte del sovraffollamento carcerario. Accolto da una folla di attivisti di destra, l'ex primo cittadino ha espresso il proprio dissenso verso la linea dell'esecutivo, ribadendo la necessità di un cambiamento. Ha infine annunciato un imminente incontro con l'eurodeputato Roberto Vannacci, definendolo una figura di rottura in grado di aprire nuove prospettive politiche, nonostante alcune divergenze di vedute. Un volume che racchiude un interessante capitolo di storia della Dalmazia veneziana è la nuova pubblicazione del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, presentata ieri a Palazzo Tiepolo Gravisi, opera che recupera un testo della seconda metà del Seicento rimasto finora inedito. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
10: Consultata e citata da tanti nel corso dei secoli e però mai stampata in volume prima d'ora, è la sorte toccata all'opera maggiore dello storico dalmata Francesco Difnico, autore di una Storia della guerra di Dalmazia 1645-1671, ricchissima di informazioni sulle operazioni militari condotte in quei territori durante la cosiddetta guerra di Candia, combattuta tra la Repubblica di Venezia e l'Impero Ottomano per il possesso dell'isola di Creta, un conflitto a cui Difnico, nato a Sebenico nel 1607 e morto nel 1672, prese parte in prima persona nella difesa della sua città Sebenico, assediata dai turchi nell'estate del 1647. L'edizione critica che ne ha allestito la filologa e archivista capodistriana Valentina Petarossi Romela si fonda su un manoscritto in larga parte autografo conservato nella biblioteca scientifica dell'Università di Zara. Il volume che l'accoglie, con un inquadramento storico del saggista veneziano Federico Moro, è una coedizione tra il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria e la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone di Venezia, e si avvale di un contributo della Regione Veneto. Durante la presentazione Tilian Glavina, vice direttore del Centro Capodistriano, e Pier Giorgio Milic, guardian grande dell'antica istituzione veneziana, hanno concordemente sottolineato il significato di un'operazione editoriale tesa al recupero di una storia e di una memoria adriatica condivisa che attraversa confini, lingue e culture sotto il segno di Venezia, mentre la dottoressa Petarossa, a cui il libro sta già regalando molte soddisfazioni, si è soffermata sulle caratteristiche di un'opera che rappresenta un'importante fonte storica, preziosa per gli studiosi, ma anche piacevole da leggere.
11: È piacevole leggerlo perché lui descrive come testimone i fatti, dunque è proprio una successione di eventi, non è una spiegazione accademica, è lui in prima persona che ha visto e volendo testimoniare ci racconta, no, la situazione che si è creata, quello che ha visto. È molto bello, è effettivamente veramente leggero da leggere, no? È interessante, così come un quotidiano.
1: La strage di Vergarolla, avvenuta quasi 80 anni fa, il 18 agosto 1946, è stata anche al centro della tavola rotonda organizzata a Trieste dal Circolo Istria. L'evento, che ha riunito studiosi ed esperti, ha analizzato i fatti della cosiddetta strage dimenticata, che a 80 anni di distanza non ha ancora dei responsabili accertati. Alessandro Martegani ha intervistato Ezio Giuricin, giornalista e presidente del Circolo Istria.
12: Sono passati 80 anni, quella di Vergarola però è una strage su cui bisogna fare ancora chiarezza, ma soprattutto poco conosciuta, no, dal grande pubblico. Forse serve anche a questo genere di eventi.
13: Sì, una strage in cui perirono 65 persone accertate, ma si parla di oltre un centinaio di vittime e oltre un centinaio di feriti. Una delle più grandi stragi avvenute in territorio italiano, anche se allora Pola era amministrata dal governo alleato anglo-americano, ed è una strage poco conosciuta, anzi praticamente dimenticata, perché è avvenuta in un periodo in cui non c'era più la sovranità italiana, c'era comando militare alleato, non era ancora subentrata la Jugoslavia, per cui è una strage di nessuno, in qualche modo, dimenticata, non sono stati fatti dei processi, non è stata accertata la responsabilità di nessuno, ci sono indizi, ci sono testimonianze, ma tutto è stato sepolto nel dimenticatoio, ed è proprio per questo che noi vogliamo, non solo noi, ma in particolare noi del Circolo Istria, vogliamo approfondire la conoscenza di questa pagina strappata della nostra storia, della storia della Venezia Giulia, del confine orientale, dell'Istria, perché è una strage che segnò profondamente il destino della città di Pola. Pochi mesi dopo se ne andarono da Pola il 90% degli abitanti, la popolazione italiana di Pola. E dunque è importante che la memoria di questo evento, di questo tragico evento, venga trasmessa alle giovani generazioni, fatta conoscere, studiata. E per questo la tavola rotonda odierna si pone appunto questo obiettivo di avviare questa discussione, questa riflessione su questa pagina di storia.
0: Lo sport.
1: Ai Mondiali 2026 le gare del secondo turno della fase a gironi hanno visto impegnate le nazionali dei gruppi K ed L. Nel gruppo K il Portogallo ha dominato l'Uzbekistan imponendosi con un netto 5-0. Protagonista assoluto del primo successo dei lusitani nella rassegna nordamericana è stato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Con queste reti il fuoriclasse portoghese è diventato il primo calciatore a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo e a 41 anni e 138 giorni il secondo marcatore più anziano nella storia del torneo, alle spalle soltanto del camerunense Roger Milla. Nell'altra partita del girone, la Colombia, con la vittoria per 1-0 sulla Repubblica Democratica del Congo, ha staccato il pass per i 16esimi di finale. Colombia a punteggio pieno, 6 punti, in vetta al gruppo K, seguono Portogallo con 4, il Congo resta a quota 1 punto, chiude l'Uzbekistan al palo. Nel gruppo L, Inghilterra e Ghana hanno impattato a reti inviolate. Con questo pareggio le due nazionali restano in testa al girone con 4 punti. Primi 3 punti invece per la Croazia, che ha conquistato una vittoria sofferta ma preziosa, battendo Panama per 1-0. A decidere l'incontro è stato Ante Budimir, entrato a gara in corso e a segno al 54esimo, un successo che rilancia le ambizioni di qualificazione dei croati e sancisce l'eliminazione aritmetica di Panama dalla competizione. Le 12:58 minuti tra qualche secondo, chiudiamo qui questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Corrado Cimador e Alessia Mitar.
14: Tutti i palchetti antichi!
15: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
16: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
17: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. to Bruce Maria Show, si chiama London Calling, venendo ogni sabato sera dall'Italia Jet Empire di Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dall'Italia Jet Empire di Capodistria, don't miss it, bye.
18: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
19: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
20: Ben trovati, situazione in leggero miglioramento sulla Brescia-Padova in questi minuti. È infatti stato risolto l'incidente avvenuto tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Permangono code in smaltimento per il traffico accumulato. Riaperte anche le entrate di Peschiera e Sirmione, chiuse in precedenza. Risolto anche l'incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, sempre in direzione Venezia, con il traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente. Mentre ancora lunghe code per incidente si registrano invece tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Vi informiamo che a partire dalle ore 21 di domani e fino alle ore 6 di venerdì rimarrà chiuso per lavori l'allacciamento tra l'A31 della Valdastico e l'A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
19: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
21: Pairapapa Puzzle.
22: Pezzi di musica del mondo
21: da assemblare con le orecchie.
22: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapa Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il partito Resnica Verità ha depositato in Parlamento una proposta di legge per vietare l'esposizione di bandiere, simboli o slogan privi di base giuridica sulle facciate delle istituzioni pubbliche. Come spiegato dal leader del partito e presidente della Camera Zoran Stevanovic, l'iniziativa mira a colmare un vuoto normativo e a garantire l'assoluta neutralità ideologica dello Stato, impedendo che l'esposizione di vessilli stranieri come quelli palestinesi ucraini o legati a movimenti sociali come la bandiera arcobaleno alimentino polarizzazioni. Per garantire il rispetto della norma, il testo prevede controlli ispettivi, l'obbligo di rimozione dei simboli non autorizzati entro 24 ore e sanzioni che variano dai 300 ai 5.000 euro per gli enti pubblici inadempienti. A giugno il clima economico in Slovenia è migliorato sia rispetto a maggio sia su base annua. L'indicatore si è attestato a meno 0,7 punti percentuali, in aumento di 1,2 punti sul mese precedente e di 3,2 punti rispetto a giugno 2025, secondo l'Ufficio Statistico Nazionale. La crescita mensile è stata sostenuta soprattutto dalla maggiore fiducia dei consumatori e dell'industria manifatturiera, mentre servizi, costruzioni e commercio al dettaglio hanno registrato un lieve calo. Su base annua il miglioramento è stato trainato dall'industria, dai consumatori e dal commercio al dettaglio, che resta sopra la media storica. L'indagine segnala inoltre un aumento della fiducia nell'industria manifatturiera e una diminuzione delle aspettative sui prezzi in tutti i settori, indicando un possibile allentamento delle pressioni inflazionistiche. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha evidenziato a Fox News l'ampio e concreto supporto logistico offerto dall'Europa alle operazioni militari statunitensi contro l'Iran Epic Fury. Per l'occasione lo spazio aereo e le infrastrutture europee sono stati fortemente mobilitati, registrando tra le 4.000 e le 5.000 missioni complessive. A titolo di esempio, dalle basi americane situate in Italia sono decollati ben 500 velivoli statunitensi, mentre in Romania si è reso necessario limitare i voli commerciali a Bucarest per consentire l'utilizzo dello scalo come deposito strategico per gli aerei cisterna. La Francia ha registrato ieri un nuovo record storico per la temperatura massima media, superando il precedente primato del 2003, lo ha comunicato Meteo France. L'indicatore termico nazionale ITN, che rappresenta la media delle temperature massime rilevate in 30 stazioni di riferimento, ha raggiunto i 38,2 gradi centigradi, oltrepassando il precedente record del 5 agosto 2003, pari a 37,7 gradi. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, martedì è stata la giornata più calda mai registrata in Francia. L'ITN relativo alla media delle temperature diurne e notturne ha inoltre raggiunto i 29,9 gradi, come indicato nell'aggiornamento diffuso oggi da Meteo France. Le 13.34 minuti, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Riccardo Pellegrini presenta
6: Ora Musica.

0: Eccoci, ora musica presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini. Vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1981.

Robot, rock and roll robot, Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo alla novità al primo ascolto, 11 Rosso è il progetto cantautorale di Davide Catanossi, c'è il nuovo singolo, novità di oggi, Occhi Sconfinati.

0: Ora musica, spazio interviste, l'uomo dell'anno è il nuovo singolo di Zine, che è anche l'uomo del giorno nello spazio interviste di Ora Musica, perché chiacchieriamo con lui, quindi andiamo a Reggio Emilia. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Diciamo che qua c'è un po' tutta l'Emilia Romagna volendo, perché siamo a Reggio Emilia, tu sei di Parma e il singolo è stato registrato a Ferrara.
1: Esatto, ci sono un po' di situazioni.
0: Magari lo presentiamo anche a Bologna.
1: Assolutamente. Beh, sicuramente Bologna sarà una delle date da
0: che
1: cui
0: farai.
1: Sì, sicuramente settembre, ottobre, novembre partirà, diciamo, una sorta di mini tour per promuovere l'album, così se intanto lo vogliamo anticipare ci saranno queste città e ci sarà anche Bologna.
0: Allora, diciamo subito che tu hai già una bella esperienza, no? Perché ho letto che insomma hai avuto modo di portare musica suonando chitarra, pianoforte, un po' in giro ovunque, anche condividendo il palco con diversi artisti, ma anche all'estero, no? Vedo Regno Unito, Francia, Svizzera, Ungheria.
1: Sì. Quindi ho avuto questa fortuna di suonare anche un po' fuori dall'Italia.
0: Mi piace sottolinearlo, perché oggi spesso parliamo di chi fa i dischi in stanza e non va a suonare in giro, e invece qua abbiamo veramente un po', sembra di essere indietro di 30 anni, fa notizia adesso.
1: Diciamo che l'aspetto live secondo per me è molto importante, ma per mantenere sempre un rapporto con le persone stretto, certo. E insomma,
0: diciamo che la musica poi dovrebbe essere partire e fare tu girare attorno tutto al live, no? Il suonare davvero.
1: Sì.
0: L'uomo dell'anno, come nasce questo singolo che è uscito dopo Maledetta IA? Noi ci eravamo già forse sentiti proprio per quel singolo lì. Comunque l'uomo dell'anno è il brano che abbiamo in promozione adesso, come ce lo racconti?
1: Ma allora, diciamo che il brano parla di scale di valori, di cosa secondo me è importante e di cosa soprattutto non lo è. In particolare il brano parla di cosa non è importante, se avrete il modo di ascoltare, anche di leggere un po' il testo, si parla appunto di cosa nella vita di oggi è davvero, davvero importante.
0: È un singolo che fa parte di un progetto più ampio, visto che ne è già uscito uno in precedenza?
1: Assolutamente sì, come ti anticipavo ci sarà l'uscita del disco che si chiama Musica Sostenibile ed uscirà in settembre.
0: Dopo l'estate. Quanti brani saranno?
1: 10.
0: E questo è il tuo primo album solista,
1: sì,
0: no? Perché prima parlavamo di tutte le esperienze, però adesso ci stai mettendo proprio la faccia e il microfono.
1: Assolutamente sì, ero uscito a fine 2024 con un EP che si intitola Fuori dal Mainstream, di 5 brani, e adesso invece questo è proprio il primo disco completo con 10 brani, e insomma non vedo l'ora di farvelo ascoltare tutto.
0: Bene, allora noi adesso andiamo ad ascoltare l'uomo dell'anno, però prima diamo le coordinate a chi ci segue per seguire i Zine attraverso i social, e poi ci diamo l'appuntamento quando uscirà questo album, insomma.
1: Assolutamente, assolutamente. Ma allora guarda, diciamo che la pagina Instagram è quella che fa un po' da collettore, con tutte le news, tutti i contenuti, e da lì poi ci sono chiaramente i collegamenti a YouTube e alle piattaforme dove ascoltare la musica, però insomma direi che Izine Music è la pagina di riferimento su Instagram. Sì.
0: Izine qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Causa del traffico intenso, code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Verso Venezia rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera e tra Somma Campagna e Verona Sud. Dalla mezzanotte di domani fino alle 17 di domenica 28 giugno sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Tre.
5: Sono deluso. Ho raggiunto la fine del mondo, ma non ho ottenuto quello che cercavo. E ora devo ritornare, ma non voglio farlo a mani vuote. La formula finale non mi pare corretta, manca qualcosa in questo calcolo, eppure Finisterre mi suona come una sentenza. Il cammino è finito, devi tornare. Sono diversi bus che collegano Finisterre a Santiago de Compostela e in media ci impiegano circa 3 ore. E mentre sono seduto comodo percorrendo quel tragitto, mi ricordo esattamente 2 cose. La prima è la velocità del trasporto. Cammini, sudi, fatichi per ore, magari anche per settimane, e poi in un tempo che è una minima parte del tuo impegno il bus ripercorre quella strada. E mi chiedo, ha senso questa fatica e tutto questo tempo offerto al cammino? L'altro ricordo chiaro che ho su quel pullman è che immerso tra delusione e non voglia di tornare a casa, inizio a scrivere.

0: 4 più 4, 614, 2.
1: Ogni anno migliaia di persone da tutto il mondo si mettono lo zaino in spalla per recarsi in Spagna e fare il Cammino di Santiago. La maggior parte di loro, tornati a casa, dicono una cosa: mi ha cambiato la vita. Com'è possibile? C'è una formula matematica che può spiegare tutto questo? Io voglio scoprirlo. Il mio nome è Lapo Moscon e questa è la formula magica del Cammino di Santiago, un podcast di Terre di Mezzo Editore prodotto da Intrecci Media. Pronti a mettervi in viaggio con me? Episodio 8. Il ritorno. In quel viaggio passo la maggior parte del mio tempo a scrivere. Da Santiago tornerò con un diario e ripassando oggi quelle parole, da un lato c'è una grande ingenuità. Il cammino mi ha insegnato davvero molte cose, ma c'è anche una ricerca enorme che varia dal lutto di mio padre al senso del cammino, ma anche della vita. Scrivere sul cammino è stato per me l'inizio di un percorso che prosegue oggi e che vede sempre più al centro della mia salute e del mio vivere questa forma di espressione. E come dicono Fabi, Silvestri e Gazzei, come mi pare, chi vuole scrivere impari prima a leggere.

0: 0-255-0.
1: Il 2020 è stato un anno indimenticabile per ciascuno di noi. Il Covid è entrato nelle nostre vite segnandole in maniera indelebile. E durante quel periodo non mi sono buttato in cucina a fare la pizza per quanto la ami, ma ho trovato il mio rifugio nella lettura. Era la mia maniera di viaggiare e continuare a camminare. Ed è proprio in quel momento che ho vissuto il periodo verde della mia vita. Contemporaneamente leggevo Il Purgatorio di Dante commentato da Sermonti, L'uomo e i suoi simboli di Jung e L'eroe dai mille volti di Campbell. L'ho chiamato periodo verde perché tutte e tre le copertine di questi libri erano di quel colore e questi tre autori hanno decisamente spalancato il mio essere su un sacco di tematiche, in particolare L'eroe dai mille volti di Campbell. Joseph Campbell è uno studioso americano che approfondisce il mondo della mitologia grazie anche agli studi di Jung e la sua teoria degli archetipi. Questo libro, uscito nel 1949, è alla base di grandi narrazioni hollywoodiane come Guerre stellari di George Lucas. Campbell studia i vari miti sparsi per il mondo, li analizza e dalla sua ricerca nota che tutte queste storie hanno un percorso simile. Da qui nasce il concetto di monomito. La struttura di fondo che torna in tutte queste grandi storie epiche prevede una partenza, un periodo di iniziazione e un ritorno. Ogni narrazione ha sempre un momento dove il protagonista deve ritornare, risolvere il conflitto centrale e iniziare a vivere la sua trasformazione, solitamente con la sua ricompensa magica. Ma io non ce l'ho quella ricompensa, allora non è finito il mio percorso? Il bus corre in mezzo a tante foreste, piene di querce, castagni e faggi, alberi tipici del panorama galiziano. Il verde mi sembra il colore che racconta meglio questa terra, e 0-255-0 è la sequenza di numeri per comunicare quel colore nei codici RGB. È un modello di colore di tipo additivo, cioè ogni colore viene dato dalla somma di componente rosso, verde e blu. Se sommi al massimo i tre numeri otterrai il bianco, ma se li togli sarà tutto nero.
0: Sarà tutto nero. Nero, nero,
1: nero. Il verde è l'unico colore che vedo in quel ritorno pieno di pensieri bui. La mia intenzione è concentrata in un solo punto. Non voglio che questa esperienza finisca così. Non voglio tornare a Santiago e poi non voglio tornare alla mia vita. Appena scendo dal bus ho un'idea e vado alla stazione dei treni. La mia prossima tappa sarà La Coruña.

0: 614.
1: Dalla stazione di Santiago raggiungo in circa mezz'ora La Corugna, e La Corugna è una città deliziosa. Capoluogo della Galizia, ha nella Torre d'Ercole il suo sito più imperdibile, un faro di origini romane oggi patrimonio UNESCO, da cui si snoda uno dei lungomari più belli che ho percorso nella mia vita. Mi ricordo che mi aveva colpito la forma di questa città. A un certo punto il centro si stringe e se ti posizioni tra Rue Sant'Andrés e Rua Santa Catalina, a pochissima distanza da te puoi trovare a sinistra la spiaggia dell'Orzan e a destra il porto, immerso tra grattacieli, negozi e mare. Ultimamente La Corugna è cresciuta a livello turistico e merito di questo aumento va anche al cammino. Insieme a Ferrol, da qui si può partire per compiere il percorso inglese, un itinerario che, come spiega la guida di Terre di Mezzo Editore, era percorso dai pellegrini provenienti dalla Scandinavia e dall'Inghilterra, che sbarcavano nei porti galiziani per giungere a Santiago. Negli ultimi anni, questo percorso è uno dei più cresciuti. Nel 2003, i pellegrini che avevano fatto questo itinerario erano solo 267. Nel 2019 erano saliti a circa 15.000 e oggi, nel 2025, sono state superate le 30.000 unità. Il cambiamento è evidente e molto grande. Allora curioso i dati su tutto il cammino di Santiago e nel 2003 scopro che le Compostela consegnate dall'Officina erano quasi 75.000. Oggi, nel 2025, questo numero è salito a 530.987, che ha segnato un nuovo record per il cammino. In poco più di 20 anni, i pellegrini che hanno camminato per giungere a Santiago de Compostela sono cresciuti del 614%. Mi suona come una percentuale scioccante. Questo cambiamento così repentino ha portato anche delle problematiche non indifferenti nel territorio. Quando ho vissuto per una piccola parte della mia vita a Santiago de Compostela, parlando con chi vive lì 365 giorni all'anno, una sola era la sentenza: siamo stremati da tutti questi turisti. E approfondendo il tema, emergono criticità conosciute anche da alcuni siti italiani molto visitati. Problemi ambientali legati a inquinamento e rifiuti, aumento dei prezzi degli affitti, fuga dei residenti e conseguente perdita identitaria e culturale. 614% è un numero davvero difficile da sostenere. Di fronte a una crescita così repentina, di fronte a un cambiamento così stravolgente, com'è possibile rimanere equilibrati e sani?

0: 4 più 4.
1: Le malattie insorgono quando si verifica uno squilibrio tra l'organismo e l'ambiente in cui esso è inserito. Visitata la Corugna, non posso rimandare oltre il mio ritorno. Ho prenotato un aereo per il 4 maggio, così l'8 festeggerò il mio 25esimo compleanno con Giorgio e i miei amici. Dunque il 3 mi convinco a ritornare a Santiago, per essere più vicino all'aeroporto il giorno successivo. Una volta di nuovo a Santiago, decido di ritornare in quella piazza e mi siedo davanti alla cattedrale. Sono deluso, triste, di cattivo umore e non riesco a scrollarmi di dosso una delusione che mi pesa più dello zaino sulle spalle. Mi sembra di essermi messo in gioco, aver studiato, spinto me stesso al massimo e poi non ho ottenuto ciò che speravo e questo mi brucia. Inoltre, la maggior parte delle persone che compiono il cammino dicono che vengono trasformati. Dov'è quella magia ora? Perché con me non funziona? In quel momento odio i numeri. Mi sento tradito dal pensiero logico e odio anche il mio modo di pensare. Mi sento un quadrato.

o quadrato con le stesse dinamiche e automatismi, scelte che non fanno il mio bene. E allora, proprio lì, in quella piazza, capisco una cosa fondamentale. Io sono malato. Per lungo tempo ho pensato che la malattia fosse qualcosa di esterno alla normalità. E se invece fosse qualcosa di più complesso? Vi ricordate Jodorowsky, il regista e artista cileno che ho citato nella terza puntata quando parlavo dei tarocchi? Leggendo Psicomagia, uno dei suoi libri, Jodorowsky sostiene che c'è una base di malattia dentro di noi sempre e che i traumi non fanno altro che farla esplodere. Essere razionale è bene, dice, ma essere soltanto razionali è una lebbra, una peste, una malattia. Per lui la malattia spesso non è altro che mancanza di amore. Ecco, in questa accezione mi rivedo totalmente. Io sono profondamente malato. E nella malattia, per esempio quando ho la febbre, si estremizzano i miei automatismi. I miei pensieri sono spesso immaginazioni negative, i dolori mi sfiancano e vorrei trovare una soluzione facile che risolva tutto. Ma come si guarisce? La risposta è complessa. Chiedere aiuto è complesso. Amare e farsi amare è complesso e tutto questo richiede tempi lunghissimi. Tempo e complessità. Due aspetti che ho incontrato sul cammino. Seduto lì e pensando a queste cose, la delusione rimane di sottofondo, ma al contempo percepisco qualcosa di differente. Provo un'inedita sensazione di pienezza e pace, qualcosa che non proverò mai più come in quella piazza. Ma cosa sta succedendo? Cos'ha di magico il cammino? Mi alzo, faccio due passi e giro intorno a quell'enorme cattedrale. Ormai è sera e giungo in Plaza della Quintana. Vicino a una colonna, sotto la famosa torre dell'orologio, noto una strana area oscura. Mi avvicino e guardo bene. Sembra un'ombra a forma di pellegrino. Una leggenda racconta di un amore nato in quelle vie tra un sacerdote e una giovane monaca. Il loro desiderio è così forte che i due decidono di fuggire insieme, abbandonare le loro vite e scappare lontano da Santiago. I due si danno appuntamento in Plaza della Quintana, ma la madre superiora scopre il piano della monaca, la blocca e lei non raggiungerà mai il suo amato. Lui è lì in attesa che il suo amore arrivi da quel giorno. Leggo questa storia e in quel momento la mia testa mi riconduce a un'altra canzone, la leggenda di Cristalda e Pizzomunno, cantata da Max Gazzè nel 2018 al Festival di Sanremo. Quella storia narra di un altro amore infelice analogo, ambientato a Vieste, un'altra località di mare del Gargano dove ho vissuto alcune delle vacanze più belle e intense della mia vita con mio padre. E mi ricordo che, quando per la prima volta ascoltai quel ritornello e quel «Io ti aspetterò», mi commossi e per un attimo mi sembrò di risentire la sua voce. Di fronte a quell'ombra penso, non so se mio padre mi aspetterà, ma capisco che il bello di questo cammino è farsi attraversare dalla magia che sa offrirti mentre ti immergi in un viaggio unico, meraviglioso e reale. Il cammino è un'esperienza che ti cura e ti educa a vivere pienamente nella realtà. Torno davanti alla cattedrale, dopo l'inedita sensazione di pienezza, ecco un altro momento indimenticabile. Nel film dello studio Ghibli del maestro Miyazaki La città incantata, la protagonista deve fronteggiare l'enorme sporcizia di un personaggio, un mostro ricoperto di fango. In una delle scene più memorabili del film si vede che incastrato in quel fango c'è di tutto: biciclette, rami di alberi, rifiuti. E dopo un lavoro di cura incredibile, il fango svanisce e si scopre che quell'essere era uno spirito del fiume splendido, che è finalmente ritornato alla sua forma reale. Aveva bisogno solo di una grande cura. E anch'io, mentre mi risiedo su quella piazza, sento che il cammino mi ha permesso di liberarmi di tanta sporcizia e ora mi sento pulito, con una veste nuova. Mi sembra di potermi riappropriare della mia forma. E sto bene. E in quel momento capisco che il cammino sta lasciando un segno indelebile sulla mia vita.
Naturalmente non esiste una formula matematica.

che spiega tutto ciò. Santiago è un viaggio con dei passaggi che possono risultare trasformativi, come quelli che accadono ai grandi eroi epici. I titoli di questo podcast sono le fasi che io ho affrontato. Ma sul cammino mi piace pensare che ci siano altri elementi fondamentali che lo rendono magico. I primi due sono senza dubbio lo spazio e il tempo. Il cammino offre queste due dimensioni in una maniera sempre più sconosciuta rispetto alla nostra quotidianità. Abituati a viaggiare con treni, aerei, auto, a volte ci si dimentica delle nostre gambe. Camminare è uno strumento di movimento, salute e benessere unico. E rispetto al tempo, quante volte mi è capitato di dire «Non ho tempo per questa cosa, rimando a domani quest'altra, chi ha davvero tempo per fare quasi 1000 chilometri camminando in Spagna?» Eppure Santiago è un luogo di tempo e spazio sano, dove puoi riconnetterti con queste due dimensioni in maniera umana e reale. Reale, già. Il terzo aspetto trasformativo che Santiago mi ha permesso di vivere è un dialogo con la realtà come mai mi era capitato prima. Ed è proprio questo contatto, questo bagno di realtà che mi ha guarito. Ha rotto i miei limiti illusori e mi ha spinto ad aprirmi a qualcosa di più grande. Il quarto aspetto che mi colpisce di questa esperienza sono le contraddizioni. Il cammino è un luogo dove posso essere triste e anche felice contemporaneamente. Posso essere stanco e pieno di energia. Posso aver voglia di continuare a camminare ma anche di tornare a casa. Il cammino è un luogo dove puoi fermarti a riflettere mentre percorri chilometri e chilometri per la Spagna. Accettare la contraddizione per me significa ricercare la complessità e la pienezza del vivere. Questi quattro aspetti mi attraversano e mi aiutano a potermi concentrare su altri quattro aspetti più intimi e fondamentali.

Jodorowsky sostiene che il benessere delle persone passi attraverso l'equilibrio di quattro aspetti: i bisogni corporali, i desideri, le emozioni e l'intelletto. Grazie ai quattro fattori sani esterni di prima, io posso vivermi queste quattro dimensioni sul cammino in una maniera nuova e a loro volta più sana e votata al mio benessere. I bisogni corporali come fame, sete e sonno vanno ben curati per poter compiere il grande sforzo fisico che il cammino richiede. A volte può sembrare eccessivo e forse lo è anche, ma il movimento fisico aiuta e mette in circolo tutto il resto, ci fa sentire vivi. Camminando, riscopri la bellezza del desiderare. Spesso riteniamo il desiderio come una conseguenza di una nostra scelta mentale. Se vuoi, puoi. Desiderio deriva da de, prefisso privativo, e sideris, stelle, mancante di stelle. Il desiderio è il comprendere un'assenza che genera qualcosa di potente fino alle stelle. Sul cammino puoi provare desideri di diversa grandezza, dal giungere a Santiago al trovare una doccia calda e riscoprire te stesso di fronte a questa dimensione. Tempo e spazio e silenzio, messa in moto, incontri e natura. Questi sono solo alcuni ingredienti che ti spingono a riflettere. Lungo il cammino ho avuto le più importanti, ancora oggi fondamentali, riflessioni della mia vita. È un luogo perfetto per allenare il pensiero e il proprio intelletto. Infine, le emozioni che ti regala il cammino sono davvero uniche. E attenzione, non ci sono solo emozioni positive. Tante volte ho provato paura, sconforto, ansia. Quando cammini per tanti chilometri e Santiago non si avvicina mai, la frustrazione pulsa fortemente. Ma anche in questo caso erano tutte sensazioni ripulite, sane, provenienti dal mio dialogo con la terra, con me stesso e con la realtà. I cammini sono un luogo perfetto per poter vivere, allenare e bilanciare al meglio questi quattro aspetti che costruiscono il nostro benessere fisico e mentale. Ecco quella che per me è la formula magica del cammino. I quattro aspetti esterni, sommati ai nuovi quattro equilibri interni, stravolgono, creano un dialogo e offrono un'alternativa nuova a chi vive questa esperienza che porta a uno squilibrio nella vita delle persone, proprio come una malattia. Ma attenzione, il cammino ti offre una nuova possibilità. Poi sta a ciascuno di noi, alla nostra ricerca e voglia di trasformazione e benessere, a secondarla. E perso in questi pensieri davanti alla cattedrale, ora ho voglia di distendermi e farmi attraversare dall'infinita complessità e vitalità di questo percorso. E faccio pace anche con il mondo dei numeri e il mio modo di pensare. Non sarei giunto fin qui senza questa dimensione di me. Chiudo gli occhi e in quel momento capisco che voglio tornare a casa e vorrei iniziare a vivere consapevole della mia malattia e con una cura e un'attitudine mai provata fino a quel momento.

0: 2.
1: Pensare che il cammino di Santiago de Compostela finisca in Praça do Obradoiro o a Finisterre è come dire a un tifoso sfegatato che può amare la sua squadra del cuore solo allo stadio. Oggi vivo a Roma e parlo con il mio coinquilino di questo cammino. Lui si chiama Matteo e sta facendo un dottorato in fisica. E mentre gli parlo di questo podcast, dei numeri e del loro farmi sentire incompleto e del mio modo di pensare, Matteo mi lancia un assist. Conosci Gödel? Gödel è un matematico e filosofo austriaco noto per i due teoremi di incompletezza che hanno cambiato il mondo della matematica nel secolo scorso. Matteo, per farmeli capire, mi propone questa metafora. Immagina un gioco da tavolo con un sacco di regole che dicono cosa è lecito o no fare. Per molto tempo i matematici hanno pensato: se il regolamento è scritto bene, ogni situazione del gioco può essere risolta. Ma Gödel dimostra una cosa sconvolgente. Esistono mosse perfettamente lecite, ma che il regolamento non riesce a classificare perché per sua natura il regolamento non può essere completo. Starai pensando, che problema c'è? Creiamo una nuova regola e ora il gioco sarà perfetto. Ma una volta che crei delle nuove regole, sarà possibile incontrare lo stesso problema di prima. Prima o poi si scoprirà una nuova regola lecita che il regolamento non conosceva. Non c'è modo di chiudere il regolamento. Allora non cerchiamo più nuove regole. Ma sarebbe come smettere di camminare. L'incompletezza non è un errore o un problema, ma è una caratteristica inevitabile di tutti i sistemi complessi. Sentendo queste cose, mi sembra di capire meglio anni dopo una cosa che mi ha lasciato il cammino. Per lungo tempo ho pensato che il mio essere incompleto, dato soprattutto dalla morte di mio padre, fosse sintomo di qualcosa che non andava. Per questo cercavo di costruire un nuovo quadrato chiuso dentro cui vivere con semplicità la mia vita. Per questo mi affidavo ai numeri e alla loro apparente perfezione. Volevo sentirmi completo. Ma quando sul cammino non ho incontrato mio padre, quando la realtà si è imposta, non solo mi ha regalato una cura per uscire da quel mondo solo mio, ma mi ha permesso anche di entrare nella complessità più piena. La realtà, anche la matematica stessa, sarà sempre incompleta. Ed è grazie all'incompiutezza che possiamo entrare in ascolto del movimento che più ci anima, il dualismo vuoto-pieno. Già, se uno ha lo stomaco vuoto, mangia. Se uno si sente pieno di soddisfazione, difficilmente andrà affamato alla ricerca di altre cose. Il vuoto e il pieno sono le sensazioni dentro cui ci muoviamo e che spingono il nostro agire quotidiano. E meno male. L'essere incompleti offre sempre uno spazio per rimanere aperti e dialoganti con l'esterno, ma soprattutto per permettere alla nostra persona di riempirci e svuotarci continuamente. Se riuscissimo a chiudere e sigillare per essere completi, saremmo illusi di avere tutto, ma smetteremmo di compiere questo movimento ed eviteremmo la realtà. Santiago, quello spazio me lo ha spalancato. Ha fatto male, è vero, ma mi ha aiutato a mettere le basi per la persona che provo a essere oggi, vivere la realtà e continuare a evolvere. Il cammino mi ha cambiato e continua a cambiarmi ogni giorno. Questo è un altro aspetto magico del cammino di Santiago, un'esperienza che può cambiarti la vita nel corso del tempo. Ma questa non è la sua unica magia.

0: 45 gradi, 27 primi, 50 secondi nord. 9 gradi, 11 primi, 26 secondi est.
1: Dopo il cammino di Santiago torno a casa e Giorgia per il mio 25esimo compleanno mi regala un viaggio in Portogallo, a Porto. È una città molto bella e quando stiamo visitando la Sé, cioè la cattedrale, vedo delle frecce gialle e le riconosco subito. Lì, davanti a Giorgia, le prometto che farò anche quel cammino un giorno. Nel 2020 non c'è la possibilità di andare troppo in giro, quindi quell'anno farò la Via degli Dei da Bologna a Firenze, un'altra esperienza che mi ha regalato davvero tantissimo. L'anno dopo inizio a lavorare per studi di animazione, prima a Tenerife e poi in Italia, ma c'è un desiderio forte che mi chiama e anche se devo lavorare metto il computer nello zaino e decido di seguire quel richiamo. Nel luglio 2021 torno in Piazza Duomo a Milano, leggo la bici, mi muovo sulla destra e faccio lo stesso medesimo percorso compiuto poco più di 2 anni prima. Sono di nuovo di fronte a quello scaffale di guide con la copertina verde e questa volta compro il cammino portoghese verso Santiago de Compostela. Ho intenzione di partire da Lisbona, arrivare a Porto, seguire l'oceano, fare la variante spiritual per ritornare nuovamente a piedi a Santiago de Compostela. Il 12 agosto 2021 prendo un aereo di sola andata in direzione Lisbona. Dopo averla visitata per alcuni giorni, il 16 agosto alle 6 del mattino mi alzo e inizio il mio secondo cammino verso Santiago de Compostela. Per condividere la vostra storia sul cammino scriveteci a laformulamagicapodcast@gmail.com. Avete ascoltato l'ultima puntata del podcast La Formula Magica del Cammino di Santiago, di Terre di Mezzo Editore, prodotto da Intrecci Media e scritto da Lapo Moscon. Un ringraziamento speciale va a Greta Rovere per la direzione vocale e per la pazienza. Questo podcast non esisterebbe senza persone come te, Sara e Luca. Un grazie enorme a Miriam e a tutta la famiglia di Terre di Mezzo Editore che fin dal primo giorno mi ha accolto in maniera speciale. E infine una menzione straordinaria per Michael e Matteo e le loro consulenze negli episodi 5 e 8. La cura editoriale è di Dario Paladini e la copertina è di Carola Fumagalli. Sound design e post-produzione di Andy Morello. Un grazie anche a voi ascoltatori per aver fatto questo viaggio con me e buon cammino!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. In occasione della conclusione dell'anno scolastico, il ministro sloveno dell'istruzione Borut Rončević ha rivolto un messaggio a studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie, ringraziandoli per l'impegno e la dedizione dimostrati nel corso dell'anno. Nel suo intervento il ministro ha sottolineato come l'anno scolastico appena concluso sia stato caratterizzato dall'acquisizione di nuove conoscenze, dalla ricerca e da numerose sfide che hanno portato a risultati e traguardi significativi. Ribadendo la propria visione della scuola, Rončević ha affermato che gli istituti devono continuare a essere luoghi in cui ogni studente possa sviluppare talenti e competenze, imparando al tempo stesso responsabilità, rispetto e spirito critico. L'Agenzia per l'Ambiente ha diramato un'allerta rossa per il caldo estremo nel sud-ovest del paese per la giornata di sabato, estendendola anche alla Slovenia centrale per domenica. Per il resto del territorio resta in vigore l'allerta arancione. Secondo le previsioni, le temperature potranno raggiungere i 35 gradi centigradi, con un aumento del rischio legato allo stress termico. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali e nel pomeriggio, limitando anche le attività fisiche più intense. Si consiglia inoltre di consumare pasti leggeri e di mantenere un'adeguata idratazione. L'Arso invita infine a ventilare gli ambienti nelle ore più fresche della giornata e a far arieggiare accuratamente i veicoli rimasti parcheggiati al sole prima di mettersi alla guida. Il premier israeliano Netanyahu ha incontrato i leader dei partiti ultra-ortodossi, concordando un pacchetto di leggi che saranno approvate prima dello scioglimento del Parlamento, la Knesset. I partiti otterranno, tra le altre cose, anche l'impedimento all'arresto degli studenti ultra-ortodossi considerati renitenti alla leva. In cambio sosterranno la legge che separa il ruolo del procuratore generale da quello di consulente giuridico del governo e l'istituzione di una commissione d'inchiesta politica sugli eventi del 7 ottobre. Ciò eviterebbe lo scioglimento del Parlamento con la data delle elezioni fissata al 20 ottobre prossimo, come auspicato da Netanyahu. La Commissione europea ha proposto di raddoppiare il budget di Europol, portandolo a 3 miliardi di euro nel prossimo bilancio europeo 2028-2034, previo accordo tra Europarlamento e Consiglio europeo. Le risorse aggiuntive consentirebbero di raddoppiare il personale e di sviluppare capacità tecnologiche avanzate. La misura rientra nel pacchetto presentato a Bruxelles per rafforzare la capacità europea di contrastare il crimine organizzato, il terrorismo e le minacce digitali, che prevede la revisione dei mandati di Europol ed Eurojust. È tutto per il notiziario, le 14.34 minuti tra qualche secondo.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo appuntamento, torniamo a parlare della 4 Brescia-Padova a causa del traffico intenso in direzione Milano, code e rallentamenti tra Montebello e Verona Est. Verso Venezia, rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud. Attenzione a un incidente, che al momento comunque non provoca particolari disagi, nel tratto tra l'innesto con la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Domani, giovedì 25 giugno, dalle 21 alle 6, chiuderà per lavori il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto sulla 4 in direzione Milano-Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Navigare, navigare, dove arriverò?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Questo pomeriggio cielo sereno con locale nuvolosità cumuliforme nella parte occidentale della Slovenia e sulle regioni interne. Previste locali precipitazioni anche a carattere temporalesco. Temperature da 29 a 34 gradi. Domani giovedì sempre soleggiato, nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali, temperature minime da 17 a 22 gradi, massime da 30 a 35. Venerdì e sabato bel tempo con temperature in aumento. C'è un avviso: nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale, nelle grandi città. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, la strada a scorrimento veloce del Vipacco è chiusa nel tratto tra Vipava e Razderto in direzione Razderto a causa di un mezzo pesante in panne. Per consentire i soccorsi agli automobilisti bloccati in coda è stata temporaneamente disposta una chiusura totale anche in direzione Vipava. Sulla A1 chiusa invece a causa di un incidente la corsia di sorpasso davanti a Logatez verso Capodistria. Si registrano rallentamenti e code. Ore 15:30.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli delle notizie più importanti in apertura. Gregor Peric, ospite della Cannes Costiera. Maurizio Tremul ringrazia il governo italiano. Ultimo giorno di scuola per 256.000 alunni e studenti. Trump attacca il Senato sulla risoluzione contro la guerra in Iran. Questa mattina Gregor Peric, il direttore facente funzione dell'Ufficio per le nazionalità del governo sloveno, è stato ospite della Cannes Costiera per un incontro conoscitivo. Tra i temi trattati anche quello del blocco dei fondi destinati ai programmi radiotelevisivi minoritari da parte del governo. Barbara Costamagna.
3: La situazione di RTV Capodistria e il futuro della comunità nazionale italiana sono stati tra i temi principali dell'incontro conoscitivo tra i rappresentanti della Cannes Costiera e Gregor Peric, direttore facente funzione dell'Ufficio governativo per le nazionalità, il presidente della Cannes Costiera Alberto Scariani.
4: Io ho avuto oggi una buonissima impressione, soprattutto perché il signor Peric conosce la nostra realtà, conosce le difficoltà che abbiamo, conosce tutte le nostre particolarità e devo dire che quando abbiamo esposto le nostre problematiche più grandi sono state anche recepite da parte sua.
3: Oltre alle questioni legate allo sviluppo dell'ACNI, le parti hanno affrontato aspetti organizzativi e finanziari, la collaborazione con il governo e il quadro giuridico che regola la tutela della minoranza italiana in Slovenia. Particolare attenzione è stata riservata alla situazione dei programmi italiani di RTV Capodistria, tema che negli ultimi mesi ha suscitato preoccupazione all'interno della comunità nazionale italiana. Gregor Peric.
5: È una questione molto delicata. Abbiamo deciso di lavorare assieme e di fare il tutto possibile per trovare una soluzione al più presto che possa favorire la stabilità e il finanziamento del centro regionale.
3: L'obiettivo immediato non sembra essere una riforma strutturale del sistema radiotelevisivo, bensì lo sblocco della situazione amministrativa e finanziaria che interessa i fondi destinati alle comunità nazionali. Il deputato al seggio specifico Felice Zizza.
6: Adesso bisogna vedere se in questo momento il governo stesso ha interesse a firmare un contratto quando TV Slovenia si trova in grosse difficoltà anche per altri motivi. E quindi io credo che il governo ci penserà un attimo e vorrà avere probabilmente le revisioni da parte della Corte dei Conti e vorrà avere anche il bilancio del 25 e del 26 e appena dopo io credo che si potrà andare a firmare l'accordo, anzi il contratto che RTV Slovenia ce l'aveva sul tavolo già il 23 dicembre 2025, ma non l'ha voluto firmare. Insomma, i rischi ci sono che RTV Slovenia peggiori la sua posizione e quindi la crisi è iniziata all'interno anche dell'istituzione madre, quindi di RTV Slovenia.
3: Un altro punto condiviso dai partecipanti all'incontro riguarda la necessità di evitare che le problematiche delle comunità nazionali diventino terreno di scontro politico.
5: Non vorremmo che la questione delle nazionalità diventassero una questione politica. Sarebbe molto male.
1: Il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremula ha espresso gratitudine alla premier italiana Giorgia Meloni, al ministro degli esteri Antonio Tajani e al senatore Maurizio Gasparri per aver inserito la legge di bilancio 2025, i finanziamenti triennali e la tutela della comunità nazionale italiana e degli esuli, estendendone la previsione fino al 2037 con circa 5 milioni di euro annui per la CNI e 2 milioni per gli esuli. Sottolineando il valore politico e strategico di questo stanziamento, Tremula ha contestualmente richiesto di confermare tali tutele anche per il triennio 2028-2030. Gli investimenti sono ritenuti necessari per coprire le crescenti attività sul territorio, rafforzare la cooperazione e sostenere progetti culturali innovativi come il nuovo centro multimediale Gravisi di Capodistria. Nel suo messaggio istituzionale per la giornata della statualità e la giornata della polizia che ricorrerà sabato, il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, Franci Matos, ha evidenziato il legame indissolubile tra le due celebrazioni. Il ministro ha infatti ricordato il ruolo cruciale svolto dalle forze dell'ordine slovene, all'epoca denominate milizia, sia nelle fasi che hanno preceduto l'indipendenza, sia durante il conflitto bellico per la sovranità della Slovenia. Alessia Mitar.
2: 35 anni fa nasceva il nostro paese, fondato sul diritto democratico e inalienabile del popolo sloveno all'autodeterminazione. Con queste parole il capo di Castero ha aperto il suo intervento, attribuendo il merito dell'indipendenza nazionale alle forze di sicurezza di allora, tra cui gli organi degli affari interni, gli agenti e la difesa territoriale, e al profondo patriottismo dei cittadini. Matos ha rievocato la ferma opposizione della polizia slovena contro l'esercito jugoslavo a tutela del neonato Stato, ricordando che proprio in memoria degli scontri del 27 giugno 1991 al valico di Holmez si celebra la giornata della polizia. Pur riconoscendo che in questi 3 decenni e mezzo il corpo sia cresciuto fino a diventare un'organizzazione moderna e di livello internazionale, Matos ha evidenziato la necessità di affrontare con urgenza alcune criticità, in primis la forte carenza di organico causato dai pensionamenti e dal calo di interesse dei giovani verso questa professione. Per rendere nuovamente stimolante la carriera sul campo, il ministro ha proposto come misura centrale il passaggio della polizia dal sistema retributivo statale unico a un regime economico indipendente, mirato e più equo, da estendere potenzialmente anche ad altri settori chiave come sanità e istruzione. Il programma include inoltre borse di studio per le nuove reclute, piani per mantenere in servizio il personale qualificato favorendo il passaggio generazionale delle competenze e un percorso di crescita professionale sostenibile volto a ridare prestigio sociale alla figura del poliziotto. Ribadendo che l'obiettivo rimane la salvaguardia dei cittadini e dei loro beni, Matos ha garantito una semplificazione burocratica per ottimizzare l'efficienza operativa.
1: Secondo il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia Jernej Vrtovec, la contemporanea apertura di troppi cantieri sulla rete autostradale slovena rischia di causare un grave caos viabilistico in vista dell'imminente picco della stagione turistica e dei giorni festivi, attribuendo la responsabilità di questi disagi all'inefficienza della precedente gestione e della società autostradale DARS. Il ministro ha avvertito che eventuali paralisi strutturali comporteranno precise responsabilità civili e penali. Ha quindi annunciato un cambio di strategia per i futuri appalti, basato non solo sul prezzo, ma anche sulla riduzione dei tempi d'opera e sulla tutela della fluidità stradale, confermando una contrazione dei tempi di lavoro sul tratto di Postumia. Dopo la decisione dei socialdemocratici, di non aderire al partenariato per una Slovenia di successo proposto dal premier Janša, il presidente del partito Matjaž Han sottolinea che il dialogo è per loro uno dei valori fondamentali, ma che una partnership non nasce semplicemente con la firma di un documento. I socialdemocratici comprendono bene cosa significhi essere all'opposizione e quale sia la loro responsabilità. Le parole di Han, che promette collaborazione sui provvedimenti legislativi che contribuiscono a migliorare il paese, e guarda già alle amministrative di novembre. Intanto non si placano le polemiche dopo il rinnovo dei vertici della sezione capodistriana del partito. Il servizio di Lara Drčić.
7: Nella sezione locale dei socialdemocratici di Capodistria è scoppiata una polemica dopo l'elezione la scorsa settimana della nuova dirigenza. Il nuovo presidente è diventato Stojan Prinčić, che ha sconfitto Matej Tašner-Vatovec, candidato sostenuto da diversi membri storici del partito. Alcuni iscritti hanno accusato la leadership di aver favorito l'afflusso di nuovi membri per influenzare il voto, parlando di una sorta di tesseramento di massa pilotato. Contestata anche l'elezione di Veysel Hot, zio della deputata piranese Meira Hot, a vicepresidente. In segno di protesta, l'ex eurodeputata Mojca Kleva-Kekuš, uno degli esponenti di spicco degli SD a livello locale, ha lasciato il partito, dichiarando di non riconoscersi più nella direzione presa dalla forza politica e criticando la mancanza di una chiara identità socialdemocratica. La dirigenza locale ha respinto le accuse, sostenendo che le elezioni si sono svolte regolarmente e che il rinnovamento porterà nuova energia al partito a Capodistria. La vicenda evidenzia però profonde divisioni interne tra la vecchia guardia e il nuovo gruppo dirigente. Interpellato sulla vicenda, il presidente Han ha commentato che l'SD è uno dei pochi partiti capaci di autocritica, pur riconoscendo che mantenere una presenza efficace sul territorio è difficile. Ammesso che per un certo periodo non sono semplicemente riusciti a trovare la soluzione giusta per Capodistria e che negli ultimi anni sono state date opportunità ad alcune persone che però non hanno portato avanti i processi necessari. Ora il lavoro passa alla nuova dirigenza. Alla domanda se fosse soddisfatto della scelta, Han ha risposto di avere una propria opinione sui singoli candidati, ma di sostenere le decisioni prese dagli iscritti. Si è detto convinto che la nuova leadership riuscirà a rilanciare i socialdemocratici a Capodistria e ha espresso rammarico per l'uscita dal partito di Mojca Kleva-Kekuš.
1: Il partito Resnica Verita ha depositato in Parlamento una proposta di legge per vietare l'esposizione di bandiere, simboli o slogan privi di base giuridica sulle facciate delle istituzioni pubbliche. Come spiegato dal leader del partito e presidente della Camera Zoran Stevanovic, l'iniziativa mira a colmare un vuoto normativo e a garantire l'assoluta neutralità ideologica dello Stato, impedendo che l'esposizione di vessilli stranieri come quelli palestinesi, ucraini o legati a movimenti sociali come la bandiera arcobaleno alimentino polarizzazioni. Per garantire il rispetto della norma, il testo prevede controlli ispettivi, l'obbligo di rimozione dei simboli non autorizzati entro 24 ore e sanzioni che variano dai 300 ai 5.000 euro per gli enti pubblici inadempienti. Suona oggi l'ultima campanella dell'anno scolastico. In occasione della fine delle lezioni, il ministro dell'istruzione Borut Rončević ha rivolto un messaggio di ringraziamento a studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie, sottolineando il lavoro svolto durante l'anno e ricordando ai giovani che l'estate è un'occasione non solo di riposo, ma anche di scoperta e crescita personale. Per oltre 256.000 alunni e studenti iniziano ora le vacanze estive, accompagnate da una ricca offerta di attività ricreative ed educative. Sentiamo Beatrice Zizza.
8: Con la consegna delle pagelle si conclude oggi l'anno scolastico, mentre il ritorno tra i banchi è fissato per il 1° settembre. Le scuole primarie sono state frequentate da circa 190.000 alunni e quelle secondarie da circa 88.000 studenti. I ragazzi delle nonne classi delle scuole elementari hanno terminato le lezioni il 15 giugno, mentre gli studenti di quarta delle scuole superiori hanno concluso il percorso scolastico il 22 maggio scorso per dedicarsi agli esami di maturità. Con l'inizio delle vacanze prende il via anche il programma delle attività estive organizzate da associazioni, enti e comunità locali. Per quanto riguarda la comunità nazionale italiana, si partirà da Isola, dove dal 29 giugno al 24 luglio Palazzo Manzioli ospiterà il campus estivo promosso dalla CAN locale e rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Nel mese di luglio spazio poi alla musica con Cantare l'estate, iniziativa organizzata dalla CAN di Capodistria in collaborazione con la scuola elementare Pierpaolo Vergere il Vecchio. Seguirà il campeggio estivo promosso dall'Unione Italiana e dall'Associazione dei Giovani della CNI, che si svolgerà dal 19 al 25 luglio presso il Valamar Camping Lanterna, nei pressi di Torre. Le iniziative dedicate ai più giovani proseguiranno anche ad agosto con il campus sportivo Attivamente, organizzato dalla CAN di Capodistria dal 17 al 21 del mese. Il programma sarà incentrato sul movimento e sul benessere, con attività sportive, giochi di squadra e momenti ricreativi pensati per favorire la collaborazione e la partecipazione dei ragazzi.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione volta a limitare i poteri di guerra della Casa Bianca. La misura stabilisce che il presidente debba sospendere eventuali operazioni militari contro l'Iran senza previa autorizzazione del Congresso. In un messaggio pubblicato su X, Trump ha sostenuto che Teheran è sottoposta a forte pressione e pronta a concessioni, definendo la decisione del Senato priva di significato. Servizio di Corrado Cimador.
10: Secondo il presidente, tale iniziativa invierebbe un segnale di debolezza al governo iraniano, considerato il principale sponsor del terrorismo globale, finendo per fornire aiuto e conforto al nemico. Trump ha criticato i 4 senatori repubblicani dissidenti che hanno votato insieme ai democratici, accusandoli di indebolire la sua posizione politica. Trump sostiene che questa scelta renderà più complessa la sua azione politica, pur ribadendo la volontà di raggiungere comunque i propri obiettivi in un modo o nell'altro. Il Senato ha approvato la risoluzione che invita il presidente a porre fine alle operazioni militari in Iran oppure a ottenere un'esplicita autorizzazione del Congresso per proseguirle, con 50 voti favorevoli e 48 contrari, evidenziando una significativa spaccatura politica. Tra i repubblicani hanno votato a favore Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins e Bill Cassidy, insieme alla maggioranza democratica. In area democratica il senatore John Fetterman è stato l'unico a esprimere voto contrario. La risoluzione del Senato, pur non essendo giuridicamente vincolante, rappresenta un segnale politico significativo nei rapporti tra Congresso e Presidenza in materia di politica estera. Essa giunge in un momento in cui diversi legislatori repubblicani hanno espresso dubbi sulla gestione del conflitto e sull'accordo di cessate il fuoco raggiunto dall'amministrazione Trump, in una fase caratterizzata da negoziati ancora fragili. Secondo il senatore democratico Tim Kaine, il provvedimento riafferma il principio costituzionale secondo cui il potere di dichiarare guerra appartiene al Congresso.
1: Nell'epoca dell'intelligenza artificiale la sicurezza non si fa con metodi 800, lo ha dichiarato la senatrice del PD Tatiana Reutz, ribadendo la propria contrarietà al mantenimento da parte dell'Italia della sospensione del trattato di Schengen, anche alla luce delle dichiarazioni dei ministri degli interni di Croazia e Slovenia Davor Božinović e Franzi Matos, contrarie ai controlli frontiere interne all'Unione Europea. Analisi di esperti, ministri di stati vicini, sigle sindacali di polizia, inchieste giornalistiche, il buon senso di chi vive nelle regioni di confine, ha spiegato Reutz. Tutti sono concordi nel dire che le barriere fisse non servono a fermare né terroristi né migranti. La premier Meloni rivendica meriti per il nuovo patto UE su migrazione e asilo, ma, ha aggiunto la senatrice PD, se non serve nemmeno a liberare la circolazione interna tra paesi membri, allora comporta unicamente meno diritti e più caos. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato una pena di 1 anno e 5 mesi per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio contestati nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Subito dopo la scarcerazione Alemanno si è proclamato innocente e ha duramente criticato il governo Meloni per l'immobilità sul fronte del sovraffollamento carcerario. Accolto da una folla di attivisti di destra, l'ex primo cittadino ha espresso il proprio dissenso verso la linea dell'esecutivo, ribadendo la necessità di un cambiamento. Ha infine annunciato un imminente incontro con l'eurodeputato Roberto Vannacci, definendolo una figura di rottura in grado di aprire nuove prospettive politiche nonostante alcune divergenze di vedute. Un volume che racchiude un interessante capitolo di storia della Dalmazia veneziana e la nuova pubblicazione del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, presentata ieri a Palazzo Tiepolo Gravisi, opera che recupera un testo della seconda metà del Seicento rimasto finora inedito. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
11: Consultata e citata da tanti nel corso dei secoli e però mai stampata in volume prima d'ora, e la sorte toccata all'opera maggiore dello storico dalmata Francesco Difnico, autore di una Storia della guerra di Dalmazia 1645-1671, ricchissima di informazioni sulle operazioni militari condotte in quei territori durante la cosiddetta guerra di Candia, combattuta tra la Repubblica di Venezia e l'Impero Ottomano per il possesso dell'isola di Creta, un conflitto a cui Difnico, nato a Sebenico nel 1607 e morto nel 1672, prese parte in prima persona nella difesa della sua città Sebenico, assediata dai turchi nell'estate del 1647. L'edizione critica che ne ha allestito la filologa e archivista capodistriana Valentina Petarossi e Romela si fonda su un manoscritto in larga parte autografo conservato nella biblioteca scientifica dell'Università di Zara. Il volume che la accoglie, con un inquadramento storico del saggista veneziano Federico Moro, è una coedizione tra il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria e la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone di Venezia, e si avvale di un contributo della Regione Veneto. Durante la presentazione Tilian Glavina, vice direttore del Centro Capodistriano, e Pier Giorgio Milic, guardian grande dell'antica istituzione veneziana, hanno concordemente sottolineato il significato di un'operazione editoriale tesa al recupero di una storia e di una memoria adriatica condivisa che attraversa confini, lingue e culture sotto il segno di Venezia, mentre la dottoressa Petarossi, a cui il libro sta già regalando molte soddisfazioni, si è soffermata sulle caratteristiche di un'opera che rappresenta un'importante fonte storica, preziosa per gli studiosi, ma anche piacevole da leggere.
12: È piacevole leggerlo perché lui descrive come testimone i fatti, dunque è proprio una successione di eventi, non è una spiegazione accademica, è lui in prima persona che ha visto e volendo testimoniare ci racconta, no, la situazione che si è creata, quello che ha visto. È molto bello, è effettivamente veramente leggero da leggere, no? È interessante, è così come un quotidiano.
1: Il leggendario cantautore canadese Bryan Adams si esibirà domani 25 giugno all'Auditorium di Porto Rose con il suo speciale concerto acustico Bare Bones. L'evento offrirà al pubblico l'opportunità di apprezzare Adams in una veste più personale e suggestiva. Sentiamo Dionisi Botter.
13: A distanza di circa 30 anni, il cantante, chitarrista e autore canadese Bryan Adams, tra i nomi più riconoscibili della scena rock internazionale degli anni 80, torna dalle nostre parti dopo il leggendario concerto al Bonifica del 1996. L'artista porterà in Slovenia il suo speciale spettacolo acustico Bare Bones, un formato essenziale e intimo che lo vede sul palco con la sola chitarra accompagnato al pianoforte da Gary Brate. L'obiettivo è creare un'atmosfera raccolta in cui ogni spettatore abbia la sensazione di assistere a un concerto personale e ravvicinato. Durante la serata Adams proporrà alcuni dei suoi brani più iconici, da Summer of 69 a Heaven, passando per Run to You fino alla celebre ballata Everything I Do It For You. In versione acustica queste canzoni metteranno in risalto tutta la forza melodica e narrativa del suo repertorio. Il concerto rientra nel tour mondiale Bare Bones, che sta portando il cantautore nei teatri e anfiteatri più suggestivi, con un'ottima risposta da parte del pubblico internazionale. Attivo dagli anni 80, Bryan Adams è considerato una delle icone del rock melodico, con oltre 40 anni di carriera, numerosi premi internazionali e milioni di dischi venduti in tutto il mondo. La sua musica ha raggiunto le classifiche di oltre 40 paesi, ottenendo riconoscimenti come il Grammy Award e diverse nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Al suo fianco ci sarà ancora una volta il pianista canadese Gary Brett, collaboratore stabile del 2002, che contribuisce a definire il suono essenziale e raffinato dei concerti Bare Bones. L'appuntamento di Porto Rose rappresenta dunque un'occasione rara per rivedere l'artista in una veste più intima e raccolta, lontana dai grandi palchi da stadio.

0: Brevemente una notizia di sport: è fissata per le 19:30 la palla 2 dell'incontro amichevole tra le nazionali di basket di Italia e Croazia. La partita si terrà a Gorizia al Pala Bigot, mentre il prossimo 27 giugno la nazionale azzurra incontrerà in amichevole la Slovenia sul campo di Zeglie. Sarà l'ultima partita della nazionale italiana in vista delle partite per le qualificazioni ai mondiali 2027. A Gorizia cresce intanto l'attesa per la partita di stasera. Non è esagerato dire, ha sottolineato il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, incontrando gli azzurri e lo staff tecnico della nazionale, che a Gorizia siamo cresciuti a pane e basket. Per questo ospitare la nazionale è per noi sempre motivo di orgoglio e di soddisfazione. Aspettavamo questo momento da 27 anni e non possiamo che essere entusiasti per la partita con la Croazia, che sarà disputata nel nostro rinnovato palazzetto. Ziberna ha consegnato al presidente della FIP Giovanni Petrucci il sigillo della città con incisa la frase «Orgogliosi di avervi qui». Le 15:54 minuti, siamo giunti al termine di questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Franco De Stefani e Maya Nova, grazie della cortese attenzione.
1: A tutti i parchetti antichi!
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si segnalano rallentamenti con code in direzione Milano nel tratto tra Montebello e Verona Est, in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e tra Padova Ovest e l'allacciamento con la 13. Dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21:30 di questa sera alle 5:30 di domani mattina chiuderà sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Miera Oriago in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggio e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Fitness Festival Istrovenes Cognariacia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, eccomi qui per farvi compagnia per le prossime due ore qui a Estate Freschi. Oggi straordinariamente in onda il mercoledì, appunto. Domani invece al microfono ci sarà Barbara Urizzi. Abbiamo fatto questo cambio perché Barbara è all'In Music Festival, si sta godendo appunto un bellissimo festival a Zagabria e torna proprio domani. Tornerà proprio in tempo per la diretta pomeridiana per Estate Freschi, con tutte le impressioni, le notizie, e vi racconterà tutto quanto riguardo all'In Music Festival. Vi racconterà appunto nel suo Estate Freschi e ci saranno anche tante altre sorprese, perciò non perdetevelo e seguiteci, mi raccomando. Anche oggi però le sorprese non mancheranno, infatti nella seconda parte regalerò due biglietti per il concerto di John Legend, che sarà a Pola la prossima settimana, il sabato 4 luglio. Dunque mi raccomando, seguiteci, sapete, dovete pazientare un po' perché sarà nella seconda parte, circa tra mezz'oretta, e lì vi darò tutte le istruzioni, appunto, come fare per vincere i biglietti. Ma penso che ormai lo sapete, il numero ce l'avete, ve lo dirò anche un po' più tardi. Basterà dunque scrivere o chiamarci o mandare un WhatsApp, ma come ho detto vi spiegherò tutto tra mezz'oretta. Intanto andiamo avanti con la musica. Gaia con Bossa Nostra.

E cominciamo con le nuove uscite super estive di questa settimana. Abbiamo Hit Parade, il nuovo singolo che unisce Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Due artisti forse lontani per età, direte, ma vicinissimi invece per energia e approccio al palco. E già questo è il primo elemento interessante. Dunque non è un'operazione, diciamo, nostalgica, non è un duetto celebrativo, ma è un brano pensato per essere vivo, contemporaneo, da cantare tutta l'estate. E dietro la canzone c'è anche la firma di Jovanotti, che ha contribuito alla scrittura del testo e la produzione di 6PM, quindi un mix molto preciso, tradizione pop italiana da una parte e suono moderno, diciamo, dall'altra. Il titolo Hit Parade gioca appunto con quest'idea molto semplice, la classifica delle canzoni, però qui non si parla solo di posizioni o numeri, è quasi diciamo intesa come una metafora, ovvero la metafora di una vita come una hit parade personale, fatta di momenti che salgono, che scendono, che ritornano e che spesso non hanno niente a che fare con le classifiche ufficiali. Morandi, che ha attraversato tutte le epoche della musica italiana, e Amoroso, che rappresenta una delle voci più riconoscibili degli ultimi 15 anni, si incontrano dunque su questo terreno comune fatto di leggerezza, energia e voglia di cantare insieme. Hit Parade.

E c'è un'altra collaborazione, un incontro che sulla carta incuriosisce subito. Angelina Mango e Marco Mengoni insieme in Canto d'amore. L'attenzione è soprattutto sulle due voci, ovviamente, che si alternano lungo tutto il brano. Il titolo è diretto e, diciamo, lascia poco spazio a interpretazioni. È proprio un canto d'amore, parla di questa storia o comunque di un sentimento raccontato in modo immediato, senza troppi passaggi intermedi. E si tratta di una collaborazione tra due artisti molto diversi per percorso e stile, ma entrambi tra i nomi, diciamo, più presenti nel pop italiano di oggi. Canto d'amore ce lo cantano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E c'è nuova musica anche per Bruno Mars, che torna con On My Soul, un brano estratto dal suo nuovo album The Romantic e che conferma ancora una volta il suo stile inconfondibile, fatto di soul moderno, pop elegante e richiami vintage. Il pezzo arriva in un momento d'oro per Bruno Mars, reduce da un periodo di successi globali tra collaborazioni da record e singoli che hanno

dominato le classifiche internazionali. On My Soul è una dichiarazione d'amore anche questa, intensa e diretta. Parla di fiducia totale in una relazione, di promesse fatte senza esitazioni e di un legame talmente forte da essere proprio giurato sulla propria anima. On My Soul, Bruno Mars conferma quindi la sua capacità unica di rendere contemporaneo il sound del passato, questo suo sound un po' vintage, un po' funky, trasformando ogni brano in un mix di emozione, stile e immediatezza. Sentiamo Bruno Mars con On My Soul.

E c'è nuova musica anche per Tommaso Paradiso, che torna con Agitare Coca-Cola. Questo singolo che conferma ancora una volta il suo stile inconfondibile, fatto di immagini quotidiane, trasformate poi in questi piccoli film pop. Il brano arriva in un momento molto attivo della sua carriera solista, dopo il successo dell'album Casa Paradiso e una serie di concerti che lo hanno riportato stabilmente tra i protagonisti della scena pop italiana. Negli ultimi anni Paradiso ha costruito un'identità precisa, raccontare l'amore e la nostalgia attraverso dettagli semplici, immediati, spesso presi dalla vita di tutti i giorni. E dunque poi Agitare Coca-Cola è proprio questo, è una storia d'amore estiva che parte all'improvviso e si consuma con la stessa velocità con cui nasce. Il titolo diventa una metafora perfetta di un'emozione gassata, ecco, da questo appunto la metafora con la Coca-Cola, pronta a esplodere, fatta di adrenalina, messaggi, sguardi e pensieri che corrono più veloci della realtà e che dunque esplodono come una Coca-Cola agitata. Ce lo canta Tommaso Paradiso.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. Il difensore del principio di uguaglianza ha archiviato il procedimento avviato a seguito di una segnalazione su presunti casi di profilazione etnica nei confronti della comunità Rom durante le procedure di riscossione fiscale. Al termine delle verifiche, l'autorità non ha riscontrato elementi di discriminazione. L'indagine era stata aperta dopo una denuncia che segnalava presunte pratiche di discriminazione sistemica, profilazione etnica e punizione collettiva dei Rom nell'ambito dei controlli congiunti effettuati dall'amministrazione finanziaria e dalla polizia, in particolare in relazione al sequestro di veicoli. Sulla base delle informazioni fornite è stato concluso che le autorità hanno operato nell'ambito delle competenze previste dalla legge. La Francia ha confermato il primo caso di Ebola collegato al recente focolaio nella Repubblica Democratica del Congo. A contrarre il virus è stato un medico rientrato dal paese africano. L'uomo è stato immediatamente ricoverato e posto in isolamento al suo arrivo in Francia. Secondo le autorità sanitarie, le sue condizioni sono stabili. È inoltre in corso il tracciamento dei contatti per individuare tutte le persone che potrebbero essere state esposte al contagio. Si tratta del primo caso confermato di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia, dichiarata a metà maggio. La situazione è seguita con attenzione anche dal governo francese. L'Ebola è una grave febbre emorragica virale caratterizzata da un elevato tasso di mortalità. Il servizio diplomatico europeo ha proposto una missione sia civile che militare di 3 anni al fine di formare polizia ed esercito libanesi. In un comunicato viene evidenziato che i diplomatici europei stanno discutendo della possibile missione per aiutare e supportare le forze armate libanesi e le forze di sicurezza interna al fine di aiutare le autorità a rinforzare il controllo territoriale e i confini e che per avviare la missione necessiterà il via libera dei 27 membri. Un membro dello Stato Islamico è stato ucciso nella capitale turca Ankara nel corso di uno scontro a fuoco con la polizia durante operazioni per arrestare membri dell'organizzazione terrorista prima del vertice NATO, in programma il 7 e 8 luglio prossimi. L'uomo, secondo fonti della polizia, aveva impartito istruzioni per un attentato tramite i social media e ha iniziato lo scontro a fuoco. L'uomo è stato ucciso e la moglie ferita. Radio Capodistria, sono le 16.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E siamo nella seconda parte dell'estate freschi di oggi, sempre Tilly con voi, e siamo arrivati al momento del gioco a premi. Se avete seguito la nostra pagina Facebook Radio Capodistria Musica, vi consiglio di farlo, di seguirci, di metterci magari un bel like, perché è lì che annunciamo tutti i nostri giochi, tutti i biglietti che vi regaleremo. Allora oggi è il momento di regalare due biglietti per il concerto di John Legend, che sarà sabato prossimo, il 4 luglio, all'Arena di Pola. Fa parte del tour A Night with John Legend, dunque ci sarà lui, voce, pianoforte, ve lo immaginate lì, nell'arena, nella bellissima Arena di Pola, John Legend, che arriva appunto poi un nome così internazionale, qua vicinissimo a noi appunto. E ecco, i più fortunati potranno appunto vincere due biglietti oggi con me, e poi avrete un'altra possibilità domani mattina con Miriam a Calle degli Orti Grandi. Intanto vi do il numero. Allora, il numero è 00386, per chi ci chiama o ci scrive dall'estero, 516912744. Ecco, segnatevelo bene. E dunque, il primo che ci manda un messaggio, va bene anche un messaggio WhatsApp, oppure ci chiama, si aggiudica appunto questi due biglietti per questa serata che sicuramente sarà fantastica da non perdere. Ripeto ancora una volta il numero, se magari non siete riusciti a scriverlo, è 00386 516912744. Io do il via al gioco a premi John Legend.

E rieccomi qua dopo la bellissima voce di John Legend. Immaginate sentire tutto questo all'Arena di Pola. Comunque abbiamo una vincitrice. La prima a scriverci è Natalia da Gorizia. Ecco, lei dunque si è aggiudicata questi due biglietti. Purtroppo non può parlare con noi perché è al lavoro, ha detto. Ecco, non può parlare al telefono, ma si sarà rinchiusa da qualche parte almeno a mandarci il messaggio. Comunque è al lavoro purtroppo, ma i biglietti sono andati a lei perché è stata la prima ad appunto scriverci un messaggio. Noi continueremo, come già sapete, a regalarvi i biglietti, dunque seguiteci ancora. Io vi ridò il numero, magari così ve lo proprio segnate nella rubrica telefonica: 00386 516912744. Ecco, potete salvarlo come Radio Capodistria biglietti, per esempio. Ecco, noi andiamo avanti con un altro po' di musica. Abbiamo Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Ed era Olivia Rodrigo, pensate, Olivia Rodrigo è la prima artista straniera che è riuscita ad arrivare al numero uno in Italia in quest'anno, nel 2026. Prima di lei praticamente erano tutti maschi e praticamente quasi tutti italiani. A marzo c'era Harry Styles, che era riuscito a entrare al primo posto nella classifica ufficiale italiana degli album, la Top of the Music di Fimi, con il suo album Kiss All the Time, disco Occasionally. Prima di lui però la posizione più alta della classifica era stata occupata da Olly, Tony Boy, Ghe, Geolier, Kid Yugi, e dopo ci sono riusciti anche Tony F, Side Baby, Knight, Salmo, Shiva, Saif e Tedua. Dunque praticamente tutti italiani e anche donne zero fino adesso. Altri artisti stranieri molto pochi, ecco. La striscia di uomini molto spesso possiamo dire rapper italiani al numero uno è stata ora però interrotta da Olivia Rodrigo. Il suo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, questo era il titolo del suo album, è entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album. Dietro di lei ci sono nell'ordine Comuni Immortali di Achille Lauro, poi c'è Tutto è Possibile di Geolier, poi c'è Vangelo di Shiva e infine c'è Mediterraneo dopo il mare di Brescia. Da quest'album proprio di Brescia ci sentiamo il suo ultimo singolo, Da Dio.

0: domenica.
1: E subito dopo Bresh con la sua Da Dio abbiamo sentito anche Buona Domenica di Saif. Dunque questi sono, diciamo, gli artisti italiani che sono in vetta delle classifiche adesso. Ma adesso parliamo di una canzone che compie 30 anni, pensate. È stata pubblicata l'edizione per il 30° anniversario del singolo Virtual Insanity dei Jamiroquai, ovvero è stata pubblicata questa Virtual Insanity Anniversary Edition. E praticamente è un vinile da 12 pollici di colore giallo trasparente. Aspetta che mi divertono questi colori ogni volta, colori giallo, perla, trasparente, brillantini, glitter, quello che volete. Comunque questo è solo giallo trasparente ed è andato sold out già in prevendita. L'edizione limitata sarà però nuovamente disponibile a partire però dal 17 luglio, dunque bisognerà aspettare ancora un po' per chi non è riuscito ad averlo adesso. Il brano ha ottenuto all'epoca la certificazione d'oro in Italia, mentre l'album da cui è tratto, Traveling Without Moving, sempre dei Jamiroquai, è certificato platino ed è il disco funk, pensate, più venduto della storia. Ma tornando alla canzone, la canzone ha conseguito un Grammy Award per la miglior performance pop, poi ha ricevuto anche una nomination ai Brit Awards e poi anche il premio MTV Video of the Year per il videoclip di questa canzone, che era stato diretto da Jonathan Glazer, inserito anche poi nella rivista Music Week nella lista dei 25 video musicali che hanno cambiato il mondo addirittura. Tutto questo per il singolo Virtual Insanity, sempre di Jamiroquai, che ce lo sentiamo qui a Radio Capodistria.
2: Small.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico intenso in direzione Trieste provoca code tra Meolo Roncade e Cessalto. Sempre sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, traffico intenso con rallentamenti in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Verso Milano, rallentamenti tra Somma Campagna e Sirmione e tra Verona Est e Verona Sud. Torniamo ad anticiparvi che sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste con deviazione su Mirano Dolo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

terza parte dell'Estate Freschi di oggi abbiamo sentito in apertura Il libro dell'amore, una canzone bellissima di Zucchero con i Tucellos. E perché abbiamo ascoltato questo? Perché stasera a Pirano ci sarà Luca Schulich, cioè non tutti, non entrambi i Tucellos, diciamo metà dei Tucellos, ecco. Il concerto si terrà nell'ambito della celebrazione principale per la giornata della statualità organizzata congiuntamente dai quattro comuni costieri: Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano. L'ingresso per questo concerto è gratuito, sarà in Piazza Tartini, dunque ovviamente un po' di pazienza, perché sappiamo come a Pirano col parcheggio, con le strade, lì ci sarà da essere un po' pazienti, ma comunque andate numerosi, perché infatti l'ingresso è gratuito. Dunque tutti invitati, ma risparmiate le energie, perché domani invece all'auditorio di Porto Rose ci sarà Bryan Adams. Bryan Adams che presenterà al pubblico un suo concerto completamente acustico. Il titolo, diciamo, di questa tournée, di questa serie di concerti è Bare Bones, e durante uno spettacolo della durata di circa 2 ore Bryan Adams, accompagnato al pianoforte da Gary Braid, creerà questa atmosfera straordinariamente intima. E il concetto dell'evento si basa infatti proprio sul desiderio di trasmettere la sensazione che Bryan Adams stia suonando proprio per ogni singolo spettatore. Dunque sarà una cosa veramente fantastica. Questa nuova interpretazione acustica dei suoi più grandi successi ha riscosso già reazioni entusiaste sia dalla parte della critica che dai fan. E dunque è un onore averlo qui nelle nostre parti. Come dicevo, domani all'auditorio di Porto Rose ci sarà Bryan Adams, che noi ce lo sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria con Here I Am.

0: This is me.
1: A proposito di concerti, venerdì scorso sono stata a Pola al concerto di Ricky Martin, grazie alla collaborazione con l'agenzia New Coast, che ovviamente ringrazio. E se avete visto la nostra pagina Facebook Radio Capodistria Musica, dove potete andare a vedere tutte le ultime novità appunto che riguardano noi della redazione musicale, e dunque sulla nostra pagina Facebook ho messo anche qualche foto. Ricky Martin è tornato a esibirsi davanti al pubblico croato dopo quasi 30 anni, quando si era esibito a uno dei festival bar, penso. In una delle location più suggestive dell'Adriatico, l'artista portoricano ha proposto uno spettacolo ricco di ritmo, coinvolgendo migliaia di spettatori con i suoi più grandi successi.

detto anche lì. Tra le antiche pietre dunque dell'arena di Pola, il tramonto estivo sull'Adriatico, il ritorno di Ricky Martin a Pola si è trasformato in una vera festa della musica latina. E noi di Radio Capodistria c'eravamo.

La stagione concertistica è appena cominciata e siamo già ai grandi annunci per l'anno prossimo. Holly ha annunciato il primo tour negli stadi, previsto per l'estate 2027. L'annuncio è arrivato subito dopo il successo del gran finale, il progetto live che lo ha portato anche allo

lo stadio Ferraris di Genova davanti a decine di migliaia di persone. E dunque l'11 giugno comincerà questo suo tour e la data zero, ovvero il primo concerto, sarà proprio qui, vicinissimo a noi, nello stadio Nereo Rocco di Trieste. E fa impressione pensare che solo pochi anni fa Olli riempiva, diciamo, solo, si fa per dire, i club, poi i palazzetti, e adesso arriva direttamente negli stadi più importanti d'Italia. Secondo gli organizzatori, tra i palazzetti, ippodromi, stadi e grandi eventi, ha già coinvolto oltre 500.000 spettatori negli ultimi tour, un dato che spiega bene la rapidissima crescita del suo pubblico. E dunque, per questo, ovviamente, ci sta anche appunto di annunciare questo tour negli stadi il prossimo anno, che, ricordo, comincerà proprio dalla vicinissima Trieste. Olli, ce lo sentiamo con Balorda Nostalgia.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

E per quanto riguarda sempre i concerti, le sorprese non finiscono qui. Noi di Radio Capodistria abbiamo ancora qualche biglietto in palio per voi. Nelle prossime settimane avremo i biglietti per Neck a Grado, avremo i biglietti per Morrissey a Ljubljana, avremo i biglietti per The Colors a Lignano Sabbiadoro, per finire anche con il concerto di Tom Odell all'Arena di Pola. Vi conviene dunque continuare a seguirci e ascoltarci. Sentiamo intanto Tom Odell con Another Love.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: L'informazione delle 17.30. La deputata socialdemocratica Meira Hoth ha presentato un'iniziativa parlamentare per chiedere che il tratto stradale Scoffie-Capodistria venga nuovamente classificato come strada a scorrimento veloce, mantenendo al contempo l'esenzione dal pagamento del bollino autostradale. Hoth ha ricordato di essersi battuta per anni insieme alle amministrazioni locali e alla società civile per l'esclusione del tratto dal sistema di pedaggio. Secondo la deputata piranese, l'obbligo della vignetta per un collegamento così breve favoriva infatti il trasferimento del traffico sulle strade locali, con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla qualità della vita dei residenti. Pur sostenendo l'abolizione del bollino, Hoth ha ribadito di essersi sempre opposta alla riclassificazione del tratto interessato. In seguito alle modifiche sono infatti emersi problemi di fluidità del traffico su una delle principali arterie regionali. L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica, lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha invitato i leader europei a rafforzare gli investimenti in sistemi sanitari capaci di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Negli ultimi giorni, numerosi paesi europei hanno registrato temperature record con conseguenze che vanno dalla chiusura delle scuole ai blackout elettrici. Secondo Tedros, le temperature in Europa stanno aumentando a un ritmo di circa il doppio rispetto alla media globale. Il numero uno dell'OMS ha quindi esortato i governi ad accelerare le misure di contrasto alla crisi climatica e a ridurre i fattori che contribuiscono al riscaldamento globale. In Arabia Saudita avranno vita colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo hanno riferito fonti diplomatiche, precisando che il premier del Qatar si è recato nell'Oman per preparare i colloqui tra i paesi, l'Iraq e l'Iran sullo stretto di Hormuz. La fonte ha aggiunto che questi colloqui saranno distinti dai negoziati tra Washington e Teheran. La candidata di destra alle elezioni presidenziali in Perù, Keiko Fujimori, sembra avere vinto dopo aver ampliato un vantaggio sul suo rivale di sinistra Roberto Sanchez, che non potrà più essere colmato dopo lo spoglio, secondo la commissione elettorale. Con il 99,86% dei verbali scrutinati, Fujimori ha ottenuto il 50,12% dei suffragi contro il 49,88% di Sanchez, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale per i processi elettorali. Il giurì nazionale, il massimo organo elettorale del paese, dovrebbe proclamare ufficialmente i risultati nella prima metà di luglio. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store o...
6: È stata presentata la 35esima edizione di Carni Armonie nella sede del Palazzo della Regione a Udine.
7: È stata presentata la 35esima edizione di Carni Armonie nella sede del Palazzo della Regione a Udine.
6: Che vedrà susseguirsi 43 concerti tra Carni Armonie dal 3 luglio al 5 settembre e un appuntamento a Nova Gorica. 43 concerti tra Carni a Valcanale, Canal del con la direzione Ferro, artistica di Claudio Mansutti, appuntamento a Nova Carni Gorica. Armonie organizzato dalla Fondazione di proposte Bon, musicali, con la direzione artistica di Claudio Mansutti, meno Carni Armonie Friuli, offre un ventaglio un variegato di proposte musicali dai turisti, più belli e meno coniugare qualità artistica, valorizzazione del patrimonio, dal pubblico locale e dai turisti, capace di coniugare qualità artistica, valorizzazione del patrimonio, suggestione della musica, quella dei luoghi e partecipazione delle comunità. Questo festival unisce la suggestione della musica a quella dei luoghi.
8: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
9: Estate freschi. meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Tormentone sì o tormentone no? Da qualche anno ci si interroga sul fenomeno che fino a qualche tempo fa era una certezza e che però ha perso un po' di smalto. Ecco, e di questo parliamo adesso qui nella quarta parte di Estate Freschi. Piattaforme, radio, TV, spot pubblicitari, social hanno incredibilmente frammentato, diciamo, la fruizione della musica, tormentone compreso. E così a inizio estate non è chiaro chi sarà incoronato re e regina dell'estate 2026, invece una volta lo si sapeva già praticamente dall'inizio. Cioè, era molto prima evidente quale sarebbe stata la canzone dell'estate. Sicuramente ci sta provando un trio di artiste d'eccezione, le abbiamo appena sentite in apertura. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia hanno fatto breccia. Poi però ricordiamoci che è l'anno dei mondiali, dunque Shakira torna a dare la scossa con l'allegra Die Die con Burna Boy, che è il brano ufficiale dei mondiali di calcio, e che prova ad andare oltre gli stadi americani, anche se sarà mi sa difficile replicare il grande successo di Waka Waka del 2010 ai tempi ovviamente del campionato in Sudafrica, che lasciò poi il segno. Noi ce la sentiamo però intanto Shakira con Die Die.

Ed era Buon Vento di Jovanotti con Alfa. Alfa, idolo della generazione Z, tenta la sorte della Calura estiva in coppia con Jovanotti. Insieme hanno modellato sulle loro voci la spensierata Buon Vento. L'anno scorso invece, a settembre, Alfa, insieme a Manu Chao, poté guardare con soddisfazione i mesi passati, perché grazie al successo di A me mi piace, che sarebbe la rivisitazione di Me gustas tu, è stato lui un po' incoronato come canzone dell'estate. Un'operazione di recupero simile, che punta all'effetto nostalgia, ma vestendola di contemporaneità, è quella tentata da Benji e Fede quest'anno con Viva la Vasca. Hanno recuperato uno dei ritornelli più iconici degli anni 2000, ovvero quello di La Vasca di Alex Britti, che c'è anche un suo cameo in questa canzone, che è stata cantata ormai 26 anni fa, pensate come passa il tempo. Comunque abbiamo questo remake di Benji e Fede insieme anche a Alex Britti di Viva la Vasca.

0: basta.
1: E continuando a parlare di tormentoni, tra tanta offerta c'è chi è fermo però sulla riva del fiume a godersi lo spettacolo. E chi è? Sto parlando di Samurai J, che da un certo punto di vista ha quasi già vinto, perché a più di 4 mesi dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, la sua ossessione veleggia ancora a gonfie vele e ancora nel top delle classifiche. Forse perché si è presentato a Sanremo con un brano estivo e dunque è partito già da lì la gara ai tormentoni, però da settimane è primo nella classifica dei singoli più venduti e sembra non volerne sapere di cedere il titolo. E dunque magari, chi lo sa, il vero tormentone non ha più stagioni, forse cominceremo ad avere i tormentoni già a dicembre, chi lo sa. Intanto sentiamo Samurai J con Ossessione.

E anche oggi il tempo è volato. Io ringrazio ancora una volta Cristian Poletti per essere stato mio ospite. Oggi sicuramente lo vedremo, lo incontreremo nella pienissima estate a Porto Rose, Pirano, piena di bellissimi eventi. Io vi saluto, torno con voi la settimana prossima con tantissima nuova musica, sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ciao, un saluto da Tilly.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso e code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Restiamo sulla 4, sul tratto Brescia-Padova, sempre a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud, in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano e tra Verona Est e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Verso Padova, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, sempre sulla tangenziale di Mestre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste con deviazione su Mirano Dolo. Dalle 22 alle 5.30, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Petnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Matteo Idonis alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande variegato mosaico di queste terre. Tutto questo e Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Domenica 14 giugno si è conclusa con successo l'Ammiraglia 2026, manifestazione velica organizzata dallo Yacht Club Venezia e da Europa Adriatica Nord-Est, assieme ai circoli velici Maestral di Rovigno e Jugo di Lussino, il Salone Nautico di Venezia e l'Unione Italiana, oltre all'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Sono state 13 le imbarcazioni tra i 10 e i 16 metri che hanno viaggiato dall'Arsenale di Venezia fino a Lussino, con tappa intermedia a Rovigno. Tra queste due, non in gara, anche a rappresentare la muda culturale e l'inclusione sociale. Abbiamo in collegamento con noi quest'oggi, di nuovo in collegamento, che è già stato con noi un paio di settimane fa per presentare l'evento un paio di giorni prima della partenza, Vittorio Baroni. Benvenuto a Sconfinamenti, bentornato a Sconfinamenti.
1: Grazie, sono contento di essere con voi, grazie Lorenzo.
0: Eccoci, allora partiamo diciamo subito chi ha vinto questa edizione 2026.
1: Intanto diciamo, è stata una vittoria che è la somma di due tappe, Venezia-Rovigno e Rovigno-Lussino, e ha vinto Zora, una barca che fa riferimento a Yacht Club Venezia, che appunto ha, diciamo, ha sommato i due punteggi. È stata una regata impegnativa quest'anno,
0: Impegnativa? Com'era il mare? Pesante?
1: Beh, allora, c'è stato veramente un mare, diciamo, molto pesante alla partenza. Cioè, un problema proprio a partenza, perché queste barche che non sono neanche partite, non sono uscite, ma sono anche rientrate, sono partite dopo, perché non ce l'hanno fatta.
0: Dovevamo partire a mezzanotte, se non ricordo male.
1: A mezzanotte è partita, sì, la regata, ma c'è stato già il giorno prima, c'era il sentore, ma un improvviso vento di bora che viaggiava attorno anche ai 30 nodi, proprio la bocca di porto del Lido, che ha messo in difficoltà proprio gli equipaggi. Quindi poi i più coraggiosi, quelli con le barche più grandi, perché stiamo parlando di barche che arrivavano anche ai 16 metri, barche a vela, e diciamo ce l'hanno fatta, quel gruppo di barche più grosse che riuscivano a dominare di più il mare, sono partite e sono arrivate a Rovigno. Ma diciamo che anche poi il rovescio a medaglia è stato dal tanto vento, da tanta bora, a niente vento, cioè vicino alle coste istriane probabilmente il vento è sparito, proprio tutto su un colpo.
0: quindi poi si è andato di inerzia.
1: Sì, pian pianino, fatto sta che le prime barche sono arrivate, diciamo, subito dopo pranzo, insomma, quindi si pensava di arrivare molto prima, infatti abbiamo anche atteso con i ragazzi della scuola media superiore di Rovigno, che ci era parte nostra, la scuola diretta da Ines Venier. Avevamo 30 ragazzi, 30 bravi giovani che erano l'ultimo giorno di scuola, organizzati per gruppi, e siamo riusciti a fare qualcosa, ma diciamo, l'accoglienza che volevamo dare non è stata proprio totale, perché alcune barche sono arrivate proprio il pomeriggio.
0: Perché la prima è arrivata intorno alle 2, se non ricordo male, no?
1: Sì, gli altri... pian pianino anche gli altri, ma insomma, perché brutto da metà in poi, ma soprattutto verso l'Istria, ma senza di vento.
0: E poi il giorno dopo sono ripartiti da Rovigno verso Lussino, come dicevo.
1: Sì, sono partiti praticamente la mattina alle 8 subito, diciamo con un buon vento, però poi anche qua c'è stata un'assenza di vento, cioè
0: quindi dopo, diciamo dopo che, aver girato la punta del promontorio
1: di Premantura, allora diciamo che da Venezia a Rovigno la prima è stata Zora, poi c'è stata quella di Vicentini di l'Orso Brillo e al terzo posto la Wild Shark di Lignano, di Pordenonesi, insomma di Friulani, ecco. Però poi alla partenza si sono rimessi, cioè c'erano sì i risultati, ma c'è una seconda gara, quindi però qua, anche qua, queste hanno, tra queste c'è chi ha dato prove, insomma, di ha dato misure migliori. Quindi
0: si sommavano i tempi, immagino, come
1: sì, quindi diciamo che la parte da padrone l'ha fatta Zora sempre, no? E poi c'è stato un'Ave Maria di Portovelico, che è quella che ha tagliato il traguardo per prima, la linea d'onore, no, si chiama, no? Si taglia per primo il traguardo, però okay. Non è detto che tagliando per primo il traguardo arrivi, vinci la Milano.
0: No, beh, chiaro, sì.
1: E però poi c'è stato Orso Brillo sempre di Vicenza e White Shark di Lignano, quindi diciamo che la classifica, se le barche grosse hanno vinto, insomma, le barche grosse hanno tenuto di più.
0: Che sono quelle che normalmente, penso alla barconiana, sono sempre quelle che riescono a tenere
1: la
0: meglio il mare.
1: Ha vinto sempre Benussi, mi pare, no?
0: Esatto, sì.
1: Come si chiama la barca?
0: Ora non mi ricordo, però sì, una barca di quelle grandi.
1: Non ricordo il nome della barca, comunque vince sempre lui.
0: E tornando, facciamo un passo indietro, spieghiamo cos'è la Miraglia. Questa era la seconda edizione, no? E il fatto anche che si lega, oltre alla parte velica, c'era anche l'iniziativa legata all'idrovolante e c'era anche le iniziative collaterali legate alle promozioni dei due territori, no? Da una parte il Veneto, dall'altra l'Istria e il Quarnero. Il Profumo,
1: sì.
0: Anche, cioè, è stato nato il Profumo.
1: C'è tanta roba, cioè, allora... Un conto è la regata,
0: esatto,
1: che diciamo avrà sempre più autonomia nell'ambito del concept, quello delle due sponde, no? Perché noi siamo partiti con l'intesa Europa Adriatica Nord-Est e abbiamo già fatto delle attività, non so se abbiamo già parlato anche in trasmissione, abbiamo parlato delle maschere, no?
0: Sì,
1: abbiamo parlato della presentazione fatta a Padova, non so se il Petrocchi, abbiamo presentato con Stile Italiano questa piattaforma dell'Unione Italiana, quasi 200 imprese, abbiamo presentato le eccellenze dal gelato ai biscotti, eccetera, no? E quindi noi, diciamo, la Miraglia è una parte, diciamo, sportiva, ma il concept è, diciamo, mette insieme tante cose, tante tipo, cose. Non so, il tema della sostenibilità, l'Europa, le culture, perché cioè, abbiamo il tema delle culture, diciamo, dell'Adriatico, che sono siamo multiculturali, abbiamo una radice che ne abbiamo sempre spiegato qua, no? Il discorso delle scuole che mi ha fatto anche Corvigno con Pola, con Lussino, con Fiume, con Gorizia, no? Cioè, Vicenza, Treviso, cioè il tema della Serenissima ci lega moltissimo. Primo perché c'è una storia lunghissima, no? Di alle spalle, c'è un secolo di storia e da qualsiasi parte vai nell'Istria, grandissime, poi dappertutto c'è un leone, c'è un leone in Moeca, c'è un leone andante, cioè c'è un simbolo della Serenissima, no? Dove è stato tolto nel regime di Tito, no? Quando c'è stata la furia, come i francesi toglievano il leone marciano a Venezia, quando c'è stata la furia
0: iconoclasta,
1: napoleonica, sì. Diciamo che in maniera un po' ignorante, no, non c'entrava niente, Serenissima, perché era molto prima del fascismo, no, non c'entrava assolutamente nulla, e cosa vuoi, ci sono delle persone anche ignoranti che poi non c'entrava assolutamente nulla, e cosa vuoi, ci sono delle persone anche ignoranti che poi sono scagliate contro i simboli

0: vogliamo su questo livello, sul livello delle culture, dove riconosciamo le varie culture, perché c'è una cultura indubbiamente, diciamo, una radice anche nella lingua, negli usi, nei costumi, no? Che parte da molto lontano, per la parte storica, chiamiamola slava, no? Nel termine buono del termine, non un termine offensivo. Nuovo padre di Zara, quindi lo so benissimo, insomma, che c'è questo miscuglio, e sempre le città di mare sono sempre state
1: legate, è chiaro.
0: E che hanno colto, non so, pensiamo a Zara con diciamo tutta la parte di Arbanassi, no, gli albanesi, e poi si incontra la cultura musulmana, la cultura, ci sono delle cose, il caffè che si beve turco, cioè sono delle cose che nella storia, non so, anche gli ungheresi, gli austriaci, no, la parte che entra dentro un po' di origine tedesca, austro-ungarica, che si collega poi con Fiume, con anche parte del Quarnero, con l'Istria, cioè ci sono queste, diciamo, influenze. L'influenza, la matrice principale è sicuramente quella illirica, quella veneziana, poi romana, ancora prima, ma noi diciamo che queste culture che si sono incrociate e che convivono ancora in parti diverse, minoranze, maggioranze, eccetera, sono il nostro patrimonio, perché l'Europa, la ricchezza dell'Europa sono le culture. Quindi noi abbiamo la Convenzione di Faro, che è una convenzione sottoscritta con il Consiglio d'Europa, da Italia, Slovenia, Croazia, da quasi tutta l'Europa praticamente, e che dice che nel patrimonio culturale sono i protagonisti, sono i cittadini, non sono i musei, no, non sono le istituzioni, sono i cittadini che promuovono la loro, diciamo, la loro storia, il loro patrimonio culturale, che è anche immateriale, materiale, non so, penso al dialetto, adesso è diventato patrimonio.
1: Patrimonio immateriale, il dialetto, sì, sì.
0: Sì, cioè, quanto c'è di veneziano nel dialetto di Fiume, no? Quanto c'è quando si parla a Rovigno, si parla e quindi poi queste, nelle loro, diciamo, declinazioni territoriali, sono stati, diciamo, aspetti culturali basilari, fondamentali, che vivono ancora oggi con la loro, diciamo, con il loro taglio, con la loro particolarità. Non so, pensiamo a Orsera, per dire, che là c'è la storia di Casanova, che no, beh, c'è il Bartoglia. Quindi l'ammiraglia, in realtà le due sponde, Europa, Adriatica, Nord-Est, perché l'ammiraglia si inserisce in un contesto, diciamo,
1: fa la ponte, il classico ponte, no?
0: Diciamo, sì, fa la parte sportiva, però questa è una parte dell'Europa Adriatica Nord-Est. Poi ci sono tutto il tema dell'inclusione, ad esempio.
1: Cioè, tornerei dopo, infatti adesso pensavo di fare un primo pausa musicale e poi rientriamo e parliamo appunto anche di tutti gli eventi di contorno di questa Europa Adriatica Nord-Est, che insomma è una bella iniziativa che penso vorrete ovviamente enfatizzarla e ingrandirla sempre di più nei prossimi anni.
0: Certo.
1: Facciamo questa pausa musicale e poi rientriamo con Vittorio Baroni.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, siamo in collegamento telefonico con Vittorio Baroni per parlare dell'evento Ammiraglia 2026 che si è tenuto un paio di settimane fa tra Venezia, Rovigno e Lussino, organizzato da Europa Adriatica Nord-Est e altre istituzioni varie, sportive e associazionistiche, sia d'Italia che della comunità italiana in Istria e Quarnero. Iniziamo a parlare prima degli eventi collaterali. Il primo, direi, è stato quello legato agli idrovolanti, no, Baroni?
1: Beh sì, quello dell'idrovolante è stato, diciamo, una cosa che ci ha anche un po', diciamo, creato un impegno non da poco, perché c'è stato molto. Allora, è nato come volo, diciamo, commemorativo dell'anniversario, doppio anniversario, l'anniversario del volo, i primi voli della SISA, la società di Fratelli Kosulic, che è nata a Lussin Piccolo, poi sviluppata a Trieste, poi anche attraverso Porto Rosi, insomma una realtà bellissima di pionieristica, ma che pensiamo che ha trasportato quasi 1 milione di tonnellate di materiali, quindi insomma decine di migliaia di passeggeri, quindi è stata una realtà importante quell'idrovolante. Poi il secondo anniversario è quello del Nicelli, il primo scalo commerciale in Italia è stato l'aeroporto Nicelli al Lido di Venezia, e quindi abbiamo messo insieme queste due cose, l'idrovolante che adesso è di base proprio a Venezia, come di base a Venezia anche lo Junkers, la società che produce gli aerei Junkers, che è nata a Venezia, no? E siccome l'aeroporto Nicelli è firmatario dell'intesa Europa Adriatica Nord-Est che abbiamo sottoscritto la Fenice nell'ottobre 2023, ha detto ci uniamo anche noi, mettiamo a disposizione il volante, e c'è stato questo volo che ha avuto un grandissimo successo, tanto che sono arrivate tante richieste, è arrivato un inviato di Repubblica, da qua adesso la RAI, è venuta l'altro giorno, la RAI, non so, una trasmissione importante a RAI, e poi tanti altri ci hanno chiesto tutti questi voli che c'è in più che sono stati fatti, hanno praticamente esaurito l'autonomia, perché voi sapete che gli aerei hanno bisogno di, dopo un certo numero di ore, devono dare revisione obbligatoria. Possono decollare, quindi adesso l'idrovolante è in manutenzione obbligatoria.
0: Sì, che ci sta accennando già l'altra volta, è vero, sì.
1: Ha esaurito tutte le ore che era disponibile, quindi adesso ritornerà, adesso siamo pronti. E tra l'altro con anche delle bellissime novità, è stato chiesto anche dalle case di produzione per fare, non so, uno spot per un'auto, insomma delle cose veramente meravigliose, e tanta gente vuole montarci sopra. E quindi noi adesso, poi il 14 di agosto ci sarà questa grande festa per il centenario dei Nicelli, con tutta una serie di aerei anche che saranno disponibili il pomeriggio, e poi la sera la grande festa con questo concerto di tenori eccetera. Qui ecco un'attività importante è stata l'idrovolante, che ha collegato Venezia a Lussino, passando un attimo sopra Chioggia, perché c'erano i due fratelli
0: sì,
1: Boscolo Bielo, con l'amministratore delegato del Nicelli, che è Raffaele Ambruoso. E adesso una notizia così che vi dico di giorni scorsi, anche la famiglia Kosulic è interessata, ci ha chiesto che vorrebbe da Trieste, il ramo di Trieste e il ramo di Venezia. E addirittura la piccola Kosulic, quella che montava sugli aerei, che ci ha mandato una foto, che a 4 anni scende con dall'aereo qua a Nicelli. Quindi adesso abbiamo un incontro adesso a luglio, per capire se a settembre possiamo fare un secondo volo commemorativo con la famiglia Kosulic, che mi auguro sia fattibile, e sarà una bella esperienza anche questa, no? Un Venezia-Lussino.
0: Ricordo che abbiamo parlato, mi ricordo che era scritto anche sul piccolo, il quotidiano locale, appunto si parlava, c'era l'articolo della piccola Kosulic all'epoca, che aveva fatto i primi voli nel 1926 e poi negli anni successivi.
1: Diciamo che a una certa età, però ama ancora volare, quindi. E poi c'è tutte le attività con la ad esempio, una cosa che ci ha veramente reso molto onore, ma tanto onore, è stata la lettera che ha ricevuto.
0: La lettera, esatto, della ecco, infatti volevo arrivare anche là, perché c'è anche stato un momento della memoria e della riconoscenza, perché c'era
1: due lettere ci sono arrivate importanti, una della figlia
0: della
1: di
0: figlia
1: Trolino,
0: esatto, poi siete andati anche a portare la corona,
1: sì, dal loro portare la corona eccetera, che diciamo non siamo gli unici, perché già il club c'è una regata che fa Pesaro, che è proprio memoria Straulino, mi ha chiamato, la fanno da 12 anni, 13 anni, e Pesaro Lussino, no, c'era già una, sulla tomba di famiglia c'era un bellissimo in ceramica, di quasi 15 anni fa, 20 anni fa, comunque veramente c'è tanta gente che è andata a portare, che rende omaggio. E poi l'ambasciatore che è stato l'anno scorso a rendere omaggio, l'ambasciatore Trichilo, mm-hmm. che ci ha mandato una bellissima lettera di congratulazioni, anche ringraziando l'Unione Italiana, gli organizzatori, eccetera, e anche la NVGD per questo concerto fatto
0: a Rovigno, no, a Lussino, no?
1: A Lussino con il Conservatorio Tartini mm-hmm. di Trieste. E poi lui ci ha detto che se il prossimo anno lo facciamo ancora, lui ci darà una, diciamo, allora, quest'anno abbiamo avuto, anche l'anno scorso, il Consolato Generale d'Italia che ha concesso il patrocinio. E lui dice: se lo fate ancora, è mia intenzione concedere il logo della giornata italiana dello sport nel mondo.
0: Mm-hmm.
1: E quindi anche questo che unisce Italia e Croazia è un grande onore. Ecco. E poi collaterali, magari ne parleremo dopo, che c'è una cara persona.
0: Sì,
1: che
0: dopo dobbiamo avere in collegamento,
1: Giovanni,
0: no?
1: Aliata,
0: esatto,
1: sì.
0: Che lui è il presidente della Fondazione Archivio Vittorio Cini, no? Presidente delle,
1: sì. E anche dell'AIL, è onorario, è una persona molto molto in gamba, che ha molto a cuore la città, eccetera, e anche queste attività. Lui poi è stato suo fondatore anche dell'aeroporto, insomma, vabbè, poi ve lo dirà lui. Però diciamo che c'è anche una parte che è lo sviluppo che avrà l'ammiraglia.
0: Infatti questo vuole anche dire sviluppo, il futuro.
1: Sì, ma non si chiamerà ammiraglia, resterà nel nome originario, che è Europa dell'Est e Nord-Est, mm-hmm. le due sponde. Mentre l'ammiraglia avrà la sua autonomia, diciamo, come parte sportiva velica, no? Perché in realtà questo tema del collegamento Venezia-Rovigno, in modo particolare, focalizzeremo là soprattutto le nostre energie, poi c'era anche Lussino. Però ci sarà qualcosa che abbiamo anche, così, abbiamo già coniato questo concept che, non so se l'avete letto, comunque da qualche parte sicuro, però la Serenissima aveva questo slogan e c'è ancora. Che è Partera, Parmar, San Marco, no?
0: È vero, sì.
1: Che parlava dello stato di terra,
0: da terra e da mare.
1: E allora noi abbiamo, io in particolare ho avuto questa idea, no, di trasformarlo in un qualcosa che non è lo stato di terra, ma è la condizione del viaggiatore per mare, per terra, per aria, no?
0: Pensavo anche un collegamento, una gara, non so, podistica da Venezia a Rovigno. So,
1: allora, tutto questo è in lavorazione.
0: Non ho detto un'eresia, insomma.
1: No, non è un'eresia. Le due basi sono i due campanili, perché il campanile di San Marco e il campanile di Santa Eufemia sono, diciamo, la Santa Eufemia è la coppia, tra virgolette, è più piccola del campanile di San Marco, fatto apposta uguale, no?
0: Esatto.
1: Per ricordare la dedizione a Venezia. Quindi sarà, immaginiamoci un 2027 che sarà, diciamo, centrato su Venezia e Rovigno. Perché? Perché abbiamo la disponibilità forte del comune, del sindaco, della vice sindaca, che rappresenta anche la parte italiana, dell'altro vice sindaco, di Aci Marina e di tutti i partner locali della comunità italiana di Rovigno, della scuola media superiore Antonio Borne, quindi comunità italiana Pino Budicin, la scuola Antonio Borne e l'Ecco Museo Vattana, che è un riconosciuto UNESCO. E quindi noi vorremmo fare proprio Partera, cioè Parmare, però sfruttando altre energie. Noi stiamo parlando di energie rinnovabili, quindi la parte elettrica e anche propulsione a idrogeno, se ci riusciamo, portare le eccellenze, nuove eccellenze. Infatti, se si guarda anche un po' il banner del progetto di Europa dell'Asia Nord-Est, c'è proprio il tema delle eccellenze.
0: Sì.
1: Cosa vuol dire eccellenze? Vuol dire qualcosa che spicca, che emerge, che si distingue. Quindi stiamo parlando di barche elettriche, di mezzi che possono spostarsi con la luce del sole, con l'energia solare e con la propulsione di idrogeno, che anche questo è un'energia, insomma, a impatto zero, no? È un vettore. E poi tutto il tema della via terra, quindi auto elettriche di varie dimensioni, di varie tipologie. E ultime novità e gli aerei, perché stiamo scegliendo se
0: non terra, solo gli idrovolanti, quindi anche aerei.
1: Aerei proprio, abbiamo tutto il settore degli Ungas, che sono aerei di ultima generazione, nuovi, e poi anche aerei un po' più performanti come numero di persone, però stiamo scegliendo se conviene l'aeroporto di Orsera o l'aeroporto di Polo o tutti e due, perché sono equidistanti dal centro di Rovigno. e diciamo Rovigno Pola ha un marcia in più perché ha una pista più lunga e consente l'atterraggio in sicurezza per questo tipo di voli. Orsera è più piccolino e più per aerei diciamo ultraleggeri, non diciamo più amatoriali, più voli diciamo turistici, personali, che voli di aerei che c'è bisogno di più spazio per la pista. E quindi questo sarà un po' il 2027, che stiamo già lavorando adesso, ma un occhio di riguardo ce l'avranno i prodotti del Nord-Est. Mm-hmm. Abbiamo già adesso dei prodotti chiave, dei prodotti vincenti, che sono tutta la parte della produzione degli aperitivi e dei prosecchi, no? Della
0: Chiaro,
1: cannella,
0: del Veneto ci sta.
1: E il Bellini, eccetera, che sono anche qua prodotti di altissima qualità, a chilometro zero, qua prodotti a Sanona di Piave, e nell'area del Val Doppiadene, prodotti DOC, e poi abbiamo tutta la produzione diciamo dei prodotti dell'isola di Burano con i biscotti, il gelato delle Dolomiti, perché vorremmo con un altro aspetto vorremmo mettere in connessione i territori UNESCO. Chiaro. Il gelato delle Dolomiti parte dal Cadore, dal Val di Zoldo, e si è espanso un po' in tutto il mondo, no? E anche in Croazia c'è una buona base. Già adesso è iniziata la diffusione, la commercializzazione. Avete visto la centrale di Plomin, quando si scende là c'è anche un distributore automatico, l'abbiamo gustato, siamo andati a vederlo. E quindi il gelato Dolomiti, che è bio e prodotti di altissima qualità, a un prezzo popolare, diciamo, e poi anche diciamo tutta la parte, chiamiamola, che vorremmo portare, che abbiamo già portato a Lussino, che è quella del vetro di Murano.
0: Chiaro, tutte le cose dell'ambito
1: portare
0: veneto.
1: Proprio un maestro vetraio che si mette a fare in barca, e poi tutti i prodotti dell'Istria e del Quarnero, cioè
0: un B2B vero e proprio, insomma.
1: Bravo, immaginiamoci un qualcosa di tipo una Expo B2B viaggiante, dove si possa degustare, si possono conoscere i produttori direttamente, fare anche degli affari attraverso anche stile italiano. Su questo anche l'ambasciatore ci ha incoraggiato, ci ha detto andate avanti così, perché così si costruiscono i ponti, senza però dimenticare la storia.
0: Esatto.
1: E l'esodo, cioè tutta la parte insomma degli esodi, che è importante anche che ci sia una riconciliazione tra questi popoli, no?
0: Quello che sta un po' la volta avvenendo, grazie.
1: Che sta avvenendo, e devo dire che sono stati molti passi avanti, grazie anche all'NVGD, che sta lavorando molto bene con le scuole, con tutte, senza forzare, senza creare ideologie, senza creare situazioni di tensione che non servono a nulla, e quindi lavorare sul tema Europa con il faro, perché io sono figlio di un profugo, di Zara, un esule, che ha perso tutto. Esatto. Ma io lo vedo come un valore aver vissuto questa esperienza, e quindi portarlo come valore per il futuro, per il presente e il futuro, perché non accada
0: più. Finché non accada più, chiaramente.
1: E capire perché è successo questo, e capito, avere gli anticorpi per i giovani, per i ragazzi delle scuole, questo lavoro sta facendo la NVGD nelle scuole, anche col ministero, quindi...
0: Giusto. Adesso direi di fare il secondo break pubblicitario musicale, e poi ritorniamo sia con Vittorio Baroni, ma anche con un altro ospite, quello che l'abbiamo accennato prima, Vittorio Cini, presidente Fondazione Archivio, Giovanni Agliate di Montreale, presidente della Fondazione Vittorio Cini e presidente onorario dell'AIL Venezia.
1: Esatto, patron dell'Europa dell'Alto Nord-Est.
0: Esatto, un momento di musicale e poi ritorniamo.

0: terza e ultima parte di Sconfinamenti. Abbiamo in collegamento telefonico Vittorio Baroni per parlare della Miraglia 2026 e ora dovrebbe averci raggiunto anche, sempre in collegamento telefonico, Giovanni Agliata di Montereale, presidente della Fondazione Archivio Vittorio Cini e presidente onorario dell'Associazione Italiana contro le Leucemie di Venezia, partner della Miraglia della Goletta Blu della Cultura. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Benissimo, grazie. Benissimo.
0: Buonasera, ci parli un po' di questo partenariato con questa bella iniziativa?
1: Perché si tratta già della seconda edizione dell'Ammiraglia. Fin dalla prima abbiamo aderito con entusiasmo, perché questo rapporto tra Venezia e tutta la costa praticamente istriana e dalmata è molto molto importante. Ed era anche in questo senso da parte dell'archivio di Vittorio Cini, perché ai tempi ancora del rilancio di Venezia, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, sono state avviate una serie di attività marittime da parte anche del gruppo veneziano, tra cui mio nonno Vittorio Cini, Giuseppe Volpi ed altri, e quindi che guardavano molto a Oriente per ripristinare l'antica tradizione veneziana dei traffici marittimi, ed hanno fatto tantissimo, compagnie di navigazione, di armamento, di assicurazione, e sono andati avanti praticamente tra le due guerre con un grandissimo sviluppo. Ma al di là di questo, poi, il lascito culturale che deriva è proprio quello di una osmosi che ho potuto verificare nei miei viaggi, appunto, a Pola, prima a Rovigno, certo, ultimamente in quest'ultima edizione, e anche una fortissima memoria del fatto dell'italianità, senza che questo necessariamente debba escludere il resto. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi in cui il confronto, alcune delle nostre ospiti che ci ospitavano al Museo del Resto praticamente facevano un bilingual, cioè due lingue, che poteva essere italiano e croato, una frase dopo l'altra intersecate tra di loro, che dimostravano quanto fosse forte in fondo e quanto sia forte questo legame nelle persone proprio. Questo mi ha commosso molto, devo dire, sentire parlare le curatrici del museo, gli organizzatori della regata al di Vele al Terzo che abbiamo incontrato a Rovigno, e quindi in questo ambiente ci rincontriamo e ci ritroviamo perfettamente. Abbiamo fatto da Venezia, come Fondazione Giorgio Cini, una serie di iniziative proprio rispetto alla, diciamo, all'altra sponda, ma quindi è solo discorso non solo di lingua, ma anche un discorso di tradizioni. Abbiamo portato tradizioni anche dalle culinarie gastronomiche, diciamo,
0: come ci stava raccontando,
1: anche,
0: sì.
1: Quello che hai già detto, quelle sono. Quindi è un fatto di cultura nel senso più ampio del termine. È molto importante anche perché tante turisti, adesso vediamo le targhe Slovenia, Croazia, che vengono a Venezia con le macchine, quelli che vengono con gli aliscafi.
0: Con gli aliscafi da Parenzo, certo.
1: Come no. Quindi adesso anche un idrovolante, di cui credo si sia parlato all'Atere. Quindi questo rapporto, diciamo, c'è oggi, è forte, quanto più è forte, tanto più importante. E il discorso della cultura non è, diciamo così, esclusivo. Questo è il mio patrimonio culturale, quell'altro è il tuo, e quindi ci si confronta a distanza. No, ci si interseca e si dialoga in maniera molto, e in certi momenti anche in maniera molto calda, che, considerato quello che è successo, ahimè, nei dintorni della Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è cruciale che in questo momento di un'Unione Europea, e ricordiamo perché abbiamo navigato anche sotto la bandiera dell'Unione Europea, giusto, con le stelline dell'Unione Europea, abbiamo fatto una bellissima iniziativa praticamente a Gorizia, con la Fenice l'anno scorso, questo, i bambini che cantavano l'inno croato, no, in quel momento era l'inno sloveno, veramente, che era Gorizia, l'inno sloveno, l'inno d'Europa, l'inno d'Europa, l'inno alla gioia di Beethoven, fondamentalmente, in sloveno e in italiano, i bambini delle scuole di Venezia e del Lido, i bambini delle scuole di Nova Gorica e dintorni, e quindi questo fatto della cultura, ecco perché la cultura si incontra ed è importantissima. Poi riscopriamo tantissimi fatti storici commoventi, abbiamo menzionato Straulino nel certo. cui nome si è mossa questa ammiraglia. Faremo iniziative anche a Venezia molto importanti, perché l'aeroporto di Venezia, che era il Nicelli, tra l'altro, e che c'è tuttora con la pista in erba, era proprio punto di partenza anche di idrovolanti, e questa iniziativa si sta cercando appunto anche di rilanciare. E allora l'Adriatico è un mare nostrum, direi, come dicevano i romani del Mediterraneo ai tempi loro. Questo Adriatico dobbiamo sentirlo tutti come un mare assolutamente non solo percorribile, facilissimo andare da qua a là a fare le regate come le facciamo a Venezia, una barcolana a Trieste piuttosto che non giù lungo tutta la costa istriana. Ecco perché eravamo presenti col discorso Vittorio Cini, questo grandissimo protagonista della vita economica italiana, che ha rilanciato appunto Venezia e i traffici mercantili, commerciali, ma anche turistici a Venezia, ospitando importantissimi personaggi anche sloveni e croati a Venezia anche negli anni 30, aprendo la mostra del cinema Giuseppe Volpi al Lido nel 35, e quindi questi momenti di confronto per me diventano obbligatori. Essere su quella barca è stato per la seconda volta un momento veramente importante.
0: Quindi ci sarà anche il prossimo anno, immagino.
1: E quindi ci saranno anche il prossimo anno, stiamo già programmando sia eventi, diciamo, nella tarda estate, più centrati su Venezia, ma anche iniziative culturali e musicali ancora. A luglio verremo col maestro Schipilliti, ad esempio, che è direttore d'orchestra di Orchestra Europea, diciamo, e quindi per lanciare ulteriori iniziative nel campo della musica. Bene. Tutta lungo la costa, diciamo, istriana e dalmata, e anche poi il discorso, abbiamo tanti artisti coinvolti, che sia di operatori culturali che proprio artisti, diciamo, e quindi io volevo fare un nome, che è quello di Germano Fioranti, che è un relativamente giovane rotariano, tra l'altro, perché l'altro soggetto è il Rotary, che è molto importante per fare questo rapporto, diciamo, di fratellanza. C'è un Rotary in Croazia, un unico distretto croato, e che abbiamo ricevuto, con cui abbiamo dialogato, abbiamo ricevuto il past governor e anche il governatore, ci siamo incontrati più di una volta, come altronde con l'ambasciatore Trichilo, l'ambasciatore nostro italiano in Croazia. E quindi, come peraltro qui a Venezia, i consoli, quando abbiamo avuto i consoli onorari o meno, sia di Croazia che di Slovenia, effettivamente il rapporto è molto bello. Allora, non si fa solo festa, si sta intorno a un tavolo con le eccellenze gastronomiche. Abbiamo avuto da ultimo il gelato delle Dolomiti.
0: Ce n'ha già parlato Baroni. Siccome siamo in chiusura, io devo salutarvi, devo salutare Vittorio Baroni e anche Giovanni Agliata di Montreale per essere stati con noi a Sconfinamenti quest'oggi. Grazie a voi.
2: Grazie a voi di Sconfinamenti, che ci seguite sempre e che la RAI ci dà questa possibilità.
0: E ci risentiremo anche il prossimo anno. A questo punto siamo giunti al termine anche quest'oggi. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it e la pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Walter Vidonis alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: La settimana.
1: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria, ogni giorno alle ore 15, curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Sul tratto Brescia-Padova rallentamenti sono segnalati tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico sostenuto tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Dalle 21 di domani alle 6 di venerdì chiuderà lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano-Venezia. Sulla stessa A4 dalla mezzanotte di domani giovedì 25 fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Le previsioni. In serata sono previsti temporali isolati e qualche rovescio in alcune zone della Slovenia occidentale e in parte centrale. Il cielo si schiarirà durante la notte. Le temperature mattutine andranno da 17 a 22 gradi con 14 gradi nelle valli alpine. Domani, giovedì, il cielo sarà prevalentemente sereno, con venti orientali provenienti dall'entroterra. Le temperature massime oscilleranno tra 30 e 35 gradi. Venerdì, sabato e domenica, cielo prevalentemente sereno. Le temperature aumenteranno. Avviso, nel fine settimana la sensazione di caldo nelle zone di pianura aumenterà ulteriormente e sarà più intenso nella regione del litorale e nelle città più grandi. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è regolare e scorrevole sulla rete stradale e autostradale del paese. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, vediamo i titoli. Gregor Peric, ospite della Can Costiera. Archiviato il caso Poletti, la Commissione Anticorruzione esclude l'incompatibilità degli incarichi. Il Friuli Venezia Giulia dovrebbe collaborare con Slovenia e Croazia per il raddoppio della centrale nucleare di Krško. Domani Bryan Adams a Porto Rose. Una buona serata a voi, iniziamo dai temi riguardanti la minoranza italiana. Questa mattina Gregor Peric, il direttore facente funzione dell'Ufficio per le Nazionalità del Governo sloveno, è stato ospite della Can Costiera per un incontro conoscitivo. Tra i temi trattati anche quello del blocco dei fondi destinati ai programmi radiotelevisivi minoritari da parte del governo. Barbara Costamagna.
2: La situazione di RTV Capodistria e il futuro della comunità nazionale italiana sono stati tra i temi principali dell'incontro conoscitivo tra i rappresentanti della Can Costiera e Gregor Peric, direttore facente funzione dell'Ufficio Governativo per le Nazionalità, il presidente della Can Costiera Alberto Scariani.
3: Io ho avuto oggi una buonissima impressione, soprattutto perché il signor Peric conosce la nostra realtà, conosce le difficoltà che abbiamo, conosce tutte le nostre particolarità e devo dire che quando abbiamo esposto le nostre problematiche più grandi sono state anche recepite da parte sua.
2: Oltre alle questioni legate allo sviluppo dell'ACNI, le parti hanno affrontato aspetti organizzativi e finanziari, la collaborazione con il governo e il quadro giuridico che regola la tutela della minoranza italiana in Slovenia. Particolare attenzione è stata riservata alla situazione dei programmi italiani di RTV Capodistria, tema che negli ultimi mesi ha suscitato preoccupazione all'interno della comunità nazionale italiana. Gregor Peric.
4: È una questione molto delicata. Abbiamo deciso di lavorare assieme e di fare il tutto possibile per trovare una soluzione al più presto che possa favorire la stabilità e il finanziamento del centro regionale.
2: L'obiettivo immediato non sembra essere una riforma strutturale del sistema radiotelevisivo, bensì lo sblocco della situazione amministrativa e finanziaria che interessa i fondi destinati alle comunità nazionali. Il deputato al seggio specifico Felice Zizza.
5: Adesso bisogna vedere se in questo momento il governo stesso ha interesse a firmare un contratto quando TV Slovenia si trova in grosse difficoltà anche per altri motivi. E quindi io credo che il governo ci penserà un attimo e vorrà avere probabilmente le revisioni da parte della Corte dei Conti e vorrà avere anche il bilancio del 25 e del 26 e appena dopo io credo che si potrà andare a firmare l'accordo, anzi il contratto che RTV Slovenia ce l'aveva sul tavolo già il 23 dicembre 2025 ma non l'ha voluto firmare. Insomma i rischi ci sono che RTV Slovenia peggiori la sua posizione e quindi la crisi è iniziata all'interno anche dell'istituzione madre, quindi di RTV Slovenia.
2: Un altro punto condiviso dai partecipanti all'incontro riguarda la necessità di evitare che le problematiche delle comunità nazionali diventino terreno di scontro politico.
4: Non vorremmo che la questione delle nazionalità diventassero una questione politica. Sarebbe molto male.
1: La Commissione per la prevenzione della corruzione ha archiviato il procedimento relativo ad una presunta incompatibilità tra l'incarico di vice sindaco professionale del comune di Pirano e quello di consigliere della CAN di Pirano, ricoperti da Cristian Poletti. Nel provvedimento, adottato il 12 maggio, la Commissione anticorruzione ha stabilito che le due funzioni sono compatibili e non configurano una situazione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente. Maia Novacche.
6: Cristian Poletti ha ricordato che il tema era già emerso all'inizio del mandato, quando l'allora consigliera della CAN di Pirano, Manuela Royez, aveva lasciato l'incarico dopo una richiesta di parere alla commissione anticorruzione avanzata dal presidente della CAN piranese, Andrea Bartole. La medesima questione, relativa alla compatibilità tra incarichi pubblici e rappresentanza nelle comunità nazionali, è stata successivamente sollevata anche nei confronti dell'attuale vice sindaco.
7: In pratica a me veniva in qualche modo contestato un conflitto di interesse nel mio ruolo di vice sindaco professionale e consigliere della CAN. Poi ovviamente la commissione ha richiesto ulteriori informazioni al comune e sono state inoltrata anche una spiegazione da parte mia e suppongo anche dagli uffici preposti del comune, che comunque parliamo di un consiglio di una comunità autogestita dove i consiglieri non vengono nominati da vari enti, come succede negli enti pubblici a livello comunale, no? Ma vengono eletti direttamente a elezioni democratiche dirette. E poi avevo anche spiegato di non aver, in caso di possibile conflitto, io non avevo deleghe su firme di contratti, di stanziamento di fondi o altro da parte del comune. Io facevo il vice sindaco professionale, quindi mi occupo della comunità nazionale italiana e poi anche di altri settori. Comunque anche leggendo la legge sull'anticorruzione parla di conflitto di interessi in caso di ruoli decisionali all'interno di enti. Quindi io all'interno della CAN non ho un ruolo decisionale, non faccio parte del vertice, quindi della direzione, non sono né presidente né vicepresidente, quindi sono solo uno degli 11 consiglieri. Il conflitto invece che sarebbe da chiarire, per esempio, il conflitto di Bartole, che è impiegato della CAN Costiera e presidente di una CAN comunale.
1: Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della CAN di Pirano, Andrea Bartole, commentando la decisione della Commissione per la prevenzione della corruzione, che, come dicevamo, ha archiviato il procedimento nei confronti di Cristian Poletti, stabilendo che non esiste incompatibilità tra il suo ruolo di vice sindaco professionale del comune di Pirano e di quello di consigliere della CAN. Sentiamolo al microfono di Maia Novak.
8: La decisione pone chiarezza sulla questione della compatibilità che avevo richiesto in qualità di presidente della CAN di Pirano alla Commissione per la corruzione, proprio perché in qualità di presidente sono obbligato a garantire la legalità del funzionamento dell'ente. E visto che in un parere precedente era stata dichiarata l'incompatibilità delle funzioni tra membro del Consiglio della CAN e vice sindaco professionale, questa situazione si era riproposta e quindi ho nuovamente chiesto il parere anche in questo mandato per avere chiarezza sulla questione. Da quella richiesta di parere emergeva l'incompatibilità delle funzioni e la Commissione ha proceduto alle verifiche di dovere per la questione. Ora, dopo oltre 2 anni, si è concluso questo procedimento che invece ribalta il parere di oltre 2 anni fa, dove la incompatibilità non viene più confermata, ma anzi vi è una decisione che dà appunto luogo alla compatibilità delle due funzioni. Questo è utile perché chiarisce la situazione e permette di far operare il Consiglio nella legalità. D'altra parte mi lascia perplesso perché le basi sulle quali si fonda la decisione attuale sono diverse rispetto a quelle per cui era stato dato parere di incompatibilità. Nonostante ciò, questa va accolta e fa chiarezza su una questione che mi lasciava nel dubbio nella durata appunto di questo mandato.
1: Rimaniamo nel nostro paese. La vigilia della giornata della statualità, il presidente del Consiglio di Stato, Marco Lotrich, ha ricordato il percorso che ha portato all'indipendenza della Slovenia, definendolo il risultato di anni di impegno e una dimostrazione di come anche le sfide più difficili possano essere superate grazie ad una visione chiara e all'assunzione di responsabilità verso il futuro dei cittadini sloveni. Intervenendo alla seduta solenne del Consiglio di Stato, Lotrich ha evidenziato i progressi compiuti dalla Slovenia negli ultimi 35 anni, citando gli elevati livelli di sviluppo, istruzione, assistenza sanitaria e qualità della vita raggiunti dal Paese. Tra le sfide future, il Presidente del Consiglio di Stato ha richiamato la necessità di promuovere il dialogo, la cooperazione e la fiducia reciproca, riducendo le divisioni politiche e sociali. Il difensore del principio di uguaglianza ha archiviato il procedimento avviato a seguito di una segnalazione su presunti casi di profilazione etnica nei confronti della comunità Rom durante le procedure di riscossione fiscale. Al termine delle verifiche, l'autorità non ha riscontrato elementi di discriminazione. L'indagine era stata aperta dopo una denuncia che segnalava presunte pratiche di discriminazione sistemica, profilazione etnica e punizione collettiva dei Rom nell'ambito dei controlli congiunti effettuati dall'amministrazione finanziaria e dalla polizia, in particolare in relazione al sequestro di veicoli. Sulla base delle informazioni fornite, è stato concluso che le autorità hanno operato nell'ambito delle competenze previste dalla legge. La deputata socialdemocratica Meira Hot ha presentato un'iniziativa parlamentare con cui chiede che il tratto stradale Scoffie-Capodistria venga nuovamente classificato come strada a scorrimento veloce, mantenendo al contempo l'esenzione dal pagamento del bollino autostradale. Secondo la parlamentare piranese, questa soluzione permetterebbe di migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza stradale lungo una delle principali arterie regionali, senza rinunciare ai benefici derivanti dall'abolizione della vignetta. Beatrice Ziza.
9: Migliorare la fluidità del traffico mantenendo l'esenzione dal pagamento del bollino autostradale. E questo è l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare presentata dalla deputata socialdemocratica Meira Hot, che per anni, insieme alle amministrazioni locali e ai rappresentanti della società civile, si è battuta per l'esclusione del tratto costiero dal sistema della vignetta autostradale. L'obbligo del bollino per un collegamento relativamente breve, ha ricordato, spingeva molti automobilisti a utilizzare la viabilità locale per evitare il costo della vignetta, con conseguenze negative sulla sicurezza stradale, sulla qualità della vita dei residenti e sulla gestione del traffico nei centri abitati della fascia costiera. La deputata piranese ha sottolineato come, già durante il dibattito che ha portato all'abolizione del bollino sul tratto Scoffie-Capodistria, avesse sostenuto la necessità di separare la questione del pedaggio da quella della classificazione della strada. Pur favorevole all'esenzione della vignetta, si era infatti opposta alla trasformazione della H6 da strada a scorrimento veloce a strada principale. A suo avviso i timori espressi allora si stanno oggi concretizzando. In seguito alla riclassificazione, su uno dei collegamenti più trafficati della regione si registrano sempre più frequentemente problemi di congestione e rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta e durante la stagione turistica. Nella sua iniziativa parlamentare, Hot richiama inoltre l'importanza dei collegamenti transfrontalieri tra Slovenia, Italia e Croazia. L'area rappresenta infatti uno spazio caratterizzato da intensi flussi quotidiani di persone e merci, elemento che rende particolarmente strategica l'efficienza delle infrastrutture stradali. In questo contesto, la parlamentare richiama anche lo spirito del Trattato di Osimo, che punta a favorire la mobilità e la cooperazione tra le aree di confine.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Italia ha smentito le dichiarazioni del segretario generale NATO Mark Rutte, secondo cui centinaia di aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti sul territorio italiano per sostenere le operazioni militari contro l'Iran. Il ministro della difesa italiano, Guido Crosetto, ha infatti precisato che il governo ha autorizzato esclusivamente voli tecnici logistici, escludendo qualsiasi coinvolgimento diretto delle basi italiane nelle operazioni militari statunitensi. Le dichiarazioni arrivano a seguito di un'intervista rilasciata da Rutte all'emittente Fox News, nella quale aveva citato l'Italia come esempio del sostegno europeo agli Stati Uniti. Il Friuli Venezia Giulia dovrebbe collaborare con Slovenia e Croazia per il raddoppio della centrale nucleare di Krško, lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. L'idea sarebbe quella di avviare una collaborazione per ottenere energia a prezzi calmierati per tutta l'area. Il progetto è stato appoggiato dalla sottosegretaria italiana all'economia Sandra Savino. Alessandro Martegani.
10: partecipare al raddoppio anziché opporsi allo sviluppo della centrale di Krško. Il dibattito sull'atteggiamento da tenere riguardo alla vicina centrale nucleare si sta sviluppando da anni in Friuli Venezia Giulia, ma la decisione del governo italiano di riprendere lo sviluppo della ricerca sul nucleare accanto alla crisi energetica legata all'aumento del prezzo del petrolio hanno portato il tema in primo piano. Anche il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, parlando a un forum organizzato dal gruppo editoriale NEM, ha affrontato la questione proponendo all'amministrazione il Friuli Venezia Giulia di partecipare al raddoppio. Ci sono tutte le tecnologie aggiunto per un impianto sicuro. Per Agrusti il Friuli Venezia Giulia potrebbe intavolare un negoziato con Slovenia e Croazia per verificare se sono interessati a una partecipazione in modo da garantire alla regione un approvvigionamento importante di energia a prezzi calmierati. La posizione del presidente di Confindustria è stata appoggiata subito dalla segretaria regionale di Forza Italia e sottosegretaria all'economia, Sandra Savino, che ha sottolineato come avviare un'interlocuzione con la Slovenia per valutare un possibile coinvolgimento del sistema regionale nello sviluppo della centrale, anche in chiave di approvvigionamento energetico stabile a costi sostenibili, è uno spunto concreto in un ragionamento più ampio, aggiunto, sulla sicurezza energetica del Friuli Venezia Giulia e del Nord-Est.
1: La pagina della cultura, una testimonianza in prima persona di adozione internazionale, e al centro del volume La mia vita per loro, che l'autore Piero Vallon ha presentato a Capodistria al Salotto del Libro Italiano. Ornella Rossetto.
11: Una storia di vita, un piccolo libro, ma che scalda il cuore. La storia di un'adozione internazionale da parte di una coppia di italiani non più giovani. Piero Vallon, di professione ortottista, e sua moglie Giuliana Nicolazzi, medico anestesista, che da Trieste si sono trasferiti in Slovenia dalle parti di Sesana e da 3 anni sono diventati genitori di Emi, nata sotto il cielo della lontana e poverissima Liberia. Una bambina che con mamma e papà ha imparato a sorridere, perché dove c'è amore c'è il sorriso, e Emi prima non sorrideva tanto, ha voluto raccontare Vallon al pubblico convenuto al Salotto del Libro Italiano a Capodistria per festeggiare l'uscita del volume pubblicato da Luglio Editore, che custodisce la nascita di una famiglia. Una vita per loro che Piero Vallon, dedicato a sua figlia e sua moglie, racconta, ha spiegato l'autore, grandi emozioni, gioie e difficoltà incontrate nel percorso di adozione, ed è stato scritto per non dimenticare, per lasciare una traccia e per ringraziare i tanti singoli istituzioni che sono venuti loro in aiuto. Fra questi ci sono anche il centro sociale di Sesana, da cui la coppia ha avuto il riconoscimento di idoneità all'adozione, e il consolato generale d'Italia a Capodistria, che si era attivato nella persona dell'ex console Giovanni Coviello per richiedere il rilascio di un documento per la bambina che le potesse permettere il rientro in Europa. Il toccante libretto si avvale di una bella prefazione di Gabriella Pison, amica e collega, che ha anche introdotto l'incontro sostenuto dalla di Capodistria. Le speranze di Piero e Giuliana adesso sono quelle di tutti i genitori del mondo.
12: Speriamo di avere la fortuna veramente di la salute di poter seguire questa bambina nella sua crescita e che diventi un'adulta sicura di sé, con delle regole, perché quello è importantissimo, e felice soprattutto, prima roba felicità.
1: Il leggendario cantatore canadese Bryan Adams si esibirà domani 25 giugno all'Auditorium di Porto Rose con il suo speciale concerto acustico Bare Bones. L'evento offrirà al pubblico l'opportunità di apprezzare Adams in una veste più personale e suggestiva. Dionisi Botter.
13: A distanza di circa 30 anni, il cantante, chitarrista e autore canadese Bryan Adams, tra i nomi più riconoscibili della scena rock internazionale degli anni 80, torna dalle nostre parti dopo il leggendario concerto al Bonifica del 1996. L'artista porterà in Slovenia il suo speciale spettacolo acustico Bare Bones, un formato essenziale e intimo che lo vede sul palco con la sola chitarra accompagnata al pianoforte da Gary Brate. L'obiettivo è creare un'atmosfera raccolta in cui ogni spettatore abbia la sensazione di assistere a un concerto personale e ravvicinato. Durante la serata Adams proporrà alcuni dei suoi brani più iconici, da Summer of 69 a Heaven, passando per Run to You fino alla celebre ballata Everything I Do It For You. In versione acustica queste canzoni metteranno in risalto tutta la forza melodica e narrativa del suo repertorio. Il concerto rientra nel tour mondiale Bare Bones, che sta portando il cantautore nei teatri e anfiteatri più suggestivi, con un'ottima risposta da parte del pubblico internazionale. Attivo dagli anni 80, Bryan Adams è considerato una delle icone del rock melodico, con oltre 40 anni di carriera, numerosi premi internazionali e milioni di dischi venduti in tutto il mondo. La sua musica ha raggiunto le classifiche di oltre 40 paesi, ottenendo riconoscimenti come il Grammy Award e diverse nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Al suo fianco ci sarà ancora una volta il pianista canadese Gary Brett, collaboratore stabile del 2002, che contribuisce a definire il suono essenziale e raffinato dei concerti Bare Bones. L'appuntamento di Porto Rose rappresenta dunque un'occasione rara per rivedere l'artista in una veste più intima e raccolta, lontana dai grandi palchi da stadio.

Radio Capodistria, sono le 19:49 minuti, si chiude qui il giornale della sera in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Mattia Giaubi. Tra poco, ve lo ricordo, alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Arden Stancic. Per quanto riguarda noi invece, l'appuntamento è fissato alle 7:15 domani mattina, giornata festiva qui in Slovenia, per cui 7:15 primo passaggio delle notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera a tutti voi, una segnalazione di rilievo in questo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si procede in coda a causa di un incidente tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione del capoluogo lombardo. Traffico scorrevole lungo le restanti arterie di collegamento di nostra competenza. Parliamo della A57 alla tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di mercoledì 24 giugno alle 5.30 di giovedì 25 giugno a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Trieste, con deviazione su Mirano Dolo. Inoltre sulla A4, dalle 22 alle 5.30, nelle notti di mercoledì e giovedì 25 giugno, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Ai mondiali di calcio da stasera sino a domenica mattina di casa nostra si giocano le partite della terza giornata nei 12 gironi eliminatori che decreteranno le 32 qualificate alla fase eliminazione diretta che inizia con i 16esimi di finale, mentre saranno 12 le squadre che si accometteranno subito dalla 23esima edizione. Dopo solo 180 minuti sono arrivate le prime sentenze in positivo e negativo. Stati Uniti, Messico, Germania, Argentina, Francia, Norvegia e Colombia sono le 7 squadre già promosse ai 16esimi di finale, con statunitensi, messicani, tedeschi e argentini già sicuri anche del primo posto del raggruppamento, mentre sono 5 che salutano il mondiale. Turchia, la sorpresa è negativo, la Giordania, che era il debutto assoluto, Panama, Haiti e Tunisia. Intanto per la prima volta in questo mondiale in 6 ore sono in programma ben 6 partite, d'obbligo la contemporaneità. Si parte alle 21 in quel di Vancouver con la sfida al vertice del girone B Svizzera-Canada e a Seattle con Bosnia ed Erzegovina-Qatar, partita questa dove conterà solo vincere per sperare di essere una delle migliori 8 terze classificate per proseguire l'avventura. A mezzanotte per il gruppo C a Miami Scozia-Brasile e ad Atlanta Marocco-Haiti, mentre alle 3 di casa nostra scenderanno in campo per il gruppo A Città del Messico, Cechia, Messico e a Monterrey, Sudafrica, Corea del Sud, con cechi e sudafricani obbligati a vincere per non uscire di scena. Frattanto con le partite del girone K ed L si è chiusa la seconda giornata, dove a conquistare la copertina della 13esima giornata è stato Cristiano Ronaldo, che dopo le critiche per la pessima prestazione fornita all'esordio nell'1-1 con il Congo è stato il protagonista assoluto nel 5-0 all'Uzbekistan, sbloccando il risultato già al 6° minuto di gioco con una conclusione di prima intenzione, bruciando tutti sul cross di Cancelo, che gli ha permesso di diventare il primo giocatore nella storia a siglare una rete in 6 mondiali diversi. Secondo giocatore più anziano di sempre ad andare a segno ai mondiali, a 41 anni e 138 giorni. Davanti a lui solo il camerunense Roger Milla, in gol a 42 anni e 39 giorni. Al 17esimo ecco che è arrivato il raddoppio. Tutti si attendevano che sia Ronaldo a calciare la punizione dal limite e invece è arrivato il tiro di Nuno Mendes, che non ha dato scampo al portiere uzbeko. Al 39esimo in contropiede, diagonale chirurgico di Ronaldo, che diventa così il portoghese più prolifico nella competizione con 10 reti, staccando Eusebio, fermo a 9, anche se messi a segno in un'unica edizione, quella del 1966, e al contempo il giocatore più anziano di sempre a segnare una doppietta ai mondiali. La ripresa è solo pura accademia, col 4-0 arrivato all'ora di gioco con un autogolonzo di giallappiana memoria di Nematov. Alla fine c'è gloria anche per il milanista Leao, che 4 minuti dopo il suo ingresso, all'87esimo, firma il 5-0. In un girone dove a punteggio pieno c'è la Colombia, prima dello scontro diretto con la squadra di Martinez del 28 giugno, che dopo aver sconfitto gli Uzbeki all'esordio supera il Congo per 1-0, faticando non poco nel trovare il modo di superare un passi tra i pali, che nulla può comunque al 76esimo sulla conclusione di sinistro di Muñoz, che viene deviata da Capuadi, di quel che basta per mettere fuori causa il proprio portiere. Anche se sconfitto, la Repubblica Democratica del Congo al 91esimo con un buco sfiora il pareggio e dimostra di avere delle qualità importanti che potrebbero essere determinanti nella sfida da dentro fuori con l'Uzbekistan del 28 giugno ad Atlanta. Nel girone L, sotto la pioggia battente di Boston, l'Inghilterra lenta, prevedibile e involuta rispetto al brillante esordio con la Croazia. 4-2 il risultato, lo ricordiamo, fatica non poco contro un Ghana molto attento in difesa, non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 che permetterà quasi certamente alla squadra di Tuchel di chiudere da prima il raggruppamento, ma chiaramente il possesso palla vicino all'80%, se non corrisposto da conclusioni verso la porta pericolose, non solo non dà garanzia di vittoria, ma fa temere per il futuro di questa nazionale nel torneo. La recriminazione comunque c'è, la traversa colpita da O'Reilly nel finale e il pallone poi spedito clamorosamente in curva dal bomber Kane, chiaramente mette sulla graticola la nazionale dei Tre Leoni, che comunque nell'ultima partita il 27 giugno nello stadio di East Rutherford, che il 19 luglio ospiterà la finale in cui, come annunciato oggi da Infantino, il presidente Trump consegnerà il trofeo, si troverà di fronte Panama, già eliminato dopo il KO con la Croazia in quel di Toronto per 1-0, in quella che è stata la 200ª partita per Luka Modric. Dopo un primo tempo scialbo in cui la formazione di Dalic ha tirato pericolosamente una sola volta verso la porta di Mosquera, nella ripresa la soluzione è arrivata dalla panchina con Budimir, eroe della partita, che al 54esimo ha raccolto sotto porta il cross di Stanišić dopo il geniale tacco smarcante di Pašalić per il gol vittoria. Pochi minuti dopo Pašalić avrebbe potuto segnare il 2-0, ma ha sbagliato clamorosamente. I croati, come è accaduto con gli inglesi, comunque hanno dimostrato di non essere all'altezza del compito ancora in questo mondiale. Comunque, con il Ghana, il 27 di giugno a Filadelfia alle 23, non bisognerà sbagliare. Anche il pareggio potrebbe non bastare per qualificarsi. Nella notte al Barclays Center di Brooklyn, a New York, si è svolto il tanto atteso NBA Draft. L'NBA Commissioner Adam Silver ha annunciato che i Washington Wizards hanno scelto come prima scelta AJ DiBonza. Il proprietario Ted Leonsis spera che il 19enne di Boston, alto 2,6 m, che nella sua unica stagione universitaria alla Brigham Young University ha registrato una media di 25,5 punti, 6,8 rimbalzi, 3,7 assist e 1,1 palle rubate con il 51% al tiro, diventi subito fondamentale per garantire dopo 6 anni i playoff. Chiaramente il sogno nel cassetto sarebbe quello di superare il secondo turno, che non viene raggiunto addirittura dal 1979, quando gli allora Bullets persero la finale NBA. Darren Peterson, guardia proveniente da Kansas, viene chiamato invece con la numero 2 dagli Utah Jazz, mentre con la terza scelta i Memphis Grizzlies prendono l'ala grande Cameron Brozier, reduce da un anno a Duke e figlio di Carlos, ex giocatore, tra le altre, di Jazz e Chicago Bulls. Con la numero 12 Oklahoma City chiama Adeyemara, centro spagnolo di 2,20 m, su cui in patria contano molto per il futuro della nazionale. C'è anche uno scorcio d'Italia alla scelta numero 13, i Milwaukee Bucks si prendono Nat Ament, nato in Virginia da genitori ruandesi, ha una madre di etnia Tutsi che fu adottata da una famiglia pisana durante il genocidio e ha passaporto italiano, così come i figli. E chiudiamo con una breve di motori. Dopo 8 stagioni insieme, le strade di Francesco Pecco Bagnaia e della Ducati si divideranno a fine stagione. L'azienda di Borgo Panigale, che ha appena confermato Marc Marquez nel comunicato diffuso questa mattina, ringrazia il 29enne pilota torinese sottolineando il connubio vincente coronato da ben 2 titoli mondiali a 15 anni dall'ultimo successo di Casey Stoner. 31 le vittorie, 63 i podi e 28 le pole, sinora in questa stagione in cui Bagnaia, lo ricordiamo, lo scorso weekend ha conquistato il successo nella sprint di Brno.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ben ritrovati a Late Night Grooves. Questa sera sono lieto di farvi ascoltare Bette Gibbons, meravigliosa voce dei Portishead. Le radici dell'esordio da solista di Bette Gibbons si annidano nel passato, addirittura ai tempi in cui divenne vestale del trip hop a Bristol, appunto con i Portishead. L'elaborazione del disco cominciò poco dopo, quando lei si cimentava frattanto con la Sinfonia numero 3 di Henry Gorecki, sorretta dall'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca, diretta da Krzysztof Penderecki. La registrazione del concerto fu resa pubblica nel 2019. Da allora è rimasta nell'ombra. Si è concentrata sulla laboriosa preparazione del materiale destinato a Lives Outgrown, l'album in questione, ricavandone un brogliaccio dalle fattezze bizzarre dovute all'impiego di stravaganti fonti sonore. Un suono legnoso lo ha definito James Ford, produttore degli ultimi lavori di Blur, Depeche Mode, Arctic Monkeys e Pet Shop Boys, incaricato della rifinitura. Sul piano narrativo invece ci troviamo di fronte ad un bilancio esistenziale stilato alla soglia dei 60 anni, maternità, ansia, menopausa e mortalità, i temi conduttori indicati dall'autrice. Il risultato, fin dal primo accordo, è commovente. C'è qualcosa di etereo, di magico nella voce della Gibbons, e questo intero disco, pur non suonando trip hop, spiega il perché un tratto sonoro così piacevole, ma al contempo inquietante, ha reso il genere trip hop un fenomeno, proiettando i Portishead al successo globale. In questo lavoro Bette Gibbons fa un salto negli inferi del folk barocco e, supportata dal talento versatile del batterista veterano Lee Harris e dal produttore James Ford, Lives Outgrown è una testimonianza vivida del fatto che la voce della Gibbons è appunto tra le più importanti della storia della musica moderna, sia liricamente che sonicamente. Ecco dunque il fardello della vita, Burden of Life, titolo di un brano segnato da ritmo cupo, chitarra mesta, voce sussurrante e decorazioni dark da classica contemporanea. Gibbons confessa invece di avere il cuore logoro e stanco in Oceans, ballata elegiaca che sfocia in un bagno di spleen melodrammatico, ed è scrive un dolore pagano da amore solitario nell'iniziale Tell Me Who You Are Today. Ascoltiamo quindi le tre canzoni sopracitate, The Burden of Life, Just Won't Leave Us Alone, così Bette Gibbons ci trasmette il peso della vita.

Fuori dagli standard imposti dallo Star System, Bette Gibbons si è impegnata per costruirsi una dimensione privata in cui diventare adulta e invecchiare con consapevolezza. Non sorprende che Life's Outgrown, quello che può essere definito il primo vero album solista della cantante dei Portishead, sia un disco frutto di almeno 10 anni di note prese a margine, di spunti messi da parte per dopo, di ispirazioni suscitate dalla straordinaria quotidianità della vita che scorre, trasformata in musica con quello che capita di avere per le mani. Fatto sta che la prima volta in cui si è diffusa la voce di un suo lavoro solista, Bette Gibbons andava per i 50, mentre la pubblicazione del primo estratto da Life's Outgrown la vede quasi sessantenne. Una fase della vita disperata nella sua unicità, un concentrato di perdite e di addii forzati, un ponte a senso unico tra un prima che sembra infinito e un poi da giorni cinicamente contati, che è intonato dallo stesso timbro che abbiamo ascoltato implorare una ragione per amarti. Chissà quante milioni di volte, insomma, lei con la sigaretta in mano, aggrappata al microfono e con un'energia impossibile da descrivere a parole, ci suona ancora più struggente. La dicotomia di luce e oscurità è il punto focale di tutto l'album, poiché vediamo tutte le diverse forme in cui si manifesta il cambiamento e l'evoluzione di un disco così magistralmente pensato. Da Lost Changes, valzer capace di attraversare le stagioni del cambiamento, al più abrasivo e oscuro Rewind, tutto è ben casellato per un risultato definitivo che squarcia letteralmente l'anima. Bette Gibbons ci stupisce quindi con una ricchezza di arrangiamenti e orchestrazioni di rara bellezza, ovunque maestosi ed evocativi, pensati per sprigionare al massimo tutte le potenzialità delle sue canzoni. Un folk che possiamo definire strano, sbagliato nel suo tripudio di archi, flauti, percussioni e persino cori di voci bianche, tanto che le due incursioni di chitarra elettrica e quella di organo ci sorprendono per la loro estemporaneità, a conferma che non c'è disco più distante dai Portishead e dai campionatori di questo. La sensazione di affanno, cari amici, permea Floating on a Moment, alleviata in chiusura da un coro infantile sostenuto dal clavicembalo. Passeggera di un viaggio non ordinario. La protagonista ammette di sentirsi quindi troppo spaventata per essere libera e conclude disincantando: tutto ciò che abbiamo è qui ed ora. Lost Changes, Rewind e Floating on a Moment, le prossime tre canzoni in scaletta. Bette Gibbons.

Ciao.

E quest'ultima canzone era Floating on a Moment di Bad Gibbons, e a volte l'album sembra una colonna sonora potente di una scena ambientata su un letto di morte, a volte invece sembra un poema campagnolo sul disfacimento fisico, a volte ancora una raccolta di litanie esistenziali. Si può cantare del fatto che si sfiorisce, si soffre, si muore, e lo si può fare con grazia e mistero. In coda ad un simile tour de force emotivo, cari amici, affiora però uno scorcio di sofferta serenità. Amore mormorante, soffia nel mio cuore quando puoi, è l'invocazione finale prima che Whispering Love sfumi tra risonanze rurali. E quindi come arrivare in un'oasi? Il flauto, il canto degli uccelli e le morbide percussioni portano ad uno stato di pace. Prima di Whispering Love però ci ascoltiamo For Sale, Beyond the Sun e Reaching Out. Vi lascio le ultime quattro canzoni tratte dal tanto atteso album solista di Bad Gibbons, che non costituisce affatto un facile ascolto, ma sfidando il quieto vivere si rivela più che necessario. Buon ascolto e buonanotte. Thank you.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria, che ti cambia la notte.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione. Preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte, di cultura, di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
2: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con le Faxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Teche di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche Le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records è un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
3: Ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
3: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
3: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per gli giorni di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro teche di cristallo, giusto per citare il titolo.
3: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai lapalissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
3: Esattamente. Mm-hmm. Era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea piuttosto che dalle singole canzoni di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
3: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me l'ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
3: Certo.
0: Da dentro è facile, no, è facile, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
3: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei, certo, capita, ti sei autodeterminata, sicuramente, certo, c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
3: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
3: No, no, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli, sì, rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
0: Sì.
3: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì, quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro, ve la rigiro contro e ne, okay, faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire, casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
3: Pizzica. Collo alto.
0: È vero? È vero?
3: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi.
0: Ok.
3: Tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto, insomma, esiste, cioè sì, è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è, sì, proprio facile materialmente, sì, scivolarci sopra, sì, però è stato un po' quell'effetto lì di dire ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questo, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro non nell'antichità ma in un anni 90 che però sperimentano e mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere, in qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico e
3: sì.
0: Che significato ha per te, per voi, tutto questo, con la maschera, il suono di un certo glam?
3: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza, certo, anche della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso artistico.
3: Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
0: certo,
3: sono maschere,
0: assolutamente.
3: Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con,
0: certo,
3: tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu,
0: okay,
3: sentendoci ancora di più, okay, le cose, interpretarle, bello, alla tua maniera, bello, sentendole più tue.
0: Moana, per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
3: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento appunto dell'autodeterminazione, che per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, certo, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi per una donna, aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagne, ecco, ne vedo poche di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di
0: certo.
3: Attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
0: Senti, è una droga, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare, c'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
3: Ce ne sono,
0: le lasciamo a pescare a voi in ascolto, noi ce ne andiamo ad ascoltare Bellamy, Santa Viola Calasina, grazie di cuore per essere stati con noi.
3: Grazie a te, a voi.

0: E questa era Bellamy di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini e con noi qui a Trans-Europe Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao, ciao,
0: ciao
1: Paolo.
0: Ciao, ciao. Come che fine ha fatto Una? Madonna quanto mi piace Una.
1: Guarda, Una è in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa.
1: Già.
0: Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che, devo dire, per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: non mi piace la police contro ogni forma di repressione, dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi, questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta. È chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: È delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te, Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi, cioè, può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè certo. Nel senso la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo. In realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo. Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo.
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non di certo la vendita o i numeri.
0: Certo.
1: Quindi
0: certo.
1: Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che è sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico, e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo dal basso, la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere. Perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
0: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Transeuropa Express.
1: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans-Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, eccomi qui per farvi compagnia per le prossime due ore qui a Estate Freschi. Oggi straordinariamente in onda il mercoledì appunto, domani invece al microfono ci sarà Barbara Urizzi. Abbiamo fatto questo cambio perché Barbara è all'In Music Festival, si sta godendo appunto un bellissimo festival a Zagabria e torna proprio domani. Tornerà proprio in tempo per la diretta pomeridiana per Estate Freschi, con tutte le impressioni, le notizie, e vi racconterà tutto quanto riguardo all'In Music Festival. Vi racconterà appunto nel suo Estate Freschi e ci saranno anche tante altre sorprese, perciò non perdetevelo e seguiteci, mi raccomando. Anche oggi però le sorprese non mancheranno, infatti nella seconda parte regalerò due biglietti per il concerto di John Legend, che sarà a Pola la prossima settimana, il sabato 4 luglio. Dunque mi raccomando, seguiteci, sapete, dovete pazientare un po' perché sarà nella seconda parte, circa tra mezz'oretta, e lì vi darò tutte le istruzioni appunto come fare per vincere i biglietti, ma penso che ormai lo sapete, il numero ce l'avete, ve lo dirò anche un po' più tardi. Basterà dunque scrivere o chiamarci o mandare un WhatsApp, ma come ho detto vi spiegherò tutto tra mezz'oretta. Intanto andiamo avanti con la musica. Gaia con Bossa Nostra.

cominciamo con le nuove uscite super estive di questa settimana. Abbiamo Hit Parade, il nuovo singolo che unisce Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Due artisti forse lontani per età, direte, ma vicinissimi invece per energia e approccio al palco. E già questo è il primo elemento interessante. Dunque non è un'operazione, diciamo, nostalgica, non è un duetto celebrativo, ma è un brano pensato per essere vivo, contemporaneo, da cantare tutta l'estate. E dietro la canzone c'è anche la firma di Jovanotti, che ha contribuito alla scrittura del testo, e la produzione di 6PM, quindi un mix molto preciso, tradizione pop italiana da una parte e suono moderno, diciamo, dall'altra. Il titolo, Hit Parade, gioca appunto con quest'idea molto semplice, la classifica delle canzoni. Però qui non si parla solo di posizioni o numeri, è quasi, diciamo, intesa come una metafora, ovvero la metafora di una vita come una hit parade personale, fatta di momenti che salgono, che scendono, che ritornano e che spesso non hanno niente a che fare con le classifiche ufficiali. Morandi, che ha attraversato tutte le epoche della musica italiana, e Amoroso, che rappresenta una delle voci più riconoscibili degli ultimi 15 anni, si incontrano dunque su questo terreno comune fatto di leggerezza, energia e voglia di cantare insieme. Hit Parade.

E c'è un'altra collaborazione, un incontro che sulla carta incuriosisce subito. Angelina Mango e Marco Mengoni insieme in Canto d'amore. L'attenzione è soprattutto sulle due voci, ovviamente, che si alternano lungo tutto il brano. Il titolo è diretto e, diciamo, lascia poco spazio a interpretazioni. È proprio un canto d'amore, parla di questa storia o comunque di un sentimento raccontato in modo immediato, senza troppi passaggi intermedi, e si tratta di una collaborazione tra due artisti molto diversi per percorso e stile, ma entrambi tra i nomi, diciamo, più presenti nel pop italiano di oggi. Canto d'amore ce lo cantano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E c'è nuova musica anche per Bruno Mars, che torna con On My Soul, un brano estratto dal suo nuovo album The Romantic e che conferma ancora una volta il suo stile inconfondibile, fatto di soul moderno, pop elegante e richiami vintage. Il pezzo arriva in un momento d'oro per Bruno Mars, reduce da un periodo di successi globali tra collaborazioni da record e singoli che hanno dominato le classifiche internazionali. On My Soul è una dichiarazione d'amore anche questa, intensa e diretta. Parla di fiducia totale in una relazione, di promesse fatte senza esitazioni e di un legame talmente forte da essere proprio giurato sulla propria anima. On My Soul, Bruno Mars conferma quindi la sua capacità unica di rendere contemporaneo il sound del passato, questo suo sound un po' vintage, un po' funky, trasformando ogni brano in un mix di emozione, stile e immediatezza. Sentiamo Bruno Mars con On My Soul.

E c'è nuova musica anche per Tommaso Paradiso, che torna con Agitare Coca-Cola. Questo singolo che conferma ancora una volta il suo stile inconfondibile, fatto di immagini quotidiane, trasformate poi in questi piccoli film pop. Il brano arriva in un momento molto attivo della sua carriera solista, dopo il successo dell'album Casa Paradiso e una serie di concerti che lo hanno riportato stabilmente tra i protagonisti della scena pop italiana. Negli ultimi anni Paradiso ha costruito un'identità precisa, raccontare l'amore e la nostalgia attraverso dettagli semplici, immediati, spesso presi dalla vita di tutti i giorni. E dunque poi Agitare Coca-Cola non è proprio questo, è una storia d'amore estiva che parte all'improvviso e si consuma con la stessa velocità con cui nasce. Il titolo diventa una metafora perfetta di un'emozione gassata, ecco, da questo appunto la metafora con la Coca-Cola, pronta a esplodere, fatta di adrenalina, messaggi, sguardi e pensieri che corrono più veloci della realtà e che dunque esplodono come una Coca-Cola agitata. Ce lo canta Tommaso Paradiso.

estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E siamo nella seconda parte dell'estate freschi di oggi, sempre Tilly con voi, e siamo arrivati al momento del gioco a premi. Se avete seguito la nostra pagina Facebook Radio Capodistria Musica, vi consiglio di farlo, di seguirci, di metterci magari un bel like, perché è lì che annunciamo tutti i nostri giochi, tutti i biglietti che vi regaleremo. Allora oggi è il momento di regalare due biglietti per il concerto di John Legend, che sarà sabato prossimo, il 4 luglio, all'Arena di Pola. Fa parte del tour A Night with John Legend, e dunque ci sarà lui, voce, pianoforte, ve lo immaginate lì nell'arena, nella bellissima Arena di Pola, John Legend, che arriva appunto poi un nome così internazionale qua vicinissimo a noi appunto. E ecco, i più fortunati potranno appunto vincere due biglietti oggi con me, e poi avrete un'altra possibilità domani mattina con Miriam a Calle degli Orti Grandi. Intanto vi do il numero. Allora, il numero è 00386, per chi ci chiama o ci scrive dall'estero, 516 91 274. Ecco, segnatevelo bene. E dunque, il primo che ci manda un messaggio, va bene anche un messaggio WhatsApp, oppure ci chiama, si aggiudica appunto questi due biglietti per questa serata che sicuramente sarà fantastica da non perdere. Ripeto ancora una volta il numero se magari non siete riusciti a scriverlo: è 00386 516 91 274. Io do il via al gioco a premi John Legend.

E rieccomi qua dopo la bellissima voce di John Legend. Immaginate sentire tutto questo all'Arena di Pola. Comunque abbiamo una vincitrice. La prima a scriverci è Natalia da Gorizia. Ecco, lei dunque si è aggiudicata questi due biglietti. Purtroppo non può parlare con noi perché è al lavoro, ha detto. Ecco, non può parlare al telefono, ma si sarà rinchiusa da qualche parte almeno a mandarci il messaggio. Comunque è al lavoro purtroppo, ma i biglietti sono andati a lei perché è stata la prima ad appunto scriverci un messaggio. Noi continueremo, come già sapete, a regalarvi i biglietti, dunque seguiteci ancora. Io vi ridò il numero, magari così ve lo proprio segnate nella rubrica telefonica: 00386 516912744. Ecco, potete salvarlo come Radio Capodistria biglietti, per esempio. Ecco, noi andiamo avanti con un altro po' di musica. Abbiamo Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Ed era Olivia Rodrigo, pensate, Olivia Rodrigo è la prima artista straniera che è riuscita ad arrivare al numero uno in Italia in quest'anno, nel 2026. Prima di lei praticamente erano tutti maschi e praticamente quasi tutti italiani. A marzo c'era Harry Styles, che era riuscito a entrare al primo posto nella classifica ufficiale italiana degli album, la Top of the Music di Fimi, con il suo album Kiss All the Time, disco Occasionally. Prima di lui però la posizione più alta della classifica era stata occupata da Olly, Tony Boy, Ghe, Geolier, Kid Yugi, e dopo ci sono riusciti anche Tony F, Side Baby, Knight, Salmo, Shiva, Saif e Tedua. Dunque praticamente tutti italiani e anche donne zero fino adesso. Altri artisti stranieri molto pochi, ecco. La striscia di uomini, molto spesso possiamo dire rapper italiani al numero uno, è stata ora però interrotta da Olivia Rodrigo. Il suo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, questo è il titolo del suo album, è entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album. Dietro di lei ci sono nell'ordine Comuni Immortali di Achille Lauro, poi c'è Tutto è Possibile di Geolier, poi c'è Vangelo di Shiva e infine c'è Mediterraneo dopo il mare di Brescia. Da quest'album proprio di Brescia ci sentiamo il suo ultimo singolo, Da Dio.

0: domenica.
1: E subito dopo Bresh con la sua Da Dio abbiamo sentito anche Buona Domenica di Saif. Dunque questi sono, diciamo, gli artisti italiani che sono in vetta delle classifiche adesso. Ma adesso parliamo di una canzone che compie 30 anni, pensate. È stata pubblicata l'edizione per il 30° anniversario del singolo Virtual Insanity dei Jamiroquai, ovvero è stata pubblicata questa Virtual Insanity Anniversary Edition. E praticamente è un vinile da 12 pollici di colore giallo trasparente. Aspetta che mi divertono questi colori ogni volta, colori giallo, perla, trasparente, brillantini, glitter, quello che volete. Comunque questo è solo giallo trasparente ed è andato sold out già in prevendita. L'edizione limitata sarà però nuovamente disponibile a partire però dal 17 luglio, dunque bisognerà aspettare ancora un po' per chi non è riuscito ad averlo adesso. Il brano ha ottenuto all'epoca la certificazione d'oro in Italia, mentre l'album da cui è tratto, Traveling Without Moving, sempre dei Jamiroquai, è certificato platino ed è il disco funk, pensate, più venduto della storia. Ma tornando alla canzone, la canzone ha conseguito un Grammy Award per la miglior performance pop, poi ha ricevuto anche una nomination ai Brit Awards e poi anche il premio MTV Video of the Year per il videoclip di questa canzone che era stato diretto da Jonathan Glazer, inserito anche poi nella rivista Music Week nella lista dei 25 video musicali che hanno cambiato il mondo addirittura. Tutto questo per il singolo Virtual Insanity, sempre di Jamiroquai, che ce lo sentiamo qui a Radio Capodistria.

0: quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fetnesti Festival Istrovenesco Gnariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

terza parte dell'Estate Freschi di oggi abbiamo sentito in apertura Il libro dell'amore, una canzone bellissima di Zucchero con i Tucellos. E perché abbiamo ascoltato questo? Perché stasera a Pirano ci sarà Luca Schulich, cioè non tutti, non entrambi i Tucellos, diciamo metà dei Tucellos, ecco. Il concerto si terrà nell'ambito della celebrazione principale per la giornata della statualità organizzata congiuntamente dai quattro comuni costieri: Pirano, Isola Capodistria e Ancarano. L'ingresso per questo concerto è gratuito, sarà in piazza Tartini, dunque ovviamente un po' di pazienza, perché sappiamo come a Pirano col parcheggio, con le strade, lì ci sarà da essere un po' pazienti, ma comunque andate numerosi, perché infatti l'ingresso è gratuito. Dunque tutti invitati, ma risparmiate le energie, perché domani invece all'auditorio di Porto Rose ci sarà Bryan Adams. Bryan Adams che presenterà al pubblico un suo concerto completamente acustico. Il titolo, diciamo, di questa tournée, di questa serie di concerti è Bare Bones, e durante uno spettacolo della durata di circa 2 ore Bryan Adams, accompagnato al pianoforte da Gary Braid, creerà questa atmosfera straordinariamente intima. E il concetto dell'evento si basa infatti proprio sul desiderio di trasmettere la sensazione che Bryan Adams stia suonando proprio per ogni singolo spettatore. Dunque sarà una cosa veramente fantastica. Questa nuova interpretazione acustica dei suoi più grandi successi ha riscosso già reazioni entusiaste sia dalla parte della critica che dai fan. E dunque è un onore averlo qui nelle nostre parti. Come dicevo, domani all'auditorio di Porto Rose ci sarà Bryan Adams, che noi ce lo sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria con Here I Am.

0: This is me.
1: A proposito di concerti, venerdì scorso sono stata a Pola al concerto di Ricky Martin, grazie alla collaborazione con l'agenzia New Coast, che ovviamente ringrazio. E se avete visto la nostra pagina Facebook Radio Capodistria Musica, dove potete andare a vedere tutte le ultime novità appunto che riguardano noi della redazione musicale, e dunque sulla nostra pagina Facebook ho messo anche qualche foto. Ricky Martin è tornato a esibirsi davanti al pubblico croato dopo quasi 30 anni, quando si era esibito a uno dei festival bar, penso. In una delle location più suggestive dell'Adriatico, l'artista portoricano ha proposto uno spettacolo ricco di ritmo, coinvolgendo migliaia di spettatori con i suoi più grandi successi. E il pubblico ha cantato e ballato accompagnato grandi successi che hanno segnato la carriera dell'artista. Non mancava Living La Vida Loca, She Bangs e tutte le canzoni che abbiamo sempre ballato e cantato di Ricky Martin. Passando anche per le immancabili ballate che hanno mostrato il lato un po' più romantico del repertorio di Ricky Martin, tra le quali c'era anche Nobody Wants to Be Lonely, non so se vi ricordate, con Christina Aguilera, che lì al concerto in un momento poi è sbucata, non la vera Christina Aguilera, ma comunque c'era sullo schermo lei, e dunque hanno fatto questo duetto anche lì. Tra le antiche pietre dunque dell'arena di Pola, il tramonto estivo sull'Adriatico, il ritorno di Ricky Martin a Pola si è trasformato in una vera festa della musica latina. E noi di Radio Capodistria c'eravamo.

0: La stagione concertistica è appena cominciata e siamo già ai grandi annunci per l'anno prossimo. Holly ha annunciato il primo tour negli stadi, previsto per l'estate 2027. L'annuncio è arrivato subito dopo il successo del gran finale, il progetto live che lo ha portato anche allo stadio Ferraris di Genova, davanti a decine di migliaia di persone. E dunque l'11 giugno comincerà questo suo tour e la data zero, ovvero il primo concerto, sarà proprio qui, vicinissimo a noi, nello stadio Nereo Rocco di Trieste. E fa impressione pensare che solo pochi anni fa Holly riempiva, diciamo, solo, anche, si fa per dire, i club, poi i palazzetti, e adesso arriva direttamente negli stadi più importanti d'Italia. Secondo gli organizzatori, tra i palazzetti, ippodromi, stadi e grandi eventi, ha già coinvolto oltre 500.000 spettatori negli ultimi tour, un dato che spiega bene la rapidissima crescita del suo pubblico. E dunque, per questo, ovviamente, ci sta anche appunto di annunciare questo tour negli stadi il prossimo anno, che, ricordo, comincerà proprio dalla vicinissima Trieste. Holly ce lo sentiamo con Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

E per quanto riguarda sempre i concerti, le sorprese non finiscono qui. Noi di Radio Capodistria abbiamo ancora qualche biglietto in palio per voi. Nelle prossime settimane avremo i biglietti per Neck a Grado, avremo i biglietti per Morrissey a Ljubljana, avremo i biglietti per The Colors a Lignano Sabbiadoro, per finire anche con il concerto di Tom Odell all'Arena di Pola. Vi conviene dunque continuare a seguirci e ascoltarci. Sentiamo intanto Tom Odell con Another Love.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Tormentone sì o tormentone no? Da qualche anno ci si interroga sul fenomeno che fino a qualche tempo fa era una certezza e che però ha perso un po' di smalto. Ecco, e di questo parliamo adesso qui nella quarta parte di Estate Freschi. Piattaforme, radio, TV, spot pubblicitari, social hanno incredibilmente frammentato, diciamo, la fruizione della musica, tormentone compreso. E così a inizio estate non è chiaro chi sarà incoronato re e regina dell'estate 2026, invece una volta lo si sapeva già praticamente dall'inizio. Cioè, era molto prima evidente quale sarebbe stata la canzone dell'estate. Sicuramente ci sta provando un trio di artiste d'eccezione, le abbiamo appena sentite in apertura. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia hanno fatto breccia. Poi però ricordiamoci che è l'anno dei mondiali, dunque Shakira torna a dare la scossa con l'allegra Dai Dai con Burna Boy, che è il brano ufficiale dei mondiali di calcio, e che prova ad andare oltre gli stadi americani, anche se sarà mi sa difficile replicare il grande successo di Waka Waka del 2010, ai tempi ovviamente del campionato in Sudafrica, che lasciò poi il segno. Noi ce la sentiamo però intanto Shakira con Dai Dai.

Ed era buon vento di Jovanotti con Alfa. Alfa, idolo della generazione Z, tenta la sorte della Calura estiva in coppia con Jovanotti. Insieme hanno modellato sulle loro voci la spensierata Buon Vento. L'anno scorso invece, a settembre, Alfa, insieme a Manu Chao, poté guardare con soddisfazione i mesi passati, perché grazie al successo di A me mi piace, che sarebbe la rivisitazione di Me gustas tu, è stato lui un po' incoronato come canzone dell'estate. Un'operazione di recupero simile, che punta all'effetto nostalgia, ma vestendola di contemporaneità, è quella tentata da Benji e Fede quest'anno con Viva la Vasca. Hanno recuperato uno dei ritornelli più iconici degli anni 2000, ovvero quello di La Vasca di Alex Britti, che c'è anche un suo cameo in questa canzone, che è stata cantata ormai 26 anni fa, pensate come passa il tempo. Comunque, abbiamo questo remake di Benji e Fede, insieme anche a Alex Britti, di Viva la Vasca.

0: festa.
1: E continuando a parlare di tormentoni, tra tanta offerta c'è chi è fermo però sulla riva del fiume a godersi lo spettacolo. E chi è? Sto parlando di Samurai J, che da un certo punto di vista ha quasi già vinto, perché a più di 4 mesi dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo la sua ossessione veleggia ancora a gonfie vele e ancora nel top delle classifiche. Forse perché si è presentato a Sanremo con un brano estivo e dunque è partito già da lì la gara ai tormentoni, però da settimane è primo nella classifica dei singoli più venduti e sembra non volerne sapere di cedere il titolo. E dunque magari, chi lo sa, il vero tormentone non ha più stagioni, forse cominceremo ad avere i tormentoni già a dicembre, chi lo sa. Intanto sentiamo Samurai J con Ossessione.

E anche oggi il tempo è volato. Io ringrazio ancora una volta Cristian Poletti per essere stato mio ospite. Oggi sicuramente lo vedremo, lo incontreremo nella pienissima estate a Porto Rosi e Pirano, piena di bellissimi eventi. Io vi saluto, torno con voi la settimana prossima con tantissima nuova musica, sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ciao, un saluto da Tilly.